Buonasera, buonasera, buonasera, eccoci qua di nuovo, tornate, tornati su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze, eccoci qua. Sì, scusate, stavo ancora regolando i volumi, forse vi ho un po' assordate, chissà. Comunque, eccoci qua con una nuova puntata di Nervature, oggi lunedì 9 marzo, sono le 19 circa, 19 e qualcosa. Dovrebbero. Quindi Nervature, la trasmissione vi parla di piante, biologia, botanica, giardinaggio, progettazione, filosofie esistenziali legate a questi altri temi, insomma, dipende un po' dalle volte. Questa volta, quest'oggi apriremo e chiuderemo sempre quest'oggi un argomento di cui non abbiamo mai parlato, che tratta una pianta nello specifico. Però in questo momento non vi voglio già spoilerare quale, per cui direi che ci ascoltiamo un primo pezzo e poi torniamo insieme qui in voce.

Okay.

Questo era Delirium, questi erano i Gorillaz, tra l'altro canzone dal loro nuovo album, molto interessante comunque come album. Quindi eccoci qua, tornati appunto in voce, Radio Wombat, la radio libera autogestita di Firenze, il sito nostro è radiowombat.net, ci trovate lì tramite, da lì insomma potete trovare lo streaming, potete trovare anche i podcast di tutti gli episodi, tutte le trasmissioni, potete anche trovare i nostri contatti, quindi andatelo un po' a spulciare il nostro sito meraviglioso e scriveteci tramite il pad, la casella di posta, i commenti dalle pagine del sito, insomma, fatevi sentire e altrimenti comunque ci potete anche ascoltare sulle frequenze AM in area fiorentina, in particolare sulle 13:59. Dunque, di che cosa andiamo a parlare quest'oggi, in questa puntata appunto di Nervature? Oggi vorrei parlare di una pianta in particolare, come vi preannunciavo, che è una pianta, beh, molto attuale in questo momento dell'anno, ovvero marzo, appunto siamo lunedì 9 marzo oggi, ed è proprio il tulipano che sta iniziando a fiorire. Alcuni stanno sfiorendo già, una fioritura un pochino effimera, per cui ecco, iniziamo a vederli un po' ovunque nei nostri giardini, nelle aiuole dei parchi pubblici, insomma, si sta mostrando ai nostri occhi in questo momento.

Quello che avete sentito era la prima traccia dell'album Black Sands di Bonobo, e album molto interessante, chiaramente la prima traccia era un po' più di intro.

Allora, senza spiegare assolutamente niente, vi leggo due righe da un libro, ormai lo dovreste conoscere bene, l'ho citato veramente tante volte, è La botanica del desiderio, anzi, scusate, Michael Pollan. E, leggeremo altre parti da questo libro in questa puntata di oggi. E quindi ecco, ci dice, analogamente ad altri fiori canonici, per esempio la rosa e la peonia, il tulipano fu reinventato secolo dopo secolo, così da riflettere il nostro ideale mutevole di bellezza. Nel Novecento ciò significò soprattutto la nascita e il trionfo di tanti lecca-lecca prodotti in massa.

Ma che cos'ha questa pianta, questo strano fiore, il tulipano, di così interessante da parlarne oggi, tranne il fatto appunto che oggi assomigliano un po' a dei lecca-lecca. Mi faceva ridere questo paragone. Beh, dovete sapere, e vi introduco così il tema di oggi, che il tulipano è arrivato da noi in Europa non in tempi, ecco, antichissimi, anzi direi abbastanza recenti, proprio negli ultimi secoli, circa nel 500. E quindi è arrivato dal Medio Oriente, anche lui dalla Turchia, come tantissime piante ornamentali che abbiamo oggi. E la cosa incredibile è che è stato protagonista, e si può proprio dire protagonista in questo caso, della prima, quella considerata come prima bolla speculativa finanziaria di tutti i tempi. Insomma, sì, è la prima bolla speculativa finanziaria, e quindi questo è successo in particolare nel 1630 circa, quindi dal 35 al 37 in particolare. E quindi sì, non ci si crederebbe mai oggi che la finanza è qualcosa di così importante, preponderante nelle nostre vite, anche se non ce ne accorgiamo magari, ma insomma è quella tra le cose che regola tutti gli equilibri mondiali, economici, politici e di conseguenza tutto il resto. E è una roba strana, non posso di certo dire che oggi ve la spiegherò, perché non sarei neanche lontanamente in grado, purtroppo. Però ecco, sappiamo, probabilmente già sappiamo tutte e tutti, che appunto è qualcosa di veramente, veramente importante ormai al giorno d'oggi, e che appunto non si può pensare, ecco, che non esiste, che non abbia un'influenza. Ecco, e quindi niente, oggi partiamo un po' dalle origini, vabbè, diciamo dagli albori, da quella che appunto fu considerata la prima bolla speculativa della storia. Che ci credete voi, cioè? I protagonisti di tutto ciò sono stati i tulipani, incredibile.

tutto ciò prese anche un nome, e un nome veramente altisonante, che fu tulipomania. Cioè, pensate un po' alla mania dei tulipani, la tulipomania. Fu un evento veramente impressionante, cioè un solo bulbo di tulipano arrivò a costare fino a, veramente qualche migliaio di franchi, allora franchi olandesi, che erano veramente tantissimi soldi. Quindi ecco, oggi parleremo appunto insieme della tulipomania.

Il fiore del tulipano fu importato dalla Turchia alla fine del Cinquecento e prese il nome dalla parola turca tulbend, cioè turbante, il copricapo di cui infatti richiamava la forma. Nel XVII secolo divenne uno dei simboli di prestigio della ricca borghesia olandese, allora in piena ascesa. Nell'Europa del Seicento si stavano verificando tanti cambiamenti e l'Olanda viveva un momento di forte centralità internazionale nel quadro politico delle Province Unite, la Repubblica federale istituita dopo l'indipendenza della monarchia di Spagna. La coltivazione di molteplici varietà di bulbi di tulipano produsse allora fiori bellissimi e di colori differenti. Alcuni, con meravigliose striature fiammeggianti, erano il risultato del virus del mosaico, o Tulip Breaking Virus, che alterava i pigmenti dei petali. In questo senso, uno dei segreti dei tulipani stava nella loro singolarità. I più ricercati erano rari, fragili e difficili da riprodurre. In una parola, erano preziosi. Tra l'altro, ecco, aggiungo che il bulbo del tulipano è una parte della pianta, no? Che sarebbe, vabbè, delle foglie modificate. Insomma, quindi quando noi compriamo un bulbo e lo mettiamo in terra, stiamo piantando il tulipano, non lo stiamo seminando, cosa che a volte si fa confusione. Il seme invece è la struttura, no? Di riproduzione genetica che viene dal fiore, no? Fiore, frutto, seme. E quindi per esempio, nel caso dei tulipani, se si vuole ottenere un fiore seminandolo, cioè se io oggi semino il tulipano, vedrò il suo fiore dopo 7 anni, quindi è un processo piuttosto lungo. Spesso con i bulbi c'è un po' da aspettare, diciamo, perché fiorisce quando arrivano ad accumulare abbastanza sostanze di riserva proprio nel bulbo, quindi quello che poi noi compriamo, no? Il bulbettino, il cipollotto, via. Però ecco, prima di accumulare quelle sostanze di riserva, ecco, un pochino ci vuole. Intorno al 1635, quando si capì che la domanda di tulipani sopravanzava l'offerta, cioè che i bulbi disponibili erano inferiori a quelli richiesti, il loro valore crebbe. I mercanti e fioristi più intraprendenti cominciarono allora ad acquistare bulbi dai coltivatori locali per rivenderli a un prezzo più alto. Così incrementò il valore, incrementò il margine di guadagno. A sua volta, spesso chi acquistava bulbi dai mercanti e dai fioristi tentava di piazzarli di nuovo sul mercato a un prezzo ulteriormente maggiorato. In tanti così provarono a cogliere una straordinaria opportunità, ovvero provarono ad arricchirsi.

Il salto di qualità avvenne con la sperimentazione di nuovi strumenti finanziari. Per poter lucrare sui tulipani tutto l'anno, fioristi e mercanti stipularono contratti che permettevano l'acquisto di bulbi interrati a un prezzo fissato in anticipo, da saldare interamente solo dopo la consegna. Ci si spinse anche oltre. Si preacquistarono bulbi che, pur non essendo stati piantati, i coltivatori prevedevano di coltivare. Questo sistema, noto come windhandel, letteralmente commercio al vento, si basava su documenti d'acquisto che potevano essere a loro volta venduti, generando così una compravendita potenzialmente infinita di articoli di lusso non ancora esistenti. Anche piccoli professionisti non facoltosi pensarono di poter fare soldi in modo semplice. A volte, per avere liquidità sufficiente da investire, si arrivò addirittura a chiedere prestiti o ipotecare immobili.

per i bulbi ci furono offerte fino a 2.000 o perfino 3.000 fiorini olandesi, cifre veramente notevoli per l'epoca. Basti pensare che una famiglia poteva vivere con 300 fiorini all'anno, cioè 300 all'anno contro 2.000 o 3.000 per un solo bulbo, incredibile. Oppure un falegname nello stesso arco di tempo guadagnava 250 fiorini. Due botti di vino valevano 70 fiorini, 8 maiali grassi, 240 fiorini.

esisteva la convinzione diffusa che ci sarebbe sempre stato qualcuno disposto a pagare di più per i tulipani, o per tenerseli o per rivenderli. A caldo, insomma, quell'irresistibile gioco di al rialzo sembrò tutto sommato ragionevole, pur in mancanza di una supervisione pubblica sul mercato. L'illusione si infranse nel febbraio del 1637, quando nella città di Harlem, durante un'asta, non vennero presentate offerte adeguate per i bulbi messi in vendita. Fu il primo vero segnale di allarme. Il boom dei tulipani aveva raggiunto i suoi limiti. Esisteva ormai un disallineamento tra il valore attribuito ai bulbi e la disponibilità concreta degli acquirenti a pagare le cifre richieste. Presto si diffuse il panico e gli investitori cercarono di liberarsi in fretta dei contratti per l'acquisto di bulbi. Tuttavia, all'ottimismo subentrò l'incertezza e quasi nessuno volle spendere tanti soldi per i tulipani. La disinvolta negoziazione dei bulbi si interruppe e questo determinò l'esplosione della bolla speculativa, con contrazioni dei prezzi fino addirittura al 90%. Ad essere colpito fu soprattutto chi aveva acquistato bulbi molto costosi tramite promesse di pagamento, ritrovandosi con addebiti ingenti e investimenti non più redditizi, alcuni investitori subirono conseguenze pesanti.

L'economia olandese resistette anche perché le classi lavoratrici furono coinvolte marginalmente, ma i mercati e i fioristi interessati, pur non finendo sul lastrico, ebbero un grosso contraccolpo. Lo shock della tulipomania, come ha scritto la storica Anne Goldgar, produsse un conflitto ampio e prolungato tra venditori che si aspettavano la conclusione delle transazioni e acquirenti che rifiutavano di pagare. Ci fu una rottura della fiducia all'interno della comunità civile e mercantile, ancora ristretta per quanto già interurbana. Si scoprì in modo traumatico che i legami sociali potevano essere spezzati da scossoni finanziari dovuti all'imperizia, alla negligenza o a comportamenti opportunistici. Le autorità e i tribunali chiamati a dirimere le controversie spinsero per trovare dei compromessi. Il più delle volte i contratti relativi alla compravendita dei bulbi furono annullati o rimodulati, facendo pagare una penale a chi dichiarava di non poter onorare gli impegni presi. I dissidi sorti allora perdurarono comunque per anni.

E quindi in fondo l'evento illustra con una discreta efficacia che cos'è o cosa può essere una bolla speculativa. Un fenomeno che si verifica quando, in un certo periodo, i prezzi di un determinato bene raggiungono livelli alti, anomali o ingiustificati. E gli investitori tendono ad acquistare proprio quel bene per rivenderlo a un prezzo ancora superiore, nella speranza così di farlo prima che il ritmo delle transazioni rallenti o si blocchi. Si genera così una sorta di paradosso socio-economico. La razionalità individuale, focalizzandosi sulla ricerca del profitto, conduce a un'irrazionalità collettiva. Nelle circostanze più gravi, un crollo repentino dei prezzi può far perdere somme ingenti o destabilizzare molte persone.

Ed ecco quindi che le piante non sono soltanto protagoniste di vita, di scambi, di relazioni ecosistemiche e di hobby, passione e giardinaggio, ma sono anche a volte protagoniste di fattori e fenomeni economici, economici veramente, veramente inaspettati. Ci ascoltiamo un po' di musica, questa che vi mando ora è Ruperta di Nova Lima, però in versione remix.

Ma sì, sentiamoci ancora un altro po' di musica, ancora un altro pezzo. Ora vi mando Give the Drummer Some di Nicodemus.

Ed eccoci, siamo sempre qua, sempre Nervature, sempre Radio Wombat. Continuiamo a parlare, a leggere anche di tulipani. Quindi, oltre alla tulipomania, appunto, del 1630 circa, in realtà i tulipani poi continuarono e continuano tuttora, lo sappiamo, essere molto apprezzati da noi esseri umani. Un esempio è appunto la Turchia. E quindi ecco, a questo punto vi leggerei un po' di estratti dal libro che appunto vi dicevo in apertura, La botanica del desiderio, il quale ecco, ci racconta che per un certo periodo del XVIII secolo i bulbi dei tulipani rispondenti all'ideale turco vennero venduti a peso d'oro a Costantinopoli. Ciò avveniva durante il regno del sultano Ahmed III, ovvero dal 1703 al 1730. Periodo noto agli storici turchi come l'Ale Devri, ovvero epoca del tulipano. Pensate. Il sultano era schiavo della sua passione per questo fiore, al punto che importava milioni di bulbi dall'Olanda, dove gli olandesi, ormai passata la tulipomania, come abbiamo visto, erano divenuti maestri nella produzione di bulbi su larga scala. Ecco, quindi ci fa un po' capire. E a questo punto, ecco, vi leggo anche quest'altro pezzo che è veramente, veramente impressionante, in cui appunto racconta che cosa veniva allestito appunto alla corte del sultano proprio nel periodo di fioritura dei tulipani. Ogni primavera, per settimane, i giardini imperiali si riempivano di tulipani. Tulipani turchi, olandesi, iraniani. Erano esposti in modo da valorizzarli al meglio, da essere valorizzati al meglio. I fiori i cui petali si erano aperti troppo erano richiusi con fili sottili cuciti a mano. Moltissimi erano cresciuti lì, ma vi si aggiungevano migliaia di fiori recisi posti in bottiglie di vetro. Specchi disposti in modo strategico intorno al giardino rendevano l'esposizione ancora più suggestiva. Le diverse varietà erano contrassegnate da un'etichetta in filigrana d'argento. Ogni tre fiori c'era una candela, il cui stoppino era regolato all'altezza del fiore. Alla musica provvedevano uccelli canori in gabbie dorate, mentre centinaia di tartarughe giganti che portavano candele sulla schiena si muovevano pesantemente attraverso i giardini, illuminando ulteriormente l'esposizione. Agli ospiti veniva richiesto di indossare colori che enfatizzassero quelli dei tulipani. Al momento prestabilito, poi risuonava un colpo di cannone, le porte dell'aereo si spalancavano e le mogli del sultano entravano nel giardino accompagnate da eunuchi con una torcia in pugno. Finché i tulipani erano in fiore, ogni sera la scena si ripeteva, almeno fino a quando il sultano Ahmed riuscì a tenersi stretto il suo trono.

Veramente, veramente affascinante a mio parere quanta importanza veniva data a questi fiori. Vabbè, importanza, diciamo, ovviamente erano uno strumento per mostrare chiaramente la ricchezza, ecco, della corte del sultano in questo caso, ma insomma di tante altre corti di nobili del periodo. Era proprio una moda, ecco, che girava proprio nella nobiltà di vari paesi. Ecco, a questo punto, quindi, brevemente, però vi volevo leggere appunto altri estrattini di questo libro, un po' per vedere come mai c'è presa sta foga per i tulipani, come mai proprio loro, come mai, quali magari desideri nascosti poteva o può tuttora risvegliare questo nostro gusto. E ecco, per farlo, quindi, direi, appunto, vi andrei a leggere la prima di queste, diciamo, citazioni, che è un po' così, un po' provocatoria. Ci dice: come hanno fatto gli organi sessuali delle piante, quindi appunto i fiori, a incrociarsi con i concetti umani di valore, di status e di eros? E la nostra attrazione ancestrale per i fiori, che cosa potrebbe insegnarci sui più profondi misteri della bellezza, che un poeta definì anche grazia del tutto gratuita? Ecco, quindi un po' facciamoci due domande, così, giusto, perché appunto può essere, ecco, interessante. Ecco, a proposito di questo, vi vado a leggere, ecco, una delle così spiegazioni o comunque riflessioni, ecco, portate appunto in questo libro, che è quello un po' più ancestrale, che è questa. Ecco, gli esseri umani che erano attratti dai fiori e che inoltre riuscivano a distinguerli e a ricordare dove li avevano visti, erano raccoglitori molto più capaci di quelli che non ne comprendevano il significato. Secondo il neuroscienziato Steven Pinker, che espone questa teoria in Come funziona la mente, la selezione naturale era destinata a favorire coloro tra i nostri antenati che notavano i fiori, ed era portato a riconoscere le piante, a classificarle e a ricordare dove crescevano. Quindi ecco qui chiaramente un ragionamento molto, dal punto di vista evoluzionistico, quindi di noi in quanto animali, che abbiamo imparato a notare i fiori un po' come fanno le api, tutto sommato, perché chiaramente questo ci portava un beneficio, ovvero quello di poi sapere dove stavano i frutti. Quindi può darsi, ecco, che magari abbiamo fatto questo collegamento nella nostra testa, che a noi oggi magari sembra scontato, ma insomma non è così banale capire che il fiore è il precursore del frutto e quindi potenzialmente e del seme e quindi potenzialmente anche del cibo. Un altro, ecco, diciamo, modo di vedere le cose interessanti, o diciamo che si aggiunge, ecco, non che si sostituisca a questo abbiamo appena letto, ecco, parla invece del fiore in quanto tale, del perché proprio il fiore, i fiori in generale catturano il mio sguardo. E la spiegazione è molto interessante. Che si tratti di un'ape o di un bambino, il colore dei petali risveglia l'attenzione e ci indica che è in arrivo qualcos'altro, ovvero una forma o uno schema, la seconda declinazione della bellezza nel mondo. Su uno sfondo uniformemente verde, un colore contrastante potrebbe benissimo essere un oggetto qualsiasi, una penna, una foglia morta, ma la simmetria è l'espressione attendibile di un'organizzazione formale, di una finalità, di un'intenzione. È un segno inequivocabile che in un dato luogo è presente un'informazione di rilievo. Questo perché è una proprietà condivisa da un numero relativamente modesto di oggetti, tutti di forte interesse. La lista delle cose simmetriche include creature, individui, da notare per esempio il viso degli esseri umani, manufatti e piante, e soprattutto in questo caso fiori. In un essere vivente la simmetria oltretutto è anche indice di salute, dal momento che mutazioni e stress ambientali possono facilmente disturbarla.
Quindi prestare attenzione alla simmetria è molto conveniente perché di solito essa ha anche un significato.

E quindi ora sarei curiosa di sapere che cosa pensate quando vedete i vostri tulipani sbocciare nel vostro giardino, nel vostro giardinetto, balcone o vaso, o quello che è, o nelle aiole dei parchi pubblici, nelle rotonde e quant'altro. Sarei proprio curiosa a questo punto perché anch'io, insomma, ecco, ora a vederli comunque non vedo più solo un fiore, un insieme di petali colorati, ma vedo una storia quando li guardo comunque, quindi poi, vabbè, si potrebbe anche approfondire sicuramente molto molto di più di quanto non abbia io fatto quest'oggi, però ecco, ci va bene così e quindi ecco. Insomma, sì, storia affascinante. Tra l'altro, ecco, non ve l'avevo detto, ma alcune delle varietà che venivano commercializzate all'epoca, appunto 1600-1700, oggi non esistono più perché si sono estinte. Potete ben immaginare probabilmente che i nostri criteri di bellezza non sono forse sempre quelli funzionali alla riproduzione naturale della pianta stessa, per cui molte delle varietà che si erano andate a creare, che si appunto commercializzavano, poi non riuscivano a magari essere impollinate, per esempio, perché per esempio, uno degli standard di bellezza che per qualche ragione avevamo scelto, avevamo deciso, era che il calice del tulipano dovesse essere molto chiuso. E quindi potete capire che, essendo gli organi sessuali all'interno dei petali, poi venivano, insomma, impollinati molto meno, quindi magari gli insetti non arrivavano proprio fisicamente fino agli stami. E quindi, insomma, venivano coltivati per altre ragioni, ecco. Oltretutto, come abbiamo invece detto, alcune delle screziature che erano tra le caratteristiche più pregiate, nei fiori di tulipani, in realtà erano provocate da un virus, il quale virus indeboliva anche la pianta, quindi diciamo, era più difficile ancora, ecco, che si riproducessero, che facessero semi fertili, eccetera, eccetera. Quindi un sacco di cose, un sacco di storie. E tra l'altro, ecco, vi lascerei facendovi anche sapere che, appunto, come vi dicevo, essendo che alcune di queste varietà non sono più reperibili quest'oggi, possiamo anzi andare solo a scoprirle, spulciarle dai dipinti dell'epoca. In particolare il tulipano che venne venduto al maggior prezzo della storia, quindi quello che diventò proprio il più famoso di tutti, è il Semper Augustus, che è appunto bianco con queste screziature rosse, tipo fiammeggianti fino in cima ai petali, molto molto bello. E comunque, ecco, da internet, se non altro, si possono trovare i dipinti che lo ricordano. Che dire, quindi oggi terminiamo così questa puntata di Nervature, è stata un pochino più corta del solito, è andata così e va bene. Ci sentiamo, anzi a questo punto vi saluto proprio con un ultimo pezzo, vi lascerei con ecco, Nubian Twist, questa è Body Flows e noi ci risentiamo settimana prossima sempre con Nervature, avremo anche degli ospiti qui in regia, tra l'altro per cui, cioè forse non in regia ma al telefono, ma comunque rimanete connesse, sempre incollate a Radio Wombat, mi raccomando anche in questa prosecuzione della serata di questo lunedì 9 marzo. Buona serata a tutte e a tutti, ci risentiamo tra una settimanina, ciao ciao! Oh, è andata male, partiva nel mezzo la canzone, la rimetto da capo, scusate, eccola qua.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

però in versione originale, quindi tutta in inglese. Quest'oggi invece finalmente avrete il piacere di sentirla doppiata, tradotta. Quindi il doppiaggio è artigianale, come tutto quello che facciamo, per cui perdonate eventuali errori che potreste cogliere e sentire. Comunque la traduzione c'è tutta, quindi io non mi prolungo ulteriormente, vi lascio subito appunto all'intervista. Dico soltanto un attimo i contatti della radio, così che se volete scriverci lo potete fare, e ecco come lo fate: dal pad, il foglio di testo condiviso che usiamo per chiacchierare con voi, e lo raggiungete dal sito, dal link, scusate, direttawombat.vado.li. Comunque andate anche a curiosare il sito radiowombat.net, ascoltateci anche sulle frequenze AM, sulle 13:59 in area fiorentina. Ecco, ultima informazione che vi do: le musiche che sentirete quest'oggi, in questa puntata, sono tutte di Davy Sicard, quindi grandissima stima per questo cantautore. Molto bene, vi lascio all'intervista e buon ascolto. Ci risentiamo settimana prossima, sempre con Nervature. Rimanete connesse e fateci sapere cosa ne pensate. Ciao!

0: Hello Nicole, and I'm so happy to have you
1: Ciao
0: here.
1: Nicole, sono molto contenta e emozionata di averti qua, finalmente ti posso intervistare e abbiamo in realtà parlato di te, dei tuoi progetti, in particolare dell'erbario anticarcerario qui su Nervature, ma in realtà anche in altre trasmissioni di Radio Wombat. E, oggi quindi vorrei un po' sfruttare questo tempo insieme per chiederti un po' chi sei, i tuoi vari progetti e quindi ecco, per iniziare ti chiederei magari se ti vuoi semplicemente presentare, di quello che preferisci di te, magari ecco se ci racconti come sei entrata in contatto con le piante e quali sono i tuoi studi sull'erboristeria.
0: Like, if you want to introduce yourself, to say whatever you want, maybe how you got in touch with plants, what are your studies about herbalism, and yeah, I give you the microphone.
2: Okay, amazing. Thank you so much for contacting me and for sharing the work
1: Ok,
2: already.
1: fantastico. Sì,
2: Sì,
1: intanto
2: I'm
1: grazie
2: Nicole.
1: mille per avermi
2: I know
1: contattata
2: from
1: e per
2: the
1: aver già
2: Southwest
1: condiviso il mio
2: England,
1: lavoro. Allora, sì,
2: and
1: sono
2: I
1: Nicole,
2: am
1: vivo
2: an
1: nel
2: anarchist
1: sud-ovest
2: organizer,
1: dell'Inghilterra
2: like
1: e sono una
2: from
1: militante
2: very, very
1: anarchica.
2: young, from like
1: Fin
2: 10
1: da
2: years old,
1: molto,
2: I
1: molto
2: used to
1: giovane,
2: write
1: quindi tipo a
2: activism,
1: 10 anni, ho
2: and
1: scoperto
2: then
1: l'anarchismo e
2: I
1: poi
2: was
1: sono stata attiva
2: active
1: in
2: in
1: molte
2: like
1: lotte,
2: many
1: soprattutto nella
2: struggles,
1: liberazione
2: most
1: animale.
2: particularly like
1: Poi
2: animal
1: sono finita
2: rights,
1: in
2: and then
1: prigione.
2: I
1: Ho
2: went to
1: ricevuto una condanna a
2: prison
1: 3 anni e mezzo quando avevo
2: for
1: 21 anni,
2: 3.5
1: che
2: years,
1: ormai
2: and
1: è,
2: that's when I
1: beh, un
2: was
1: bel po' di tempo
2: 21,
1: fa,
2: which is
1: ora
2: a
1: ne
2: long
1: ho quasi
2: time now,
1: 40.
2: and like
1: Ma
2: really,
1: è
2: truly
1: stato proprio in
2: young,
1: prigione
2: but
1: che ho
2: yeah,
1: costruito questa
2: it was
1: relazione
2: in
1: con le
2: prison
1: piante e ho
2: that
1: iniziato a entrare in connessione con
2: I
1: loro,
2: built this
1: nei giardini del
2: relationship with
1: carcere,
2: plants, and
1: studiandole. E sono riuscita poi a
2: started
1: ottenere dei
2: connecting with
1: fondi per fare
2: plants
1: un
2: and
1: corso di
2: botanical
1: erboristeria
2: gardens,
1: e poi una volta
2: and
1: uscita la mia passione è
2: studying
1: cresciuta
2: them,
1: sempre
2: and
1: di più. Ho
2: got some
1: iniziato a
2: funding
1: preparare
2: to do
1: rimedi,
2: like the
1: coltivare
2: course to
1: piante e
2: cover them,
1: partecipare a diversi progetti
2: and
1: legati alla
2: then
1: terra.
2: yeah, when I got out, I just yeah became more and more passionate and doing a lot of medicine making and growing and getting involved in different like land projects, and then yeah. A long time went by. I was mostly active in like prisoner support stuff,
1: Poi è passato molto tempo, durante il quale sono stata attiva soprattutto nel supporto ai prigionieri e nelle lotte contro il sistema carcerario. A un certo punto però sono andata completamente in burnout, una cosa che so che molte persone sperimentano, e questa esperienza mi ha avvicinata ancora di più all'erboristeria, perché stavo davvero molto male. Così ho iniziato a studiarla anche in relazione alla guarigione da malattie croniche, traumi e PTSD, cioè disturbo post-traumatico da stress. E quindi ho deciso di avviare un progetto chiamato Solidarity Apothecary, che tradotto è erboristeria solidale, e questa, diciamo, farmacia solidale supporta le persone che subiscono violenza da parte dello Stato. Certo, è una definizione abbastanza ampia, ma in pratica invio libri ai prigionieri, o meglio, un gruppo di noi lo fa, in tutto il mondo, incluso il libro Prisoners' Herbal, di cui avete già parlato nel programma. Preparo anche rimedi e pacchi di cura per persone che subiscono repressione e per i familiari dei detenuti. Poi, per 4 anni, sono anche stata in Francia con un progetto chiamato Mobile Herbal Clinic, che esiste ancora oggi, dove offriamo primo soccorso erboristico e assistenza sanitaria a rifugiati e persone in movimento. Faccio anche parte di una clinica gratuita anarchica chiamata Black Flag Herbal Clinic e seguo persone individualmente nei loro percorsi di salute, spesso con un sistema di contributo flessibile. Inoltre organizzo corsi online per imparare sull'erboristeria e sul trauma, gratuiti per chi ne ha bisogno e infatti ovviamente nessuno viene escluso per mancanza di soldi. Ho anche un podcast chiamato Frontline Herbalism Podcast. E quindi sì, in generale tutto il mio lavoro ruota attorno all'erboristeria e alla violenza dello Stato. A livello personale, sì, ho una bambina piccola che ha quasi 2 anni e vabbè, direi che questa è una breve introduzione a tutto quello che faccio.
2: And yeah, I think that's a brief introduction to
1: Ok,
2: all of
1: tutto molto bello e
2: them.
1: tutto collegato alle piante poi, ovviamente. Mi piacerebbe allora iniziare questa conversazione proprio dalle piante a questo punto. Allora, dicevi che sei entrata in contatto con loro soprattutto quando eri in prigione,
3: E quindi da quello che ho capito è stato il momento in cui hai iniziato a sentire di più proprio il bisogno anche delle piante. E quindi se ti va magari ci racconti un po' di più com'è nata questa connessione e come.
1: Allora, sì, certo. Rispetto all'esperienza in prigione ero molto ingenua e pensavo che andarci avrebbe significato non avere più alcun contatto con la terra. Ero cresciuta molto attiva nella liberazione animale ed era proprio il periodo in cui le persone erano super attive anche per la liberazione della terra, tipo Earth First o Green Anarchism. Quindi credo di aver sempre avuto una relazione forte con la terra. Però è stato solo in prigione che ho avuto davvero il tempo di rallentare completamente e costruire relazioni dirette uno a uno con le piante. Ricordo quando sono entrata in carcere, dopo il processo e tutta quella merda, e ho visto tutti quei cazzo di denti di leone lungo il bordo del vialetto di cemento. E mi sono messa quasi a ridere da sola, pensando: ma che cazzo di idiota sono stata? Credevo di no che non avrei più visto una pianta per chissà quanti anni. E invece ero lì, e perfino in quella cazzo di prigione con 500 donne e tutto quel cemento c'erano piante incredibili che crescevano. Crescevano nel cemento, oppure c'erano piccoli pezzi di prato e anche un cortile più grande con dei fiori, con delle rose. E ho trovato lavoro nella prigione, perché sì, più o meno devi lavorare, cioè non è che sei obbligata, ma se non lo fai finisci chiusa in cella 24 ore al giorno e diciamo non è propriamente il top. E ho lavorato nei giardini del carcere. Questo significava, tra virgolette, diserbare, quindi strappare le piante, cosa in cui ovviamente ero pessima e che non volevo fare. Però mi piaceva stare fuori e proprio attraverso questo ho iniziato a costruire una relazione molto pratica con le piante. Così assaggiavo le foglie, portavo le radici in cella per dormirci, cioè tipo sotto il cuscino per sentirmi più al sicuro. Preparavo tisane. Beh, certo, non è che potevo fare tutte quelle cose fighe come tinture o simili, però potevo ogni giorno sedermi fuori con una pianta, per quanto possibile, magari ovviamente solo per quei 20 minuti d'aria nel cortile del carcere. E questo significava che vedevo quella stessa pianta attraversare tutte le stagioni, inverno, primavera, estate, e si creava un'intimità che era completamente diversa da qualsiasi cosa avessi vissuto prima. Era proprio conoscere davvero la pianta, il suo sapore, le sue proprietà medicinali, sperimentare in ogni modo possibile, ma con poche piante. Infatti, l'erbario anticarcerario contiene 10 schede di piante, e sono proprio quelle 10 piante con cui ho costruito una connessione profonda nel corso di circa 2 anni.
2: That was like very different to me than anything I had experienced in terms
3: Ok,
2: of
3: quindi
2: like,
3: cioè, praticamente avevi delle compagne che erano le piante, cioè le piante che ti trovavi già lì, erano lì proprio come eri te.
1: Sì, esatto.
3: Però come facevi a sapere quali foglie assaggiare e quali no? Perché cioè, molte piante sono commestibili, ma mica tutte, quindi cioè, ne sapevi già qualcosa.
1: Beh, allora, sono stata davvero molto molto fortunata perché ero con altre persone che sapevano di erboristeria. C'era per esempio una donna scozzese, Helen, che aveva tipo più o meno 70 anni ed era stata giardiniera per tutta la vita, quindi mi parlava delle piante. E poi c'erano due donne con un background da viaggiatrici che avevano ancora una buona relazione con l'erboristeria e anche loro mi insegnavano delle cose. E poi ho ottenuto una specie di borsa di studio, quindi un supporto economico per fare un corso di erboristeria a distanza. E una volta ho iniziato a studiare, beh, vabbè, ero completamente ossessionata.
3: Ok, quindi cioè, praticamente passiamo già alla domanda appunto che ti volevo fare, ovvero com'è che hai imparato, come hai studiato erboristeria e dicevi appunto che hai iniziato già mentre eri in prigione.
1: Sì.
3: Ok, quindi hai iniziato lì, poi continuato e quindi cioè, com'è che sei arrivata a definirti erborista?
1: Allora, sì, beh, molto è passato attraverso corsi a distanza. In Inghilterra c'è un sistema abbastanza specifico per cui puoi fare una laurea in medicina erboristica, ma per accedervi devi avere un controllo della fedina penale perché è classificata una professione sanitaria. E l'organizzazione non voleva farmi studiare perché dicevano che avrei portato discredito all'erboristeria, cioè in pratica che l'avrei messa in imbarazzo, capisci? Cioè. E quindi per un sacco di tempo non ho seguito una formazione clinica formale perché ero troppo incazzata dal fatto che non mi permettessero di studiare a causa del mio passato. E poi comunque non volevo nemmeno far parte di quel tipo di sistema istituzionale perché sono un'anarchia e quindi non ho detto al giudice di provare rimorso perché avrei dovuto dirlo a un'organizzazione di medicina erboristica. Cioè loro era quello che volevano loro, che io scrivessi una dichiarazione dicendo che non avrei mai più minacciato la professione, cosa che tra l'altro ironicamente spero di fare ogni giorno con la Solidarity Apothecary. Così pensavo che sarei rimasta un erborista autodidatta per sempre. Poi però ho iniziato a sentire sempre di più i limiti delle mie conoscenze, soprattutto dal punto di vista clinico. Non ricordo esattamente l'anno, però a un certo punto ho trovato una scuola in Irlanda, la Plant Medicine School, dove ho studiato. Era molto simile al programma del Regno Unito, 4 anni, migliaia di ore di formazione, davvero completa. E loro mi conoscevano già, conoscevano il mio lavoro e mi hanno detto subito: sì, certo, vieni, dai, vieni a studiare con noi. E quindi sono stata davvero grata di aver trovato una scuola che supportasse anche le mie posizioni politiche e che mi permettesse di fare la formazione clinica. Ed è stato proprio grazie a quella formazione che ho acquisito la fiducia per seguire le persone individualmente. Però, vabbè, con la medicina erboristica è così, impari per tutta la vita. Non è che fai un corso e diventi una brava erborista, cioè per niente. È solo uno strumento per sviluppare conoscenze e competenze, avere supporto. In realtà, anche dopo aver finito la formazione clinica, continuo a studiare continuamente, leggo, seguo corsi online, approfondisco sempre di più perché c'è davvero tantissimo da imparare. Ed è proprio questo che rende l'erboristeria così affascinante e che mi appassiona da così tanto tempo. È davvero una relazione che dura tutta la vita.
3: Ok, capisco. Capisco molto bene perché anche se non studio erboristeria, comunque diciamo che ho appena iniziato a studiare giardinaggio e già quello è un argomento vastissimo. Quindi sì, posso immaginare che non si smetta mai di imparare.
1: Sì, esatto.
3: Ok, quindi cosa è successo quando sei uscita di prigione? Cioè, per quanto riguarda l'erboristeria, tutti i tuoi progetti, hai iniziato subito con la Solidarity Apothecary oppure è passato del tempo prima? Dici un po'.
1: Allora, sì, sono passati diversi anni. Quindi sono uscita quando avevo tipo 22 o 23 anni, 20, boh, e ho iniziato la po'. No, vi aspetta, non lo so, scusami, ho il cervello fuso. Penso di aver iniziato nel 2018. Oh Madonna, quindi non mi ero resa conto che fosse passato così tanto tempo. Beh, comunque, per i primi anni avevo ancora un altro lavoro e l'apothecary era solo uno dei tanti progetti. Col tempo però è diventato sempre più grande e solo nel 2023 ho iniziato a ricevere uno stipendio da questo progetto perché ho lanciato un corso online. Quindi diciamo è solo da allora che è diventato davvero un lavoro a tempo pieno per me. E dopo la prigione, comunque, avevo studiato anche orticoltura e produzione alimentare. Quindi, quando sono uscita, ero molto attiva in un gruppo chiamato Reclaim the Fields e facevamo molte attività legate alla terra, all'autonomia alimentare, alle lotte per la sovranità alimentare e alla solidarietà con i contadini in tutto il mondo. Mi piaceva molto, ero davvero appassionata. Ho anche fondato una cooperativa di lavoratori in cui facevamo formazione comunitaria sul cibo e altre cose simili. Però, avendo comunque un background nella liberazione animale, essendo vegana, ho trovato tutto questo sempre più difficile, insomma, perché molte persone allevavano animali. Quindi a un certo punto è diventato troppo complicato per me sentire una vera affinità politica con queste persone. E nel frattempo diventavo sempre più appassionata di erboristeria e la mia vita era così segnata dal sistema carcerario e dal lavoro di solidarietà con i detenuti che alla fine è stato come dire: ok, dai, devo concentrarmi su queste cose. E quindi nulla, ho scelto di concentrarmi sulla medicina erboristica e sul supporto ai prigionieri.
2: Eventually it just became like, right, I just have to focus on these things. And then I chose to focus on herbal medicine and on prisoner support basically.

0: Okay. Wow. Yeah, I can understand your point of view. Yeah, about the animals or the farmers. Yeah, makes sense. I mean. Okay. So, if you I'd like to ask you if you can like tell us how the Solidarity Apothecary just born, if there was like a moment, an episode or a decision, a strong decision, and if you started this project on your own or if someone else was with you.
1: Yeah, so I remember that exact moment. I
0: Wow.
1: was
0: Okay, tell us.
1: in my car outside of my friend's prison, and I would drive 4.5 hours every Sunday to visit her and then drive 4.5 hours home. And she had cancer at the time and was really ill,
0: Ok, sì,
1: and my
0: capisco
1: other
0: il tuo
1: friend in
0: punto di vista
1: prison was
0: riguardo
1: like
0: agli animali, agli
1: completely
0: allevamenti.
1: suicidal,
0: Ha
1: like he almost
0: senso.
1: died because of it.
0: Allora, vorrei
1: And
0: chiederti se puoi raccontarci a questo punto
1: I
0: com'è
1: was so
0: nata la
1: scared.
0: Solidarity Apothecary, se c'è
1: So
0: stato magari un
1: scared,
0: momento preciso, un episodio, una forte
1: like totally
0: decisione,
1: broken of
0: che ha
1: meeting like
0: appunto dato
1: all of
0: inizio a
1: these
0: questo
1: prisoners and
0: progetto,
1: their lives
0: e
1: like
0: se eri da
1: that
0: sola o
1: and
0: con
1: back
0: qualcun
1: similar
0: altro.
1: lives to me
0: Sì,
1: and seeing
0: ricordo
1: the
0: esattamente
1: impact
0: quel
1: of stress on
0: momento.
1: their
0: Ah,
1: bodies.
0: no, dai, racconta.
1: I was so lucky to
0: Allora,
1: have
0: ero in
1: access to medical
0: macchina fuori
1: science
0: dalla
1: and medical
0: prigione dove
1: help,
0: stava una
1: and
0: mia
1: now I was
0: amica
1: like
0: e ogni domenica
1: just being
0: guidavo
1: like
0: 4 ore e mezza
1: I guess a
0: per andarla a
1: lucky bird like
0: trovare
1: any other
0: e poi
1: people
0: altre
1: have
0: quattro ore e
1: similar
0: mezza per
1: privilege
0: tornare
1: and
0: a
1: access
0: casa.
1: to
0: Lei
1: medicine,
0: aveva un cancro in quel periodo ed era
1: but
0: molto
1: yeah, I
0: malata
1: just
0: e
1: remember
0: avevo anche un
1: being
0: altro amico
1: like,
0: in prigione che aveva
1: yeah,
0: forte
1: I'm gonna
0: tendenze
1: have to start
0: suicide e che
1: a
0: infatti alla
1: project
0: fine è
1: that's like
0: morto in
1: specifically for
0: carcere.
1: prisoner family
0: E io ero
1: members,
0: semplicemente
1: and I had
0: esausta,
1: all of the I
0: distrutta
1: wrote
0: dal
1: down
0: vedere ogni
1: like
0: fine
1: speaking
0: settimana tutti
1: points
0: questi
1: that I
0: familiari
1: did
0: dei
1: like to that
0: detenuti,
1: recovery
0: persone con vite
1: and
0: simili alla
1: everything, and
0: mia,
1: I
0: e
1: was just like,
0: vedere
1: and again,
0: l'impatto dello
1: I do
0: stress sui
1: everything
0: loro
1: like too
0: corpi. E
1: fast, so like within
0: mi rendevo conto di quanto
1: building
0: fossi
1: the wall,
0: fortunata ad avere
1: building the
0: accesso alla
1: wall,
0: medicina
1: feeling
0: erboristica, a
1: like my
0: poter
1: body could
0: prendermi
1: heal
0: cura di
1: itself
0: me
1: and stuff like
0: stessa, a
1: that.
0: sentirmi. Cioè,
1: Yeah,
0: credo di
1: and
0: essere
1: as I
0: stata
1: say, it was
0: molto
1: like
0: più forte di tante
1: supported
0: altre persone
1: support
0: proprio grazie a
1: system,
0: questo
1: like
0: privilegio
1: locally,
0: e all'accesso alla
1: and
0: medicina.
1: like
0: E poi mi ricordo di aver
1: yeah, so
0: pensato,
1: like
0: voglio
1: the
0: creare un
1: impact of
0: progetto che
1: access
0: sia
1: to medicine
0: specificamente
1: is that cross, which is
0: per i
1: like
0: familiari
1: better
0: dei
1: than the
0: prigionieri.
1: world of people supporting
0: Avevo
1: like
0: un piccolo
1: focus
0: quaderno e ho
1: groups
0: iniziato a
1: and
0: scrivere dei nomi, ho
1: depression
0: scritto
1: and
0: Solidarity
1: like
0: Apothecary
1: sending different people
0: e
1: links
0: lì è
1: to
0: stato
1: work like
0: tutto
1: on
0: chiaro.
1: medicine.
0: Poi sai, io faccio sempre
1: I
0: tutto in
1: just, yeah,
0: fretta,
1: it
0: quindi
1: was
0: nel giro di
1: like
0: un
1: a
0: mese stavo
1: giant
0: già
1: project
0: costruendo il
1: making sure
0: sito,
1: I could
0: chiedendo a un'amica di fare il
1: work.
0: logo e così via.
1: But yeah,
0: E
1: this
0: comunque
1: time
0: avevo già
1: it
0: passato diversi
1: was
0: anni a sostenere le
1: like
0: persone in modo informale
1: unfortunately
0: con rimedi erboristici.
1: like
0: C'è per esempio una sezione
1: place that
0: locale
1: had
0: dell'Anarchist
1: very
0: Black Cross, una rete internazionale che
1: what is
0: supporta
1: it? I
0: anarchici e
1: was
0: persone che
1: not moving
0: subiscono
1: in like
0: repressione,
1: peace
0: e io
1: after
0: inviavo rimedi
1: the
0: erboristici a persone dentro
1: fucking
0: quella
1: like
0: rete.
1: 20 years of like
0: E a un certo
1: collective
0: punto ho
1: and
0: deciso che volevo
1: this,
0: trasformare
1: you know,
0: tutto questo
1: even
0: in
1: though
0: un
1: we
0: progetto vero e
1: felt like
0: proprio, ma allo
1: the
0: stesso
1: shift
0: tempo
1: dynamics, like
0: stavo anche
1: that
0: attraversando un
1: woman
0: momento
1: that served
0: difficile
1: in the
0: nei
1: hospital
0: gruppi,
1: taking
0: cioè dopo 20 anni
1: charges
0: di
1: and
0: collettivi, vabbè dai,
1: fucking
0: insomma, sapete anche un po'
1: unpaid
0: com'è,
1: labor,
0: dinamiche
1: like so
0: tossiche,
1: many
0: classismo,
1: jobs, like
0: sessismo, persone che
1: shifting
0: ti danno per
1: dynamics and then
0: scontata,
1: suddenly
0: lavoro non
1: arriving in
0: pagato,
1: prison
0: cioè ero
1: and it's like
0: completamente esausta di questi
1: burnout
0: collettivi
1: machine that's
0: disfunzionali
1: burning
0: e di essere
1: everyone out
0: trattata
1: and like
0: male, di questo
1: I just
0: meccanismo che
1: decided
0: porta
1: like I
0: tutti al
1: wanted to do this on my
0: burnout.
1: own
0: Così ho
1: and
0: deciso, voglio
1: this
0: fare questa cosa da
1: like
0: sola,
1: forced
0: come una fonte di
1: commitment
0: nutrimento
1: and
0: e di
1: pressure
0: piacere. E
1: and
0: beh,
1: I
0: penso sia
1: think that
0: stata
1: made
0: una
1: the
0: delle
1: best
0: decisioni
1: decision that
0: migliori
1: I
0: della mia
1: made
0: vita. Ha fatto sì che l'apotecary diventasse qualcosa
1: and
0: pieno di
1: became
0: gioia, creatività
1: something
0: e
1: that was like
0: forza,
1: full of
0: anche nel mio
1: love,
0: rapporto
1: joy,
0: con la terra.
1: beauty
0: E
1: and
0: in qualche
1: creativity
0: modo
1: and
0: potevo semplicemente
1: trust
0: essere me
1: and like
0: stessa,
1: connections
0: anche perché ho
1: and
0: vissuto molti traumi
1: I
0: crescendo,
1: could
0: problemi di
1: just be
0: fiducia, problemi
1: like
0: di
1: myself
0: abbandono, quindi
1: and
0: sì. Continuo comunque a
1: you know,
0: lavorare in
1: like I had a
0: collettivi
1: lot
0: e
1: of like
0: quasi tutto il
1: trauma
0: lavoro
1: growing
0: della
1: up, like
0: Solidarity
1: trust
0: Apothecary
1: issues,
0: è fatto
1: like
0: insieme ad altre
1: privacy
0: persone.
1: issues.
0: Però
1: So
0: è
1: I'm
0: stato
1: so
0: davvero
1: glad
0: bello
1: that
0: avere
1: you
0: questo
1: got the
0: spazio come
1: project
0: progetto
1: done.
0: individuale.

0: E sì, cioè anche se sono ancora io a fare la maggior parte del lavoro, collaboro con le persone in tutto il mondo, il che è fantastico. Credo nella collettività e nel fatto che dobbiamo fare le cose insieme, ma penso anche che sia totalmente giusto che le persone possano lavorare da sole, che sia scrittura, musica, giardinaggio o altro. Credo che gli esseri umani abbiano bisogno di esplorarsi anche come individui. E per me è proprio questo che offre l'anarchismo, un equilibrio tra la collettività e i bisogni collettivi, senza però reprimere l'individualità. E sento che l'apothecary è la mia espressione di questo equilibrio, se per te ha senso, insomma.
1: Whatever, like I think humans need to be able to explore themselves
0: Sì,
1: as like
0: molto.
1: individuals.
0: No, è molto
1: And I feel like maybe
0: interessante.
1: this is like
0: E dà molto da riflettere, diciamo, questa bisogno anche di autenticità, di come ognuno, ognuna è. Ok, quindi parliamo di roba commerciale adesso, no, scherzo. Appunto no, mi piacerebbe chiederti a questo punto com'è che le persone possono usare il tuo sito, il Solidarity Apothecary, quindi che cosa offri, che tipo di supporto erboristico e come magari anche strutturato il progetto e che tipo appunto di supporto clinico proponi. Certo, ci sono molte cose diverse, ma una delle principali sono i pacchetti erboristici di cura. Sono gratuiti, chiunque può richiederli e li preparo per persone che subiscono repressione, per i familiari dei detenuti, per gruppi di persone che fanno sabotaggi alla caccia alla volpe nel Regno Unito, anche per chi è coinvolto invece in gruppi di base che organizzano la liberazione in modi diversi, così come in luoghi di resistenza, come occupazioni della terra, campi di protesta. C'è un modulo online che le persone compilano con il loro indirizzo e controllo se stanno assumendo farmaci, se c'è il rischio di gravidanza o altre cose, e poi mando il pacchetto. Contiene erbe per sostenere il sistema nervoso e il sistema immunitario, quindi spesso servono ad aiutare le persone a gestire situazioni difficili senza ammalarsi, soprattutto se stanno lavorando o attivando progetti durante l'inverno. Preparo anche delle cose fantastiche come l'olio lito di lavanda con olio d'oliva dalla Cisgiordania o miscele di tisane. Sì, ogni pacchetto è un po' diverso, ma li finanzio personalmente e li spedisco in tutto il mondo. Ad esempio, recentemente ho inviato medicinali a persone negli Stati Uniti che resistono all'ICE, cioè quei maledetti fascisti che deportano e detengono persone. Ho inviato pacchetti anche a chi fa lavoro medico su navi di solidarietà ai migranti o chi fa sabotaggio delle cacce, insomma, richieste di ogni tipo. E questa, diciamo, è la grossa parte del lavoro. Poi, però, per esempio, un altro progetto sono i Prisoner Serbal Books, come abbiamo detto prima. E chiunque nel mondo può richiederli e li inviamo gratuitamente. C'è un gruppo straordinario che si chiama Midwest Books to Prisoners che li spedisce negli Stati Uniti. E ci sono anche diverse edizioni tradotte, c'è in rumeno, in italiano, a breve arriverà in francese e è anche disponibile in spagnolo e dove è distribuito in Messico, in Cile e in vari paesi della Spagna da altri compagni. E per quanto riguarda la mia clinica, offro diverse opzioni. C'è la Black Flag Herbal Clinic, una clinica anarchica gratuita in cui vediamo le persone online. E al momento ci sono soprattutto io, ma molte persone che stanno imparando erboristeria assistono alle consultazioni, ovviamente se la persona è interessata è d'accordo, e insieme stiliamo una lista di rimedi, poi li preparo e li spedisco. È disponibile gratuitamente a chiunque nel mondo si identifichi come anarchico. E poi, beh, dato che sono una madre single e comunque viviamo nel maledetto capitalismo, insomma, ho bisogno anch'io di soldi, perciò offro anche una clinica a pagamento, però sempre a tariffa variabile. E, è un approccio molto olistico che considera diversi aspetti della salute interconnessi. E amo molto questo lavoro, vedere persone che soffrono meno, hanno meno infiammazioni, si riprendono dall'ansia cronica e altre difficoltà, è veramente straordinario. E infine, ciò che rende tutto questo possibile sono i miei corsi online, perché insegno un corso su medicina erboristica, trauma e disturbo post-traumatico da stress. È molto completo, aperto a iscrizioni in tutto il mondo. Le persone possono pagare tutto in una volta, a rate, o partecipare gratuitamente se non possono permetterselo.
2: Sono molto grata perché questo corso finanzia praticamente il 90% del mio lavoro. Purtroppo per ora è solo in inglese, ma un giorno sarà tradotto in altre lingue. E è un corso molto strutturato, copre trauma e corpo, preparazione dei rimedi e costruzione di relazioni con le piante. Include 32 profili dettagliati di erbe specifiche con forte relazione con il sistema nervoso. E, dunque niente, queste sono le principali offerte, diciamo.
0: Ok, quindi ecco, riguardo a questo corso, scusa, quanto dura e se è in gruppo, se invece sono lezioni individuali?
2: Allora, no, è tutto completamente preregistrato, così le persone possono seguirlo al proprio ritmo o semplicemente guardarlo. Sono come dei video online e poi si possono scaricare delle slide. Non volevo creare qualcosa che richiedesse molto lavoro extra per persone che stanno affrontando appunto un disturbo post-traumatico da stress, ma volevo creare qualcosa che fosse tranquillo, facile da seguire e anche al proprio ritmo. E diciamo che il feedback che ho ricevuto è davvero pazzesco, cioè alle persone piace tantissimo il fatto di poterlo fare quando vogliono. Ah già, ma ho dimenticato di dire che facilito anche dei programmi di gruppo che sono un po' più strutturati e sono pensati per persone che stanno vivendo repressione, oppure recentemente ne ho fatto uno per persone che stanno sperimentando burnout dovuti al coinvolgimento in diverse lotte. E con questi programmi ci incontriamo ogni 2 settimane, ne facciamo una chiamata di gruppo, abbiamo una chat di gruppo e poi le persone ricevono anche un supporto erboristico individuale. L'idea è un po' quella di spostarsi da un approccio individuale uno a uno verso una cura collettiva di gruppo. Quindi sì, porto avanti questi programmi durante l'anno, come se non avessi già abbastanza da fare, ma insomma mi piace davvero molto.
0: Ok, quindi tutte queste attività sono sempre online o magari ecco questo gruppo di cui ci dicevi invece lo fai in presenza?
2: Allora, no, quei programmi di gruppo sono online, però mi sono dimenticata un'altra cosa. Insegno anche corsi di preparazione di rimedi dal vivo, cioè insomma in presenza, 2 volte l'anno. E un terzo delle persone che partecipano ottiene un posto gratuito. Quindi se hanno problematiche economiche o di povertà possono partecipare gratis, mentre le altre pagano. E sì, sono 3 giorni con tutta la parte pratica della preparazione dei rimedi, come raccolta delle piante, preparazione di tinture, oli infusi, unguenti e sì, è davvero super divertente, è un'esperienza molto bella. Il gruppo è sempre fantastico, molte persone splendide e tra l'altro la mia assistente, che ora pago per lavorare con me, è in realtà una compagna italiana che aveva partecipato a uno di questi corsi, quindi dai, è buffo.
0: Ah, pensa te. Bene, bello, bello. Ok, senti, a questo punto mi piacerebbe chiederti del disturbo post-traumatico da stress, perché anche dal tuo sito del Solidarity Apothecary ne parli molto spesso, ci dedichi molto tempo, quindi vorrei chiederti innanzitutto che cos'è, perché qui da noi in Italia non mi sembra che non se ne parli molto, un po' l'impressione che forse ecco, abbiamo 2 percezioni diverse di questo problema, tra Italia e Inghilterra intendo, e quindi ecco, se puoi magari spiegarci che cos'è e anche come lo affronti.
2: Certo, allora uso l'espressione disturbo da stress post-traumatico solo perché è culturalmente riconosciuta. In realtà non credo sia, tra virgolette, un disturbo. Non credo in questo tipo di strumento oppressivo che consiste nell'etichettare le persone con diverse diagnosi. La uso semplicemente perché è un termine familiare. E ne parlo anche nel corso, infatti analizziamo la definizione e così via. Però quello di cui cerco di parlare a un livello più ampio è come i nostri corpi siano ovviamente plasmati da tutte le esperienze della nostra vita, quindi esperienze positive, negative, tutto quanto, il modo in cui cresciamo, l'alimentazione, i livelli di stress, il fatto che fumiamo, beviamo alcol. Ci sono tantissimi fattori che modellano il nostro corpo, corpo influenzano costantemente come ci sentiamo, contribuendo anche allo sviluppo di malattie. Ci sono anche fattori genetici o intergenerazionali, per esempio se qualcuno nella tua storia familiare ha vissuto una carestia o la fame, questo può influenzare il sistema metabolico anche diverse generazioni dopo. E, tra tutti questi fattori, il trauma, che definisco come un'esperienza molto stressante o che provoca una ferita, ha un impatto molto forte sul corpo, soprattutto sulla risposta allo stress e sui sistemi ormonali. E quando entriamo nello stato di lotta o fuga, che in passato serviva per scappare da un pericolo reale, tipo una tigre o un orso, il corpo produce adrenalina e ormoni dello stress necessari per la sopravvivenza. Ma oggi, nelle nostre società, magari non c'è un orso, cioè vabbè, in alcuni posti c'è, però diciamo l'orso qui può essere la polizia, oppure il sistema carcerario, un padre abusante, uno stupratore. Ci sono molte forme di oppressione che hanno effetti molto reali sui nostri corpi e purtroppo questo ha conseguenze concrete. Il corpo può esprimere lo stress in tanti modi diversi. Può trattarsi di disturbi del sonno, per esempio, a causa di livelli elevati di cortisolo, quindi ci si sveglia durante la notte, possono essere incubi, flashback, trigger, oppure tensione estrema nel corpo, o problemi digestivi come la diarrea nervosa, la stitichezza. Tutti sperimentano lo stress e questo si manifesta nel corpo. La cosa positiva della medicina erboristica è che può offrire supporto a queste risposte allo stress, aiutandoci a sentirci più al sicuro e a riparare i danni causati dal trauma, che non sono solo eventi specifici, ma anche modi di vivere nel mondo. E per quanto riguarda appunto il disturbo post-traumatico da stress, nello specifico lo vedo come una risposta traumatica che in qualche modo rimane bloccata nel corpo. Per esempio, le mie esperienze in prigione sono state terribili, come per qualsiasi detenuto, però quando esco non sono più in prigione, eppure continuo a vedere immagini di persone che cercano di impiccarsi, continuo a sentirmi insicura nel mondo, ancora incubi in cui sono chiusa in una cella senza poter uscire. E è qui che qualcosa diventa effettivamente patologico, se ha senso dirlo in questi termini, perché quelle reazioni non sono più necessarie, dato che sei, tra virgolette, assicuro, anche se la sicurezza è un concetto un po' complesso, perché potresti comunque finire di nuovo in prigione, quindi non sei, diciamo, completamente libero, ma comunque quello che cerco di fare è supportare le persone attraverso la medicina erboristica ad attraversare, diciamo, questo disagio e a costruire una sensazione di sicurezza nel mondo. Penso che quando il trauma distrugge il rapporto con gli altri, quindi quando non ci si fida più di nessuno, non ci si sente al sicuro, le piante possono essere incredibili perché permettono una relazione che ti può far sentire più sicura. Si può costruire un rapporto con una pianta, entrare in uno stato di rilassamento del sistema nervoso. E anche per questo che molte persone amano il giardinaggio, le fa sentire calme, connesse, radicate nel mondo e per un po' dimenticano le cose terribili. E è questo che secondo me offre l'erboristeria, non solo i rimedi, ma è tutto il processo, raccogliere le piante, preparare i rimedi, coltivare, tutte queste attività aiutano il corpo a sentirsi più al sicuro, più vivo, più connesso, più gioioso. E per chi ha vissuto traumi molto intensi non c'è niente di più trasformativo che avere accesso a qualcosa che permetta di sperimentare una realtà diversa. E, vabbè, scusa, è stata una risposta molto lunga, ma spero di avervi dato un senso.
0: Sì, no, decisamente, ti ringrazio, era un'ottima risposta, anzi, è un tema sì, molto toccante, ecco, per tutte noi, credo. Quindi ecco, forse ora una domanda un po' ovvia, ma mi chiedevo, in tutte le attività che fai, tipo la clinica, i programmi di gruppo, anche i corsi online, cioè spieghi e parli di medicina erboristica, però immagino che offri anche una sorta di supporto psicologico in qualche modo, cioè tutto ruota attorno allo stress e alla repressione, quindi se il problema deriva da questo, ovviamente le piante dell'erboristeria possono aiutare, ma parli anche di come gestire queste cose a livello psicologico?
2: In realtà è proprio per questo che ho creato il corso su erboristeria e disturbo da stress post-traumatico, perché mi è diventato chiarissimo che le persone traggono più beneficio dall'avere una comprensione del proprio corpo e un linguaggio per descriverlo più di qualsiasi cosa io possa fare per loro. essere in grado di studiare e capire il sistema nervoso, riconoscere, ok, questo sono io quando sono in modalità lotta-fuga, e sapere che in quello stato magari non voglio il contatto fisico, non voglio mangiare, non voglio dormire, quindi chiedersi come posso aiutarmi a sentirmi più riposata, più al sicuro, più in relazione con gli altri. E nessuna erba o consulenza che io possa offrire potrà mai sostituire l'autonomia e la comprensione che una persona ha del proprio corpo. Ed è per questo che sono così appassionata di educazione, perché io ho la sensazione di aver passato l'infanzia e i miei 20 anni un po' allo sbando, facendo danni agli altri e a me stessa, proprio perché non avevo un linguaggio per quello che stavo vivendo. Cioè, non sapevo come sentirmi in un certo senso al sicuro. E per questo per me è così potente offrire tutto questo nei corsi e anche proporlo in modo interconnesso. Per esempio, c'è un modulo sulle risposte collettive allo stress traumatico, perché sì, posso fare tanto lavoro individuale, studiare il sistema nervoso, lavorare con le piante, cioè tutte cose incredibili, ma se una mia amica viene torturata in isolamento in prigione, cioè allora ho bisogno di un supporto collettivo, serve una cazzo di campagna, dobbiamo lottare per lei, ha bisogno di sostegno. Quindi dobbiamo anche affrontare le cause profonde del trauma. Perché i bambini sono oppressi? Perché esiste questa diffusione dell'abuso infantile? Dobbiamo affrontare il cazzo di patriarcato, l'eteronormatività e tutte queste strutture. Non si tratta solo di trattare il trauma, non lo vedo così, ma è anche prevenirlo, fermarlo. Ecco perché l'educazione è così importante. Non è una cosa o l'altra, non è solo voglio aiutare le persone che escono dal carcere con il disturbo da stress post-traumatico attraverso l'erboristeria, ma è anche voglio impedire che costruiscano altre cazzo di prigioni. Per quanto riguarda le persone con cui lavoro, non faccio quindi una consulenza, diciamo, psicologica vera e propria o terapia, però ovviamente ascolto sempre le loro esperienze e quello che hanno vissuto per capire comunque quali rimedi erboristici possano essere utili. E incoraggio sempre le persone ad accedere a quante più forme di cura possibile, terapia verbale, erboristeria, gruppi di supporto tra amici, insomma, serve davvero tutto.
0: Ok, ecco perché prima parlavi di approccio olistico, immagino. Sì, cioè il vero approccio olistico, e quindi oltre ai differenti tipi di medicina c'è anche appunto tutta un'analisi politica e sociale, immagino intendessi anche questo.
1: It's not one or the other, you know. It's not like, oh, I just want to support all these people leaving prison with their PTSD through herbalism. It's like, I want to stop them building fucking more prisons, you know? And I
0: Yeah,
1: want
0: of
1: to,
0: course.
1: like, yeah.
0: Yeah.
1: So anyway, I feel like most people listening will understand that, but yeah. So like for example with my clients, like I'm not like, you know, doing any sort of like counseling or anything like this, but like I am always obviously like listening to them and their experiences and what's happened so I can understand like what herbal medicine might be supportive. But I always encourage people to like access as much fucking care as possible, you know, like whether that's like a talking therapy or herbalism or like, you know, like a signal group of their friends offering like collective support. Like, yeah, we need, you know, we fucking need it all, really.

0: Okay, so before you talked about getting in touch with plants makes you feel not
1: Veramente
0: in
1: tutto
0: touch
1: super
0: with nature,
1: interessante, sono super contenta che stiamo facendo questa intervista.
0: and the
1: Ok,
0: local world.
1: allora, prima parlavi
0: So
1: del
0: I'm
1: fatto
0: intrigued by
1: che entrare in contatto con le
0: heat
1: piante ti fa
0: effect of
1: sentire
0: plants,
1: calmo,
0: your
1: rilassata, ti fa
0: body,
1: sentire meglio perché comunque ti
0: while
1: riconnette
0: this
1: alla natura, al
0: process of
1: mondo
0: getting in
1: reale.
0: touch with plants
1: E appunto, sono
0: between
1: curiosa di
0: your
1: sapere se hai notato una
0: face-to-face support
1: differenza
0: is
1: in
0: critical,
1: questo processo di connessione con
0: courses
1: le
0: being
1: piante
0: offered
1: tra
0: throughout
1: i
0: the
1: corsi in
0: year,
1: presenza,
0: and
1: tipo
0: for
1: quelli che
0: example the
1: fai, come dicevi, due
0: four
1: volte l'anno,
0: previous
1: o magari invece i
0: courses,
1: corsi
0: from the first
1: online.
0: course and all the other online courses.
1: Beh, sì, certo.
0: So
1: Nel
0: yeah,
1: corso
0: I think
1: online incoraggio le persone a
0: I encourage the
1: sviluppare
0: online
1: una parte
0: course
1: pratica con le
0: to
1: piante,
0: like
1: quindi
0: practice your
1: che includa
0: plants
1: qualcosa
0: and
1: di
0: go
1: fisico, per
0: sense
1: quanto
0: something
1: possibile,
0: what
1: qualcosa
0: they
1: che
0: do
1: coinvolga il
0: as much as
1: corpo.
0: able
1: Può
0: without
1: essere
0: hurting
1: stare
0: their
1: seduti
0: body,
1: all'aperto con una pianta,
0: whether that
1: partecipare a un
0: means
1: orto
0: sitting outside
1: comunitario.
0: for
1: Penso che questa
0: 20
1: relazione
0: minutes or
1: incarnata
0: like
1: sia la cosa
0: I
1: più
0: think that like
1: importante.
0: embodying this
1: E
0: relationship
1: beh, sì,
0: is
1: certo,
0: like
1: quando le
0: immersing
1: persone
0: them in it,
1: partecipano ai corsi
0: and
1: in
0: yeah, like
1: presenza
0: when
1: si vede
0: people
1: proprio
0: come to the face-to-face
1: l'impatto
0: course, like
1: trasformativo.
0: you can
1: Cioè, per
0: feel
1: esempio,
0: it as
1: vedere dal
0: like
1: vivo un'erba di
0: life-changing
1: cui avevano solo
0: impact
1: letto nel
0: on,
1: corso,
0: you know,
1: perché
0: seeing
1: molte delle
0: a
1: persone che
0: butterfly
1: partecipano hanno
0: that
1: già
0: they've read
1: seguito il
0: about,
1: corso
0: you know,
1: online,
0: and
1: quindi
0: then
1: per loro è
0: people
1: tipo,
0: come to come
1: wow,
0: to
1: ma sto
0: find
1: davvero
0: this
1: assaggiando la
0: plant and
1: melissa,
0: like you
1: oppure
0: are
1: sto
0: now
1: provando questo rimedio alla rosa,
0: tasting
1: o
0: like that
1: sono seduta
0: plant
1: sotto un
0: that
1: bianco
0: like
1: spino e magari
0: tasted
1: per loro è
0: that
1: la prima volta nella
0: butterfly,
1: vita.
0: you
1: E
0: know,
1: quindi
0: and
1: sì,
0: sitting on her
1: penso
0: bones and
1: sempre che questa
0: feeling the
1: esperienza
0: butterfly
1: fisica,
0: around her neck,
1: concreta, attraverso il corpo sia davvero
0: yeah,
1: qualcosa di
0: I always think this
1: potentissimo.
0: like physical, tangible, like body
1: Ok, no, bello, mi
0: experience is
1: torna
0: like,
1: tutto.
0: yeah, super
1: E,
0: amazing.
1: mi piacerebbe a questo punto anche ricordare a chi ci sta
0: I think
1: ascoltando
0: I'm
1: che
0: sorry, I was
1: nell'erbario
0: talking too much. Sorry,
1: anticarcerario,
0: yeah.
1: che
0: No, it's good.
1: appunto è
0: Sorry.
1: anche
0: You get it,
1: acquistabile
0: I
1: volendo
0: guess.
1: dal tuo sito, c'è una parte molto bella, mi sembra
0: Okay.
1: sia
0: Yeah,
1: uno degli ultimi
0: that's interesting.
1: capitoli,
0: Yeah,
1: in cui parli di
0: now
1: come
0: that I
1: entrare in contatto con le
0: sort of
1: piante, cioè insomma di
0: remember
1: come ti è
0: a bit
1: successo a
0: what
1: te.
0: I listened towards, that
1: E quindi anche come
0: even though she's a
1: consigli, diciamo,
0: female,
1: di
0: the
1: provarci,
0: face
1: ecco.
0: very
1: E
0: nice,
1: sì, è un
0: large,
1: aspetto molto interessante,
0: one
1: diciamo,
0: of
1: quello
0: the
1: di
0: last
1: conoscere le
0: chapters of
1: piante
0: this
1: come
0: paper,
1: fossero,
0: where you
1: cioè,
0: talk about getting
1: vive,
0: in
1: però
0: touch with
1: vive, sono
0: plants.
1: davvero
0: How
1: vive,
0: do
1: ma
0: you
1: come se
0: do it, and
1: fossero,
0: how,
1: se,
0: I mean,
1: come se
0: how does
1: potessero
0: it
1: essere
0: happen
1: anche delle
0: to you,
1: nostre amiche, delle
0: yeah,
1: nostre
0: explain
1: alleate.
0: how you,
1: Ok, vorrei chiederti a questo
0: imagine,
1: punto
0: let's
1: come
0: say,
1: fai a
0: this
1: produrre i
0: plant. So
1: rimedi
0: it's
1: che
0: very,
1: utilizzi e
0: yeah, interesting
1: che
0: thing.
1: diffondi, se magari
0: Yes, you
1: sei te
0: get
1: a
0: intimo with
1: raccogliere, sei
0: plants
1: te a prepararli.
0: everywhere.
1: Sì,
0: I mean, they are
1: allora,
0: there,
1: vabbè,
0: so it's
1: immagino ci
0: easy to
1: siano
0: get
1: due
0: your
1: versioni,
0: plants
1: c'è la Nicole pre-bambino che faceva
0: alive.
1: tutto da sola,
0: Okay.
1: raccoglieva, coltivava, lavorava tantissimo
0: Well,
1: il
0: I'd like to
1: terreno,
0: ask you,
1: camminava
0: how
1: chilometri per
0: do
1: cercare le
0: you
1: piante e tutte queste
0: sort of
1: cose.
0: make
1: Poi, da quando è
0: relational
1: nato il bimbo,
0: connections
1: è
0: with
1: tutto un po'
0: plants
1: più
0: that seem
1: difficile,
0: to
1: quindi ora poi che può
0: lose
1: camminare, se usciamo
0: people
1: vuole correre
0: like
1: ovunque, quindi
0: two
1: è
0: hours
1: complicato.
0: to walk a
1: Però
0: week.
1: quando sarà più grande potrà
0: Yeah,
1: aiutarmi a
0: so
1: raccogliere le
0: I guess
1: piante,
0: there's
1: sarà
0: like different
1: diverso.
0: versions that like
1: E quindi adesso
0: you
1: devo
0: maybe need
1: comprare più
0: plants in
1: piante,
0: order
1: spesso da coltivatori
0: yeah,
1: locali, il
0: bring
1: che è
0: them in
1: bello, eh.
0: storage,
1: Inoltre c'è
0: they are
1: un'azienda che vende
0: safe,
1: erbe biologiche essiccate da cui
0: so
1: acquisto dei
0: much for the
1: prodotti.
0: in the
1: E
0: last
1: poi
0: year
1: preparo anche
0: like
1: dei prodotti chiamati
0: 40
1: glicerinati,
0: 40
1: che sono erbe in
0: miles, like
1: glicerina
0: all of
1: vegetale
0: this stuff
1: biologica, e li preparo usando
0: and
1: delle
0: yeah,
1: slow
0: so it's
1: cooker.
0: covering my
1: Anzi,
0: basement
1: ne ho
0: now
1: diverse e
0: so
1: tutto
0: much
1: praticamente un edificio pieno di
0: beyond
1: slow
0: this
1: cooker che producono i vari
0: like you work
1: preparati.
0: as in like
1: E
0: farming
1: quindi sì, al
0: industry
1: momento è un
0: so you
1: mix,
0: must remember
1: compro più
0: when is
1: cose
0: it
1: di
0: done and
1: quanto
0: you
1: abbia
0: need
1: mai
0: to
1: fatto in
0: like
1: questo
0: that's
1: momento,
0: not just
1: però,
0: me
1: perché non ho
0: that
1: abbastanza
0: like
1: tempo. Però quest'anno uno dei miei obiettivi è creare, diciamo, più
0: yeah there's
1: collettività
0: something
1: nella
0: else I can
1: produzione di
0: yeah I
1: rimedi e
0: guess but
1: far
0: yeah like
1: partecipare
0: today
1: più
0: I can yeah
1: persone.
0: it
1: Per
0: keeps coming
1: questo ho
0: back
1: avviato la
0: now
1: Black
0: I
1: Flag
0: know it
1: Herbal
0: was like
1: Clinic,
0: why
1: così può
0: you know
1: diventare
0: like
1: un
0: what
1: vero
0: is it
1: processo
0: like with plants
1: collettivo.
0: which is really
1: Prima
0: nice
1: mi
0: but like
1: sentivo
0: there's
1: a
0: like a
1: disagio a far
0: like
1: pagare
0: trade
1: qualcuno
0: off
1: per
0: of
1: ricevere
0: why
1: aiuto
0: you can
1: e
0: kind
1: allo
0: of
1: stesso
0: find those
1: tempo
0: plants and then
1: dipendere
0: like
1: dal lavoro non retribuito.
0: glycerics which are like
1: Non mi
0: plants that are
1: piaceva.
0: like organic
1: Ma se ho un
0: plants that
1: progetto
0: live in
1: separato che
0: in
1: offre
0: the
1: medicine gratuite alle
0: slow
1: persone, allora
0: cooker
1: sono molto più
0: yeah I
1: felice.
0: have several slow
1: Cioè,
0: cookers
1: sono
0: now
1: molto
0: and one
1: felice di
0: of
1: aver
0: them
1: ricevuto
0: is
1: aiuto. Non so se ha senso.
0: medicine
1: Vabbè, insomma, il maledetto
0: so yeah
1: capitalismo.
0: today I
1: Comunque, in breve
0: unfortunately
1: cerco
0: have
1: di
0: to
1: fare più
0: leave
1: medicine possibile. Tutto ciò che non
0: and
1: riesco a fare cerco di comprarlo da compagni e fornitrici che abbiano un minimo di integrità.
0: one of my
1: E
0: goals
1: nel
0: was to
1: capitalismo è un
0: have
1: po' più
0: like
1: complicato, ma
0: my
1: ci provo.
0: creativity with medicine
1: Ok,
0: basically like
1: sì,
0: find a
1: mi sa che
0: farmer
1: riesco
0: which
1: solo a
0: is why I
1: immaginare quanto
0: started this
1: sia
0: Black Flag impegnativo il lavoro di preparare tutti questi rimedi, mi sa che richiede un sacco di tempo.
1: Sì, infatti ho iniziato a pagare un paio di persone per aiutarmi, solo per 4-5 giorni, per preparare grandi quantità in una volta sola. E questo aiuta molto, soprattutto nei pacchetti di erbe che distribuisco in centinaia, ma forse anche migliaia ogni anno. Quindi sì, è difficile, soprattutto con un bambino piccolo, ma ci sto arrivando.
2: You know, like comrades or from suppliers that, you know, have some kind of integrity in capitalism. It's a bit difficult, but yeah.
0: Okay. Yeah, because I can just imagine how big is the work of making all these medicines. Like, I think it takes a lot of time.
2: Yeah, I've started paying like a couple of people to help just for like 4 or 5 days, like to just make loads at once. And this is helping a lot, like with these herbal care packages, which have like I'm just distributing like hundreds, like if not like thousands, like each year. So yeah, like it is difficult, especially yeah with a toddler. Oh, but I'm getting there. I'm getting there.
0: Okay, then I'd like to maybe we change a little the sorry, this not really the subject, but
1: Va bene, dai, ho capito. Senti, allora, cambiando un attimo soggetto, o meglio, diciamo, contesto della storia, ecco, ti volevo chiedere, prima hai parlato, accennato di quando sei andata alla frontiera in Francia e quindi ti volevo chiedere se vuoi un po' parlare di com'era questo progetto, come funzionava lì, anche perché, ecco, se ho capito bene, adesso non ci stai più andando, giusto?
2: Sì, sono ancora molto coinvolta nel progetto, facendo raccolta fondi e preparando le medicine. Io preparo tutti gli sciroppi per la tosse e altre cose, però purtroppo non sono riuscita ad andare di persona a lavorare nella clinica a causa del bambino. E la clinica erboristica mobile di Calais cerca di operare ogni mese, ma spesso è difficile per motivi economici. Normalmente è una settimana al mese e lavoriamo a Calais e Dunkerque nel nord della Francia. Abbiamo un team composto da un medico e altri tre erboristi, e a volte qualcuno che fa da traduttore. Abbiamo anche un furgone e ci spostiamo nei vari accampamenti della zona per offrire primo soccorso. Abbiamo una postazione interna dove supportiamo le persone con tosse, raffreddori, infezioni respiratorie superiori e problemi gastrointestinali a breve termine, come per esempio la diarrea. E poi c'è una spostazione esterna per medicazione e cura dei piedi, ad esempio per le infezioni fungine. Tutto questo è fatto in solidarietà con persone in movimento che vivono ovviamente in condizioni terribili a causa dello Stato, del razzismo e della violenza del regime delle frontiere. Vediamo spesso ferite causate dalla violenza della polizia e persone che rischiano di annegare cercando di raggiungere il Regno Unito. Quindi è molto intenso. Ma le persone che assistiamo però amano davvero molto la medicina erboristica perché provengono da contesti dove ci sono tradizioni molto più forti di uso delle piante. Quindi è bellissimo poter parlare con loro di piante e rimedi. Prepariamo tutte le medicine da soli ed è un progetto veramente enorme, costoso da gestire, che richiede molto lavoro di base, organizzazione e formazione. E sì, ci sono stati molti stress negli anni, specialmente durante la pandemia. Però penso che sia un bellissimo esempio di solidarietà erboristica. Tutte queste medicine sono efficaci in questo contesto, per esempio per impedire che tosse o raffreddore si trasformino in qualcosa di più grave come una polmonite e per aiutare con la guarigione delle ferite, come morsi di insetti o altre conseguenze di chi vive all'aperto. E è un esempio incredibile di solidarietà e anche di medicina erboristica applicata in pratica. Sono ancora super appassionata e penso proprio che quando il bimbo sarà un po' più grande tornerò a lavorare in Francia, sì, ne sono sicura.
0: Ho capito. E, senti, le persone che passano dalla frontiera, che provano a attraversarla, qu quanto tempo restano lì nelle situazioni di confine? Cioè, sono solo di passaggio, quindi magari restano una notte, provano a ripartire il giorno dopo, magari, insomma, anche tempi più prolungati.
2: È molto variabile. Alcune persone restano solo per poco. Per esempio, se qualcuno ha un po' di soldi per pagare qualcuno che gli aiuti a trovare un posto su una barca, magari resta solo poche notti nei campi. Altri invece possono vivere lì per anni, dovendo fare anche lavori sessuali o altre cose per sopravvivere. Purtroppo questo fenomeno è molto legato al razzismo. Spesso sono ragazzi provenienti dal Sudan, per esempio, che non hanno soldi e per loro pagare qualcuno per attraversare è davvero difficile rispetto a chi ha più risorse economiche. Quindi non è raro che tu vada lì un mese e poi il mese successivo veda le stesse persone e nel frattempo stanno cercando di attraversare provando a salire su camion o sulle barche. Ho incontrato intere famiglie che sono morte una settimana dopo, inclusi bambini. Ho incontrato un bambino e una settimana dopo era sul fondo del mare, cioè una roba terribile. Immagino che molti ascoltatori abbiano fatto lavori di solidarietà con i rifugiati, ma è davvero sconvolgente vedere a cosa le persone sono sottoposte, come devono vivere, quali rischi devono affrontare cercando di arrivare nel Regno Unito. Abbiamo visto persone torturate in Libia, persone che hanno perso una gamba perché è esplosa dai talebani, c'è così tanta violenza, è davvero intensa. La polizia in Francia e ovunque in realtà può essere spietata, ma lì è particolarmente violenta, vediamo davvero molta violenza, è la polizia. Quindi sì, cioè, le persone restano lì per periodi di tempo molto diversi.
0: Ok, scusa, forse me lo sono perso, ma quando dici appunto che andavi lì, ci andavi appunto una volta al mese, quindi ci stavi qualche giorno e poi tornavi indietro?
2: Sì, sarebbe tipo una settimana intera e poi torniamo nel Regno Unito. Abbiamo discusso molto su se fosse possibile mantenere una presenza più lunga, ma il problema è che facciamo tutte le medicine da soli e solo per 5 giorni servono circa 3.000 sterline perché vediamo centinaia di persone. Fare questo tutti i giorni dell'anno richiederebbe praticamente decine di migliaia di sterline ed è una roba, cioè, stressantissimo perché è così difficile ottenere donazioni, fare raccolte fondi, vendere magliette, cioè richiede tantissima energia e ti senti sempre pensare, ma ci servono più risorse. Quindi sì, per ora è solo una settimana al mese e questo sembra abbastanza sostenibile, anche se resta una vera sfida.
0: Ok, ho capito. Quindi le 3 settimane del mese, diciamo, in cui non ci siete voi, c'è un'altra clinica che vi sostituisce?
2: Allora, non c'è una clinica di medicina erboristica sostitutiva, ma ci sono altri gruppi. C'è un gruppo fantastico chiamato No Borders Medics che opera a Dunkirk e sono straordinari, hanno un'ottima politica e hanno una presenza stabile. Poi ci sono Medici Senza Frontiere e anche un altro team di primo soccorso britannico chiamato FAST. Quindi c'è qualche servizio sanitario e inoltre nella zona c'è un reparto ospedaliero che vede persone senza documenti. E molti rifugiati però non sanno nemmeno che esiste, quindi una parte importante di quello che facciamo con la clinica è dare informazioni. Abbiamo volantini tradotti in circa 20 lingue su dove trovare l'ospedale, dove ricevere cibo, dove trovare distribuzione di vestiti. Il nostro obiettivo è sempre supportare le persone che devono andare in ospedale e facciamo anche advocacy dentro l'ospedale perché, come sai, ci sono persone razziste, quindi aiuta avere un volontario bianco che parla francese per assistere le persone. E le 3 settimane tra un viaggio e l'altro le passiamo a fare altre cose, quindi preparare medicine, raccolte fondi e tante altre attività.
0: Ok, ho capito. E mi chiedevo invece com'è il rapporto vostro con la polizia, cioè vi rompono le palle, avete problemi, anche dal punto di vista legale, cioè per voi sarebbe legale stare lì con la clinica?
2: Allora, è un po' complicato per quanto riguarda la medicina erboristica in Francia, perché in realtà è illegale praticare senza essere medico. Noi abbiamo medici francesi nel progetto, il che aiuta, ma sì, subiamo molestie dalla polizia che vogliono controllare i documenti e cose del genere, però ovviamente non è nulla rispetto a quello che subiscono i rifugiati. Qualche anno fa, per esempio, il mio furgone è stato completamente distrutto da fascisti dopo una lite con la polizia mentre cercavamo di distribuire aiuti in un sito che cercavano di bloccare. E la mattina successiva, verso le 5, ho sentito un botto e il parabrezza era stato colpito. Per fortuna, nel giro di poche ore abbiamo preso un altro veicolo, ho fatto una raccolta fondi e siamo riusciti a sostituire il parabrezza.
1: Purtroppo adesso l'estrema destra, specialmente dall'Inghilterra, viene in Francia per colpire le persone in movimento e i volontari. Le cose sono sempre state tese, ma mi preoccupo che la situazione possa peggiorare. Però vedremo come andrà.
0: Ho capito, che lavoro enorme. Comunque sì, mi sembra veramente bellissimo il fatto di usare l'erboristeria anche in questo ambito qua, di supporto proprio alle persone, per provare in qualche modo a lottare contro tutto questo stress, tutta questa repressione dello Stato, quindi veramente un bellissimo lavoro quello che fate. Benissimo, allora senti, ti ho chiesto già tantissima roba, ci hai dato un sacco di informazioni interessanti, quindi direi se vuoi aggiungere qualcosa, cioè, tanto potremmo continuare a parlare per ore, però insomma magari a un certo punto troviamo una fine.
1: Sì, certo, purtroppo devo andare tra poco, ma credo di aver dimenticato di dire all'inizio che ho fatto un libro che si chiama Herbalism and State Violence, che parla di tutto questo, quindi di tutti i diversi progetti, di come preparare pacchetti di erbe per persone che vivono repressione, di tutto sulla clinica a Calais, le nostre varie ricette, come lavorare con il sistema nervoso. No, è solo in inglese, ma se qualcuno fosse interessato a questo lavoro può comprarlo quindi come libro fisico da Active Distribution oppure come ebook sul mio sito, e in inverno sarà anche pubblicato da PM Press. Questo libro quindi raccoglie, diciamo, tutto ciò di cui abbiamo parlato in un unico posto, quindi potrebbe essere una buona risorsa per concludere.
0: Ok, perfetto, perfetto, grazie mille. E, ok, quindi concludo anch'io dicendo che, appunto, come accennavi già prima, tramite il tuo sito c'è un modo di darti donazioni, quindi io ecco, diffonderò tutti i vari link utili affinché questo possa essere fatto, quindi nella pagina del sito, insomma nella pagina di questo podcast poi rimetterò ecco, il link al tuo sito. E quindi grazie appunto ancora tantissimo. Se devi andare via subito non c'è problema, altrimenti magari ti avrei chiesto la pianta storia così alla fine.
1: Cavolo, sì. Ok, allora posso solo, diciamo, ripeterti rapidamente che sceglierei il dente di leone, che è anche quello che mi portava a dormire sotto in cuscino in cella, quindi sì, ti direi così. E comunque puoi leggere questa storia anche nel libro Erbario Anticarcerario.
0: Ok, ok, perfetto. Sì, sì, è una storia molto bella, infatti me la ricordo. E, grazie mille allora tantissimo, è stato veramente super bella questo collegamento. E restiamo in contatto, i microfoni di Radio Wombat sono sempre aperti e quindi anche per progetti futuri, insomma, ci possiamo ricontattare. Grazie, ciao.
1: Grazie mille, ciao.
0: There is the way of giving you donations for all the different projects you do, and of course I will copy the link of your website on the podcast page of this episode. Amazing. So yeah, listeners can find it, and yeah, I really thank you so much. I don't know if you really have to leave, no worries, otherwise I would ask you the plant story.
3: Oh yeah, but... shit. Yeah.
0: Okay.
3: Well, yeah. I can just say again about like the dandelion, that like this was my gateway herb of like finding this herb in the prison garden and sleeping with it under my pillow, and like, yeah, like you can read about this story in the Prisoner's Herbal book.
0: Yeah, okay. Yeah. It's a very nice story. Yeah, very cute also. Yeah. Okay, thank you so much then. It's been
3: thank you.
0: So important. Thank you again so much.
3: Amazing.
0: Nicole,
3: no problem.
0: Yeah, keep in touch, and okay. The Wombat Radio microphones are open for other projects that you will manage to do in the future.
3: Perfect. Yeah. All right, take care. Thank you so much.
0: Yeah, thank you so much.
3: Yes, okay, bye.
0: Bye bye.

Che purificherà l'intero universo.

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una sonda sonica. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuoco, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la morte.

arrivando una tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero.

0: Natale. Agire!
1: Eccoci, eccoci, ciao a tutti, ciao a tutte, state ascoltando Radio Wombat, noi siamo la trasmissione della stampa rassegnata. Un salutone, come faccio sempre, a tutti e a tutte voi, soprattutto a chi ci ascolta con più assiduità e più continuo sulle nostre frequenze. Si merita in qualche modo un saluto speciale anche per la pazienza, diciamo così con una battuta. Per chi invece tra voi ci ascolta per la prima volta o comunque non ha ancora ben chiare le coordinate, quantomeno della mia stampa rassegnata, vi faccio un brevissimo cappello introduttivo, bigliettino da visita per presentarci, per dirvi che questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, come dice un po' anche il nome, che non è propriamente una rassegna stampa ma una stampa rassegnata. È stato un modo per mettere le mani avanti fin dal titolo della trasmissione, per dire che non facciamo propriamente quell'attività di rassegna stampa che solitamente viene fatta il giorno stesso per il giorno stesso, quindi con molta metodicità e sistematicità e disciplina. Ci si alza presto, si prendono i giornali, si guarda ciò che c'è e se ne fa critica, polemica o addirittura si riesce ad aprire i microfoni della radio o di qualunque altro mezzo che si utilizzi per fare questa attività per ospitare contributi più approfonditi, approfondimenti, punti di vista e vertenze. Nel nostro caso, che abbiamo insomma mezzi limitati, diciamo così, ci prendiamo sempre una settimana, quindi prenderemo in analisi, in considerazione le notizie uscite la settimana scorsa. Questo per avere il tempo per metterle da parte, per trovare dei contributi laddove ci sembra utile, interessante e possibile trovarne, e questo è un po' ciò che ci distingue, diciamo così, da una propria e vera rassegna stampa. Questo però non ci esime dal partire da spunti di cronaca locale, dal guardare i giornali. A volte lo facciamo a volo d'uccello, a volte invece leggiamo degli articoli addirittura interi, altre volte ospitiamo delle voci. Per chi ci ascolta, sapete tutti e tutte che ci sono state due settimane molto intense di interventi esterni. Ho avuto con me molti ospiti, la possibilità di sentire molte voci. Invece vi premetto, e con questo vi chiedo massima pazienza e solidarietà, questa settimana sarò solo io, leggeremo diversi articoli, guarderemo diverse cose, ma non ci sarà nessuna voce esterna. Questo perché mi hanno rotto tutti quanti. No, ovviamente sto scherzando, semplicemente perché sono stati dei fine settimana ricchi e pieni di iniziative. Questa settimana c'era forse qualcosa in meno e insomma sono e sarò solo io, per cui mi risentite ovviamente lungo tutta la trasmissione e senza ospiti esterni di alcun tipo. Direi che a questo punto possiamo cominciare. Cominciamo da una questione che ci è cara in tutti i sensi, cara anche per il tempo, lo spazio che prende in questa stampa rassegnata, ed è la vicenda del nuovo o comunque dell'aeroporto fiorentino. Un'altra notizia di cronaca che andiamo a prendere dall'unico giornale, se non sbaglio, ma credo che sia stato l'unico che ne ha dato notizia, e adesso la guardiamo. Quindi l'unico giornale su cui compare la notizia, appunto come vi dicevo, è il Corriere Fiorentino. Il titolo nella, diciamo, sezione economia, peretola: l'UE non è stata informata sul parere ambientale previsto, 5 stelle, mancanza di trasparenza. La battaglia sullo scalo, andiamo a guardarlo insieme. Magari ogni tanto mi fermerò per fare, tra virgolette, un po' di chiarezza per quello che mi riesce dentro una vicenda che proprio dal punto di vista procedurale si fa sempre più ingarbugliata. Anche questa è una delle caratteristiche che assumono le grandi opere nel contesto contemporaneo: finzioni, infingimenti, trucchi, tentativi truffaldini di bypassare le stesse regole che i decisori pubblici dicono e sembrano darsi per la costruzione e la realizzazione di certe infrastrutture. Ovviamente si parla di infrastrutture di un certo rilievo, sia dal punto di vista delle metrature quadrate e cubiche, sia dal punto di vista degli impatti che portano con sé. E qui si parla di un aeroporto internazionale, ed evidentemente in entrambi i casi, sia per quanto riguarda i volumi, sia per quanto riguarda i volumi di traffico che dovrebbe ospitare, ha certamente degli impatti che non c'è bisogno, insomma, di stare troppo a raccontarseli, e quindi in questo senso le procedure sono di una certa complessità, questo direi anche fortunatamente sulla carta, perché chiamano in causa tante analisi, proiezioni, stime, valutazioni, sia su quello che è il contesto attuale dal punto di vista ambientale e sanitario, sia rispetto a quelle che potrebbero e dovrebbero essere le ricadute delle trasformazioni messe in moto proprio dal progetto e dalla realizzazione dell'infrastruttura di cui, diciamo, si chiede il permesso. Sappiamo ad oggi che il nuovo aeroporto è arrivato fino alla fase della valutazione di impatto ambientale da parte della commissione VIA del Ministero dell'Ambiente, e che ha avuto, come tutti e tutte ci aspettavamo, un sì che però è condizionato, e tra queste condizioni che sono state poste ancora una volta, come in qualche maniera successe anche con il vecchio master plan che poi è stato bocciato dal Tribunale Amministrativo Regionale e poi dal Consiglio di Stato, ci sono delle condizioni. Tra queste condizioni è stato posto uno dei paletti, diciamo così, da superare, diciamo un nuovo tra virgolette ostacolo, perlomeno così lo chiama coloro che vogliono realizzare a tutti i costi questo aeroporto, lo considerano un ostacolo, è la questione della tutela e della salvaguardia delle aree, delle zone di protezione speciale, quindi delle aree naturali che fanno parte della rete Natura 2000 e sono identificate come stagni della Piana Fiorentina e Pratese, e che nel decreto di valutazione di impatto ambientale rilasciato dal Ministero per poter fare l'aeroporto si dice che, siccome queste aree naturali protette sono all'interno della rete Natura 2000, che a sua volta è protetta dalla direttiva Habitat, che è una direttiva europea degli anni 90 che aveva ed ha tutt'oggi lo scopo e l'obiettivo di tutelare, proteggere e mantenere perlomeno quelle che ci sono come aree naturali e appunto protette, come luoghi di protezione della biodiversità, come luoghi di rigenerazione in qualche modo urbana dentro dei sistemi e degli ecosistemi che all'interno delle aree metropolitane e urbane sono sempre più in crisi, queste aree devono appunto essere protette. Siccome il decreto di valutazione impatto ambientale non dice propriamente non si può fare l'aeroporto perché ci sono queste aree, però le aree ci sono, le aree sono protette, sono ZPS e ZCS, quindi zone di interesse comunitario e zone speciali protette, la valutazione impatto ambientale rimanda a una deroga, una richiesta di deroga all'Unione Europea per la direttiva Habitat, cioè in sintesi gli dice: noi abbiamo queste aree protette, voi ci fareste passare sopra l'aeroporto o la duna antirumore, o comunque avrebbero un impatto su queste aree naturali che a questo punto non sarebbero più così protette come dovrebbero essere, noi non vi diciamo né sì né no, andate a sentire in Europa, se all'Europa gli sta bene di sostanzialmente stralciare queste aree dalla protezione che la direttiva Habitat gli ha dato e che la rete Natura 2000 ha esteso a queste aree, allora andate avanti. Se invece l'Unione Europea vi dice che queste aree sono tutelate e devono rimanere tutelate, abbiamo un grosso problema, perché a questo punto voi l'aeroporto lì sopra non ce lo potete far passare, e se non lo potete far passare lì sopra, evidentemente per come si è andato a configurare il piano di studi, di valutazione sulle ipotesi progettuali e realizzative possibili, a questo punto non avete lo spazio per allargare l'aeroporto nella Piana Fiorentina, non avete la possibilità di ruotare la pista in senso parallelo convergente all'autostrada secondo la direttrice di orientamento 1129, così è stata denominata, e a questo punto l'aeroporto non lo fate più. Per cui chiaramente, dal punto di vista di coloro che l'aeroporto lo vogliono a tutti i costi, queste condizioni di tutela delle aree naturali, che sarebbero poi il lago di Peretola, gli stagni di Focognano, l'area denominata Podere la Querciola e anche l'area naturale di Val di Rose, che è un'area, la prima area realizzata dall'Università di Firenze in qualche modo a protezione, a tutela e anche a compensazione di quello che è stato il grosso consumo, il grosso impatto per le costruzioni fino a qui relative al polo universitario di Sesto, quindi anche Val di Rose è compresa, sono dal loro punto di vista un vero e proprio ostacolo, una vera e propria criticità che stanno provando a fare di tutto per aggirare. Cosa hanno detto fino a qui? Fino a qui, perlomeno fino alla fine e la metà e la fine di febbraio, si sapeva che in base a quello che il decreto di valutazione ambientale aveva previsto, il proponente l'opera, quindi Toscana Aeroporti ENAC, avrebbero dovuto chiedere alla Commissione Europea se era possibile derogare alla direttiva Habitat per ragioni di impatto economico, di miglioramento ambientale, così loro lo definiscono, pensando al fatto che cambiando l'orientamento della pista si libererebbero i cieli dei quartieri attualmente sorvolati. Quindi loro fino a qui hanno detto ok, noi in base a quello che il decreto di valutazione ambientale prevede andremo in Europa a chiedere la deroga alla direttiva Habitat e siamo sicuri che ce la concederanno, proprio perché siamo convinti che il nostro aeroporto, il progetto che stiamo facendo, è migliorativo dal punto di vista proprio ambientale, quindi l'Europa sarà con noi. Questo ci hanno detto fino a febbraio, convinti e tronfi come spesso sono delle proprie ragioni, quando a un certo punto, e siamo arrivati a appunto la metà di febbraio, ci hanno cominciato a dire che invece questa deroga all'Unione Europea non c'è più bisogno di chiederla e che invece è il decreto di valutazione di impatto ambientale che porta in sé una lettura distorta e un errore di interpretazione, così lo ha definito Gianni parlando e rilasciando delle dichiarazioni ai giornali, e che quindi adesso il loro livello di pressione si è spostato dall'Unione Europea direttamente al Ministero. Quindi prima Toscana Aeroporti ha cominciato a fare pressioni su ENAC affinché ENAC a sua volta facesse pressioni sul Ministero per dire che appunto il decreto di valutazione impatto ambientale era mal interpretato e che queste aree, i cosiddetti stagni della Piana Fiorentina e Pratese, non portano in sé delle specie prioritarie e quindi non sono habitat prioritari che meritano di essere tutelati e protetti. In questo modo, diciamo, cercando di declassare e sminuire gli habitat che sono presenti in queste aree naturali denominate stagni della Piana Fiorentina e Pratese, loro pensano che si potrà passarci sopra con la pista, con la duna antirumore, e nel caso invece dell'oasi di Focognano, dove la pista non arriva fino a lì, però ci passerebbero i sorvoli sia in atterraggio che in decollo, perché ricordiamo come fino a qui si è sempre parlato di una pista monodirezionale. Monodirezionale vorrebbe dire che sia i decolli che gli atterraggi sono tutti in direzione Campi Bisenzio e non dovrebbero toccare Firenze. Capitolo anche questo, come sappiamo, abbiamo visto e abbiamo detto anche noi della stampa rassegnata molte volte, è un capitolo che resta molto critico, perché si sa che dal punto di vista della navigazione aerea la cosa che viene prima di tutte è la sicurezza dei voli, e quindi nessuno ci può assicurare fino in fondo che nel caso di un atterraggio nella direzione di Firenze, perché se si arriva dalla parte di Campi Bisenzio Prato e si viene ad atterrare verso Firenze, nessuno ci garantisce che per condizioni meteorologiche o altre problematiche che possono sempre insorgere, anche se in percentuali minime, ma comunque possono esserci, non è detto che non ci sia bisogno di fare le famose riattaccate, cioè di risollevarsi in volo perché l'ingaggio della pista non è stato corretto rispetto alle procedure necessarie, quindi rialzarsi di nuovo in volo e a quel punto trovarsi dal lato di Firenze, dover fare un cerchio, ritornare ancora verso Campi Bisenzio Prato e poi tentare un nuovo atterraggio. Chi tra voi si vuole divertire a guardare quello che succede su tutti gli aeroporti, non solo su quello fiorentino, con una semplice applicazione che guarda i transponder degli aerei, che si chiama Flight Radar 24, la cercate, scritto in inglese, molto semplice, e guardate quante volte in realtà, ben più di quello che percepiamo vivendo a terra dentro le nostre città, gli aerei sono costretti a fare 1, 2, 3, 4, 5, a volte anche più giri intorno alla pista che cercano di ingaggiare, perché la procedura di atterraggio è in qualche modo funestata soprattutto da aspetti meteorologici legati per esempio ai venti, che sappiamo essere un aspetto critico per la navigazione aerea, nonostante tutti i progressi che sono stati fatti in campo aeronautico con tecnologie che chiaramente aiutano, facilitano l'atterraggio, il decollo e tutte le procedure di volo. Insomma, senza stare a sperticarsi più di tanto, ho cercato di farvi un riassunto fino a qui. Ora la notizia, che succede? Succede che il Movimento 5 Stelle, che si trova presente, come sapete e come sappiamo, all'interno della maggioranza stessa del Consiglio regionale dopo le ultime elezioni regionali, dove con il campo largo anche il Movimento 5 Stelle, che è da sempre contrario al nuovo aeroporto, si trova in maggioranza, ha fatto una richiesta all'Europa e quindi ci dice questo: la Commissione europea non è stata informata del progetto del nuovo assetto dell'aeroporto di Firenze Peretola. È questo il passaggio centrale della risposta scritta fornita dalla Commissione europea all'ambiente Jessica Roswall a un'interrogazione presentata dagli europarlamentari del Movimento 5 Stelle. Quindi il Movimento 5 Stelle toscano regionale ha chiesto ai propri europarlamentari che sono in Europa di dare un'occhiata e hanno ricevuto questa risposta. Il coinvolgimento di Bruxelles è emerso nel corso dell'iter autorizzativo del progetto nel decreto di valutazione impatto ambientale su una nuova pista approvato lo scorso novembre. Infatti, l'efficacia della compatibilità ambientale viene subordinata per gli aspetti legati alla tutela dei siti della rete Natura 2000 al rilascio di un parere positivo della Commissione europea, previsto dalla direttiva Habitat nei casi in cui un progetto possa incidere su aree protette. Questo è quello che ho cercato di riassumervi fino a qui. Credo di aver essermi magari dilungato, ma necessariamente, perché letto in questi termini probabilmente è talmente stringato che parla solo a chi ha già delle chiavi di lettura. Secondo quanto spiegato dalla Commissione nella risposta all'interrogazione, tuttavia, Bruxelles non è stata informata dalle autorità italiane, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva. Si tratta della norma che disciplina i casi in cui un progetto, pur avendo effetti negativi sui siti Natura 2000, venga comunque realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Quindi, in sostanza, c'è la possibilità, prevista dall'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva, di richiedere queste deroghe. Cioè, ci sono dei motivi imperativi di interesse pubblico, in questo caso, come ho già detto, Toscana Aeroporti e ENAC dicono che c'è il miglioramento della situazione dei sorvolati, c'è un particolare impatto sull'indotto, sul turismo, e chiaramente motivazioni economiche, quindi la direttiva Habitat può essere derogata. Però, ecco, ad oggi non c'è nessuna richiesta, quindi, come vi ho detto, non sono andati a chiedere nulla. La precisazione arriva dopo l'iniziativa parlamentare promossa dal Movimento 5 Stelle a Bruxelles. La Commissione europea non è stata ancora informata dalle autorità competenti del progetto relativo all'aeroporto di Peretola, come invece prevederebbe la normativa europea nel caso di interventi che possano incidere sulla rete Natura 2000. Si tratta di un fatto grave che apre scenari preoccupanti in termini di trasparenza, correttezza della procedura, ha dichiarato il capogruppo in Consiglio regionale del 5 Stelle, Luca Rossi Romanelli. Secondo lui, la risposta della Commissione contraddice quanto indicato nel decreto via dello scorso novembre, secondo cui l'efficacia dello stesso per quanto riguarda la compatibilità ambientale è subordinata al rilascio del parere positivo della Commissione europea. Il dossier era stato portato all'attenzione degli europarlamentari del Movimento già all'inizio dell'anno. A gennaio avevamo coinvolto la nostra delegazione europea inviando una lettera all'europarlamentare Tridico per segnalare le criticità del progetto e della procedura di via VAS. A questa iniziativa è seguita un'interrogazione alla Commissione europea competente, ricorda Rossi Romanelli. Il tema resta al centro del confronto tra soggetti coinvolti nel progetto aeroportuale. Alla fine di febbraio l'amministratore delegato di Toscana Aeroporti, Roberto Naldi, aveva spiegato che sulla base delle valutazioni trasmesse dalla Regione Toscana, gestore del sito Natura 2000 interessato, nell'area della nuova pista sarebbero presenti soltanto habitat e specie non prioritari, come vi dicevo prima. In questo caso, secondo Naldi, la normativa europea richiederebbe soltanto una comunicazione informativa alla Commissione e non un vero e proprio parere. Ecco, questo è un punto importante. Secondo loro, non essendoci habitat prioritari, appunto, non c'è bisogno di chiedere un'autorizzazione alla Commissione, ma basta dirgli: noi ci passiamo sopra con il nostro progetto, ve lo diciamo semplicemente così. così tanto non ci sono habitat prioritari. Questo è quello che dice Toscana Aeroporti, cioè il gestore dell'aeroporto e il proponente del progetto. Quindi che siano loro a stabilire quali sono gli habitat prioritari, visto che il loro interesse è passare sopra a questi habitat, chiaramente diventa una barzelletta. Secondo ricostruzioni circolate nelle ultime settimane, tra le ipotesi allo studio da parte di ENAC, della società di gestione aeroportuale e della regione, ci sarebbero diverse possibili soluzioni procedurali per evitare tempi più lunghi, dalla modifica del decreto di VIA a un chiarimento interpretativo del Ministero, fino all'avvio di una conferenza dei servizi che proceda nel frattempo. Per il Movimento 5 Stelle, tuttavia, la linea resta netta. Non si cambiano le regole durante la partita e non si può procedere ignorando le norme europee e le tutele ambientali. Eventuali modifiche al decreto VIA, sostengono i pentastellati, rischierebbero di aumentare i contenziosi amministrativi già in corso e rendere ancora meno trasparente l'intera procedura. Sul piano politico, dal Movimento fanno sapere che l'iniziativa europea non va letta come un attacco alla giunta regionale guidata dal presidente Gianni. Secondo fonti interne, l'obiettivo resta quello di chiarire il quadro procedurale e il rispetto delle norme europee, senza trasformare la vicenda in uno scontro con l'alleato di governo. Qui poi ovviamente siamo già andati all'aspetto politicistico della vicenda, quindi ai rapporti tra due alleati dentro il campo largo, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, quantomeno componente renziano-gianiana del Partito Democratico, che continua a portare avanti il progetto. Quindi loro dicono: dovete rispettare le regole, e da parte del Movimento 5 Stelle, come d'altronde anche di AWS, che anche questa è entrata dentro il campo largo in regione, la speranza è quella che i tribunali a questo punto o le regole europee fermino l'aeroporto e che questo possa avvenire senza uno scazzo più grosso di così dentro questa alleanza molto discutibile che è stata fatta a partire proprio dalla convinzione che sull'aeroporto non si sarebbe comunque potuta trovare una quadra. A noi questo interessa fino a un certo punto, interessa invece andare a ribadire un altro aspetto, che è quello che cita anche Rossi Romanelli nella sua diciamo intervista, che poi qui l'articolo ha messo un pezzettino qua, un pezzettino in là, per cui dice: siccome loro parlano di errore interpretativo oppure addirittura di far cominciare una conferenza dei servizi che hanno chiamato condizionata, cioè una conferenza dei servizi che metterebbe a sedere tutti gli enti coinvolti nella trasformazione indotta dal nuovo aeroporto, però in modo condizionato, cioè loro vorrebbero cominciare una conferenza dei servizi senza sapere se questa deroga arriverà mai davvero oppure se questo errore interpretativo sarà davvero stabilito che è veramente un errore interpretativo. Intanto si comincia i lavori per la conferenza dei servizi, poi si starà a vedere. Questa è un po' la filosofia che caratterizza l'opera fin dal suo inizio, cioè andare sempre un pezzettino più avanti, forzando e spostando la palla delle decisioni sempre più avanti, in modo che credo sia abbastanza evidente l'obiettivo è quello di arrivare all'apertura dei cantieri e piano piano convincere l'opinione pubblica sempre di più. E quando si dice opinione pubblica, poi pian piano sarebbe convincente anche per i comuni e le forze politiche che rappresentano le comunità che sono state in massa o si sono opposte in massa a questo progetto di trasformazione aeroportuale, convincerle che

monetaria, e quindi la regione o il governo o il comune o i comuni si trovano a pagare. E ovviamente indovinate chi paga quando le multe arrivano alle istituzioni e agli enti comunali o regionali o del governo? Le paghiamo noi con la leva fiscale, le paghiamo noi dovendo tagliare altre voci ai servizi che già sono ridotte al minimo. Li prendiamo alla sanità per pagare le multe per le cazzate, per gli abusi o per gli arbitri che fa Toscana Aeroporti oggi o che fa un'altra azienda domani, in termini di emissioni nell'aria o in termini di violazione delle leggi che tutelano la biodiversità e le aree naturali. Questo è quanto, siamo già arrivati a mezz'ora di parlato, facciamo una pausa, io bevo un po' d'acqua, voi ascoltate un po' di buon hip hop e rientriamo tra un po'.

Guerra di merda, non c'è altro da dire. Ci associamo all'ultima uscita veramente recentissima e puntuale degli assalti frontali che avete ascoltato adesso. Siamo sempre noi, ovviamente, della stampa rassegnata. Se vi collegate adesso, come dico sempre, non vi preoccupate, potete riascoltare la trasmissione da capo grazie ai podcast. Andate nella sezione podcast del sito, la potete utilizzare per

per noi e chiaramente anche per tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat. Abbiamo parlato all'inizio di trasmissione dell'aeroporto, delle ultime notizie, un aggiornamento un po' dipanato rispetto a delle ultime notizie che non siamo riusciti sempre a leggere con puntualità, anche perché nelle ultime due puntate abbiamo avuto tanti e tanti ospiti, tante voci che hanno arricchito la nostra trasmissione, ma dall'altra parte ci hanno impedito, diciamo così, di guardare più attentamente i giornali. È una libertà che ci prendiamo e abbiate pazienza, ma non importa, alcune cose si possono sempre andare a rileggere e a riguardare perché hanno una rilevanza, e non sempre stare sulla notizia nell'attimo esatto in cui esce ci sembra che abbia poi più di tanto importanza e valore. È anche il caso di quello di cui parleremo adesso, perché purtroppo sono uscite le notizie il giorno dell'8 marzo, era tra l'altro appunto quest'anno cadeva di domenica, la domenica per la mia trasmissione, per il mio impegno, anche un giorno anche un po' maledetto, diciamo così, perché siamo a chiudere, diciamo, gli argomenti prima della pubblicazione di lunedì mattina, quindi quello che esce domenica spesso e volentieri lo perdiamo, ed è il caso di queste notizie qui che invece non bisogna perdere per quello che vogliono dire, perché parlano ancora di Sollicciano e oggettivamente a guardare quello che succede con la vicenda del carcere fiorentino, messo in condizioni pietose oltre a tutti i problemi che non dipendono propriamente dalla struttura, per questo mi riferisco chiaramente ai fenomeni come quello del sovraffollamento o della mancanza di personale, che a prescindere dalla struttura potrebbe essere anche nuova di pacca, perfettamente funzionante, ma sarebbero problemi che restano. Invece i problemi di Sollicciano non sono solo questi, che già sarebbero veramente enormi, ma sono anche quelli di una struttura che fa veramente pietà e schifo in tutti i sensi, e chiaramente tutto questo aumenta i problemi che già sarebbero ingenti per chi si trova a per di più in una condizione di restrizione e contenimento e privazione della libertà, per cui ingiustizie su ingiustizie. E dicevo, a guardarlo a seguito di una lunga disamina di quello che è l'impegno istituzionale delle istituzioni locali, il Comune di Firenze, la Regione Toscana, in parte anche forze politiche che stanno nei palazzi del governo e in altri livelli istituzionali per fare un nuovo aeroporto, a guardare l'inazione, l'inattività, la danza immobile e il muro di gomma che attanaglia invece non il dibattito, perché non c'è alcun dibattito, ma anche solo le notizie di cronache sul Sollicciano, viene veramente da vomitare. Ma d'altronde purtroppo è lo specchio del mondo a valori invertiti e rovesciati che stiamo vivendo, non certo con l'arrivo del governo Meloni, ma che sicuramente il governo Meloni gli ha dato un altro giro di vite. Le notizie questa settimana sono queste, io ve le guardo e poi le leggiamo nell'articolo che mi sembra il più completo tra questi, che è quello del Corriere. La Repubblica dice: insetti e degrado a Sollicciano, denuncia shock della ASL. A caldo mi verrebbe da commentare che non c'è alcuno shock, perché è una notizia che al limite conferma altre notizie, altre analisi, valutazioni e anche proprio le stesse visite fatte dalla ASL Toscana, quindi non c'è alcuno shock, non ci stupisce, ma non perché siamo bravi, ma semplicemente perché è la realtà che è stata confermata tante di quelle volte che purtroppo non stupisce, cioè ci indigna o ci schifa o ci innervosisce, ma non ci può scioccare. L'articolo della Nazione, anche sulla Nazione, esce: dopo la relazione dell'ASL Toscana Centro, il Comune presto un incontro. Poi il titolo dell'articolo va direttamente sulle dichiarazioni di Palagi e Lenzi, che si stanno occupando di questa cosa da tempo, per quanto in minoranza dal punto di vista politico dentro il palazzo e dentro la società molto inascoltati per quanto riguarda Lenzi più che Palagi. Però dice così: Sollicciano, l'appello di Palagi e Lenzi, la sindaca dichiari inagibili alcuni settori, infiltrazioni e muffe, rischio di malattie respiratorie per detenuti e agenti. E poi la notizia sul Corriere Fiorentino, che leggerò un po' più nel dettaglio perché mi sembra quella che riporta meglio l'aggiornamento, dice: Sollicciano, il nodo dei lavori bloccati
per concluderli servirebbero 4 anni. I dettagli dell'ordinanza inviata alla Consulta. Palagi e Lenzi, le reazioni dell'ASL riportano varie emergenze, la sindaca dichiari inagibili alcune sezioni del carcere. Lo dico subito, c'è tra virgolette una polemica, non è una polemica, è una forma di dialettica, questa forse anche sana nella politica fiorentina, con cui ecco le posizioni politiche di Palagi di Sinistra Progetto Comune, che incalza il Comune di Firenze per fare qualcosa di concreto e che non siano solo dichiarazioni e tavoli che rinviano ogni tipo di responsabilità direttamente al governo, che poi, come sappiamo, non solo è il governo della sicurezza, degli agenti di polizia, del paradigma securitario e anche propriamente delle carceri, e che quindi non vuole fare niente se non dichiarazioni dove dice che faranno lavori, metteranno a posto la struttura. Quindi anche il Comune di Firenze potrebbe fare qualcosa di concreto, e da un bel polo abbiamo seguito e letto anche in altre notizie di cronache, Palagi e Sinistra Progetto Comune incalzano la sindaca perché smetta di fare solo dichiarazioni e aprire tavoli e forum intorno ai problemi del carcere, ma dichiari direttamente inagibili alcune sezioni, quelle messe peggio, e questo dovrebbe in qualche modo mettere di fronte alle proprie responsabilità il governo e il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, che a quel punto sarebbe costretto ad agire, non solo incalzato da dichiarazioni e brutte figure, ma dovrebbe agire perché una dichiarazione di inagibilità da parte del comune sarebbe un atto istituzionale che dovrebbe essere preso seriamente in condizione, e potrebbe quindi in questo senso smuovere quell'inerzia e forare questo muro di gomma che fino a qui tiene tutto e tutti fermi. Dice il Corriere: i lavori di manutenzione straordinaria a Sollicciano sono stati bloccati 3 anni fa per colpa di un errore e da allora non sono mai più ripartiti. A spiegarlo il presidente del Tribunale di Sorveglianza Bortolato nell'ordinanza con cui mercoledì ha sollevato la questione di costituzionalità sulle condizioni di vita dei detenuti nel carcere fiorentino. Gli interventi di risanamento della facciata gestiti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria avevano avuto una progettazione esecutiva, un primo avvio, ma poi la ristrutturazione è stata bloccata. Solo nel reparto femminile sono stati completati lavori, peraltro non risolutivi. Dal 2023, quindi sono già 3 anni, l'appalto è bloccato per l'erronea progettazione del trattamento delle facciate. Le facciate oblique sono state trattate come pareti per i soffitti. Questo provoca problemi di allagamento e di inagibilità in tutta la struttura, anche nei corridoi, con seri rischi per l'incolumità di agenti e personale civile, oltre che dei detenuti. Ecco qui, vedete come viene sempre prima chi ci lavora di chi ci è detenuto. Questa è un'inversione davvero insopportabile, però è un classico della stampa mainstream. I singoli interventi di imbiancatura sulla muffa si sono rivelati inefficaci, così come lo sono inefficaci anche gli interventi di sostituzione degli infissi. Il DAP ha più volte annunciato il riavvio degli interventi programmati delle coperture e delle facciate e l'adeguamento dei servizi igienici con la predisposizione dell'acqua calda, gli interventi che la stessa amministrazione ritiene indispensabili, urgenti e non più rinviabili. Oltretutto, spiega ancora Bortolato, è stato anche pubblicamente annunciato dal sottosegretario alla giustizia l'investimento di 10 milioni, il famoso del Mastro. 3 mesi fa la relazione del direttore generale ha spiegato che la procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva è stata avviata, ma che, considerata la rilevanza dell'intervento, i tempi sono stimati in 55 mesi, escluso il collaudo, un tempo di almeno 4 anni. La considerazione del giudice che rende superflua la nomina di un commissario ad acta, il quale, ancorché si surrogasse all'amministrazione inadempiente, non potrebbe che limitarsi ad avviare la procedura esecutiva senza incidere sui tempi di esecuzione. A maggio il Ministero di Giustizia aveva risposto che era imminente la conclusione delle opere previste dal progetto iniziale, sospese. Era stata la spiegazione per la risoluzione consensuale del contratto da parte della ditta appaltatrice, che consisteva in 2 appalti, uno da 2 milioni e 200 mila euro, l'altro da 1 milione e 800 mila euro per facciate e cortili, e dei lavori per l'acqua calda e delle docce nella sesta sezione. La sindaca Sara Funaro dichiara inagibili alcune sezioni di Sollicciano. Questa è la richiesta del consigliere
Dimitri Paraci e di Massimo Lenzi dell'Associazione Progetto Firenze, sulla base delle ispezioni dell'ASL Sollicciana negli ultimi 6 mesi, che segnalano varie emergenze. Intanto, Edoardo Amato, presidente della Commissione Politiche Sociali, annuncia che la sindaca e l'assessore incontreranno nei prossimi giorni la direzione dell'istituto dell'ASL per aprire uno spazio di confronto. Ecco che siamo ancora una volta agli spazi di confronto, ai tavoli interistituzionali, agli incontri fra gli enti per occuparsi di una questione che è veramente conclamata. Sembra retorica dire che basta chiacchiere, fate qualcosa, però veramente quello che viene in mente e sembra più evidente è proprio questo: un continuo spostare la palla, un continuo gioco della melina con cui ognuno dà la responsabilità a qualcun altro. Si valutano i tempi per i lavori in 4 anni, ditemi voi, sono già almeno 3 che seguiamo e guardiamo notizie di questo genere, che potremmo sovrapporre una all'altra nel dire sempre le stesse cose e non succede mai nulla di concreto. Quindi in questo senso la richiesta che Dimitri Paraci fa alla politica e alla giunta fiorentina appare abbastanza sensata dentro una dialettica che può e deve diventare anche conflittuale in casi come questi. Lasciamo Sollicciano a questo punto per andare in un altro quadrante della città, nella zona del Sodo Castello Colline di Careggi, zona delle Ville Medice, dove il Corriere Fiorentino fa la cronaca e il report, diciamo così, anche in questo caso è l'unico giornale che parla di questa situazione qua. Devo spezzare una lancia a favore del Corriere Fiorentino, che segue con il suo punto di vista, ovviamente la sua linea editoriale, che ci mancherebbe altro, non è necessariamente condivisibile né da me né da noi che la leggiamo né da chi tra voi ascolta, però gli va dato atto che segue le vicende in città, mandando giornalisti a destra e a manca, e le vicende dell'urbanistica fiorentina, se volete sapere qualche cosa, guardate il Corriere, perché gli altri giornali spesso e volentieri fanno pippa, come diceva la Guzzanti parlando delle foibe e di Casa Pound. Comunque, insomma, il Corriere ci racconta quello che è successo il fine settimana del 13-14 di marzo, quando un nuovo presidio si è svolto intorno alla chiesa del Sodo, la chiesa San Pio X, che offre un palco, una tribuna e un terrazzino privilegiato sui lavori di questa centrale di trasformazione elettrica che continua a far dannare il quartiere dal punto di vista dello sfregio al paesaggio, perché come abbiamo detto è zona di ville non solo Medice, perché il primo affaccio in realtà è la villa dei Pazzi, poi la villa La Quiete, la villa Corsini, villa La Petraia, quindi Villa Reale, sono veramente tante. La linea che segue un po' le pendici del Monte Morello e che fin dai tempi degli Etruschi e dei Romani era stato un affaccio privilegiato per il sole, per l'acqua e per uscire quel tantino di altitudine fuori dalla calura della vera e propria piana fiorentina. Quindi va avanti questa battaglia, c'è stato, come vi dicevo, il nuovo presidio. Guardiamo il giornale, quello che dice: il comitato e Don Andrea, non c'è stato confronto, la politica se ne è lavata le mani, le prescrizioni dell'agenzia Aterna. Sodo, la battaglia contro la centrale, assemblea con parroco e residenti, spunta anche il parere di Arpat, mitigare le emissioni. Il titolo vero e proprio è la battaglia del Sodo, parroco e residenti contro la centrale Enel, scempio ed emissioni, anche Arpat dice no. Come vi ho un po' già premesso, non c'è solo l'aspetto dello sfregio al paesaggio, ma preoccupano i residenti anche le questioni relative al consumo di suolo, perché ovviamente questa cabina di trasformazione o centrale di trasformazione, che va sempre chiarito, non si tratta di una centrale di produzione elettrica a mezzo di combustione di carburanti o insomma non saprei, o turbogas, insomma come ci sono le centrali Enel di produzione elettrica, qui non c'è una produzione ma è uno snodo della rete di distribuzione, per cui
questa cosa va sempre ribadita per non fare confusione, perché leggendo no alla centrale si può immaginare qualunque cosa e non ci sarebbe neanche troppo da scioccare o da stupirsi, perché veramente stiamo vedendo cose di ogni genere. Non c'è solo questo aspetto relativo al consumo di suolo, non c'è solo lo sfregio al paesaggio, come ci ha detto anche i titoli dell'articolo, c'è anche un problema di democrazia e di rapporto con i territori, perché appunto questa cosa qua è stata collocata in un'area che da oltre un quindicennio doveva essere destinata a giardino pubblico. Qualcuno tra gli ascoltatori e qualcuna tra le ascoltatrici ricorderà anche la battaglia che attraverso il lavoro anche del centro sociale Ex e Next Emerson, che insiste proprio nella zona prima di Careggi fino allo sgombero del 2006 e poi via di Bellagio, quindi a chiudere il perimetro comunale fiorentino al confine con Sesto, sempre in questa zona tra Careggi e Sesto Fiorentino, aveva tentato di riaprire la battaglia per il giardino pubblico in connessione con un'altra serie di trasformazioni virtuose che potrebbero essere attivate a favore degli abitanti, come la realizzazione di un passaggio diretto verso la scuola Guicciardini, che permetterebbe ai ragazzi di arrivare in sicurezza dalla parte di Castello verso la scuola media senza costringerli a quello stretto dove c'è il calzolaio. Ma ora non entriamo troppo nel dettaglio, anche a rischio di farvi perdere per chi non conosce quella e questa parte di città. Comunque c'è questo aspetto qua e c'è anche, come avete sentito nei titoli, anche la vicenda delle emissioni. Si parla chiaramente dell'aspetto della distribuzione elettrica, come ho già detto, tra Enel e Terna, che è l'azienda che gestisce appunto la distribuzione e la trasmissione dell'energia elettrica in rete, e l'ARPAT, che avrebbe fatto delle prescrizioni, diciamo così, o comunque chiede dei chiarimenti e che ancora non sono stati chiariti dalle documentazioni dei realizzatori di quest'opera. I lavori stanno andando avanti, ma il comitato, i cittadini, gli abitanti della zona non si arrendono, spalleggiati, diciamo così, anche da parte della politica, compresa una parte del Partito Democratico e della maggioranza, che attraverso le dichiarazioni della Caterina Biti fa sapere come lo scorso settembre l'assessora all'urbanistica Caterina Biti, ovviamente leggo dal giornale, aveva spiegato che nonostante la direzione urbanistica avesse dato un parere tecnico di non conformità, la regione, nel pieno potere delle sue deleghe, con un decreto dirigenziale aveva fatto una variante che è sovraordinata rispetto allo strumento comunale, come ha spiegato da Palazzo Vecchio. Quindi, come vedete, una di quelle situazioni veramente pessime in cui anche parte della politica in maggioranza nel Consiglio Comunale fiorentino può fare il suo washing, perché può buttare tutta la responsabilità sulla regione toscana, che a sua volta dà la responsabilità a Terna e ad Enel, che a loro volta dichiarano che questa opera, questa cabina di trasformazione, è essenziale per la distribuzione dell'energia nel quartiere. C'è in ballo anche il polo ospedaliero di Careggi. Insomma, la vicenda non è affatto chiara, nessuno si intesta propriamente fino in fondo la responsabilità di aver collocato proprio qui, su questi terreni, ripeto, in mezzo di fatto alle ville medice, ma soprattutto in una porzione di terreno e di territorio che doveva essere destinata a parco pubblico in compensazione, badate bene, all'apertura della nuova strada, che ormai nuova non è assolutamente più e che è molto datata, ma che a suo tempo aveva certamente trasformato quello che era non solo la viabilità ma anche l'assetto di questa zona della città, aprendo la viabilità per Careggi e poi che porta volendo, facendo il giro delle colline fino a ridiscendere dall'altra parte sulla Bolognese, e che è la famosa strada di via Chiuso dei Pazzi. Quindi questa strada, che fu aperta in una zona che di fatto era verde, aveva previsto come compensazione quest'area come giardino pubblico. Invece prima i progetti dei proprietari, che non erano mai stati espropriati e non era mai stato comprato i terreni dal comune, poi le nuove prospettive di questa centrale, è andata a finire come al solito, che dove ci doveva essere verde c'è cemento. Quindi la battaglia è andata avanti e il Corriere Fiorentino è andato alla chiesa
per realizzare questo reportage ricco anche di fotografie che dimostrano come una zona che era di fatto utilizzata come verde agricolo, con dei campi, con degli orti, orticelli, anche a vantaggio di chi insomma questi orti li faceva, che certamente non sono assolutamente un'attività da disprezzare, volendo, anche dal punto di vista della sicurezza e dell'autonomia alimentare, nello stesso tempo anche del rispetto della tutela del verde. È andata a finire che ora ci sono non solo le antenne di Iliad, ma ci sarà anche questa cabina di trasformazione. Quindi fumano veramente le scatole, le orecchie e anche le gonadi di tutti coloro che vivono in questa zona, e c'è stato questo nuovo presidio che il Corriere è andato a coprire. Direi a questo punto che mancano pochi minuti per completare l'ora che è a disposizione della nostra stampa rassegnata, e gli ultimi pochi minuti li andrò a dedicare a questa vicenda annosissima che torna sui giornali anche questa settimana, quella del cubo nero, la famosa trasformazione ad uso residenziale di lusso nell'ex teatro comunale di Firenze, cosa fatta partire dalla vendita del teatro comunale all'epoca di Renzi sindaco, e ha bucato le cronache quando si è alla fine scoperto non solo le altezze ma anche le forme e i colori dell'ultimo piano di questa nuova edificazione, con il famoso cubo nero. Che succede? Sappiamo che c'è un fermo ai lavori, sappiamo che ci sono delle indagini, degli accertamenti, sappiamo che la cosa è diventata in qualche modo icona e simbolo della speculazione, della trasformazione immobiliare selvaggia a fini del lusso, attivata da tanti operatori e player economici, immobiliari e finanziari nella città di Firenze, facilitata, agevolata, protetta, coperta e permessa dalla giunta comunale e dai poteri pubblici. Quindi questa settimana la notizia è che un'azienda che dovrebbe fare le rifiniture va addirittura al TAR. Cubo nero, i costruttori al TAR. Palazzo Vecchio non decide. Lavori bloccati. L'azienda delle finiture fa ricorso. Scontro tra Sabatini e il Partito Democratico. Quindi mentre abbiamo visto i ricorsi al TAR depositati contro Toscana Aeroporti per il progetto di nuovo aeroporto in inizio di trasmissione, mentre stiamo vedendo i contenziosi con l'amministrazione comunale nella vicenda della cabina del sodo, mentre vediamo la possibilità di ricorrere al TAR da parte di tante situazioni, diciamo, di base, vediamo che questa volta al TAR ci va un'azienda che vorrebbe diciamo prendere la sua parte di malloppo in quella che è il completamento, la finitura dei lavori del cubo nero. Sul cubo nero di Corso Italia, dopo l'inchiesta della procura, arriva anche il ricorso al TAR contro il comune presentato dai costruttori. A muoversi contro Palazzo Vecchio con ricorso amministrativo del 3 marzo è Paleo, l'azienda che deve realizzare le finiture del nuovo complesso, tra lampade, pavimentazione, ringhiera, zoccolini e infissi. A darne notizia il consigliere comunale della lista Schmidt, Massimo Sabatini. Interessante, ecco, che a dare notizia dei ricorsi fatti da un'azienda che lavora sul cubo nero è uno dei consiglieri di Fratelli d'Italia, ma chissà che rapporti intercorrono. Tutto nasce dal sopralluogo per giudicare le finiture che si è svolto il 17 dicembre scorso, quando i funzionari inviati dal comune abbandonarono il cubo nero prima che venissero svolte le campionature. Tanto, almeno, risulta dal verbale ufficioso scritto dalla soprintendenza all'8 gennaio, che spiega che le indicazioni date ai costruttori su forme e colori delle finiture non hanno valenza ufficiale, perché la vigilanza sul titolo edilizio spetta al comune, che però non ha firmato quel verbale. Sembra il bis dell'autunno scorso, quando la soprintendente Antonella Ranaldi, per negare la propria responsabilità sulla costruzione sopra l'ex teatro comunale, aveva ricordato agli uffici all'urbanistica di Palazzo Vecchio: l'amministrazione comunale convoca i sopralluoghi, presenzia e ne formalizza gli esiti. Secondo la ricostruzione di Sabatini, a gennaio
parte uno scambio di comunicazioni tra la Paleo, quindi questa azienda che deve ultimare le finiture, e Palazzo Vecchio, con i costruttori che chiedono di superare l'impasse, spiegando che rischia di subire danni dallo stallo delle lavorazioni, e gli uffici del comune che rispondono che secondo una prassi consolidata il verbale della soprintendenza è sufficiente. Quindi ancora una volta uno scarica barile, la soprintendenza dice che spetta al comune, il comune dice che spetta alla soprintendenza, molto probabilmente è il comune in questo caso che butta addosso alla soprintendenza ciò che invece gli dovrebbe davvero spettare. Comunque la vicenda non sarà certamente l'ultimo articolo, andrà alle lunghe e noi siamo qui per leggere gli articoli con voi e per voi laddove non abbiate né il tempo né la voglia di farlo da voi. Direi che abbiamo letto tante cose anche questa settimana, un ringraziamento a voi che ci avete ascoltato, anzi che mi avete ascoltato questa settimana solo la mia voce, grazie per la pazienza, per l'attenzione, appuntamento alla prossima settimana. Il solito grande ciao!

0: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
0: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
5: No, no,
3: no,
5: no,
6: no,
5: no, no, no.
0: Il vero sballo è dire no.

0: maestro!
1: Ma che ne so, basta che ve ne andiate, che ne so!
2: Dacci un segno!
0: Ma ce l'ho già dato il segno, ci ha portati in questo posto!
1: Non vi ci ho portati io, siete voi che mi siete venuti dietro!
2: Oh, è sempre un buon segno, comunque lo guardi!
0: Maestro, il tuo popolo ha camminato molte miglia per stare con te, sono stanchi e non hanno mangiato!
1: Non è certo colpa mia se non hanno mangiato!
0: Non c'è cibo in questa montagna desolata!
1: Ci sono dei cespugli di ginepro laggiù!
0: Oh, miracolo!
3: Miracolo!
0: Miracolo!
2: Ha riempito di frutti quei cespugli! Soltanto con la sua
0: parola! Hanno generato bacche di ginepro! Avete visto?
1: Certo che hanno generato bacche di ginepro! Sono cespugli di ginepro! Che vi aspettavate?
3: Dai, un altro
4: un errore! Sto perdendo tutti i capelli! Pietà!
2: Sono guarito! Il maestro mi ha guarito, fratello!
1: Io non l'ho toccato!
2: Sono cieco! E ora ci vedo!
0: Miracolo! Miracolo!
5: Smetterla! Erano 18 anni che non aprivo bocca finché non è arrivato lui!
6: Miracolo! È lui il Messia!
5: Mi ha anche pestato un piede!
6: Pestaci un piede, signore!
0: Pestaci un piede! Povero Messia!
1: Non sono il Messia!
0: Tu sei il Messia e io me ne intendo, ne ho seguiti parecchi!
6: Povero Messia!
1: Io non sono il Messia, volete stare a sentire? Non sono il Messia, mi avete capito? Lo giuro su Dio!
3: Soltanto il vero Messia nega la sua divinità!
1: Che cosa? Ma così state cercando di incastrarmi? Va bene, allora sono il Messia!
6: È lui il Messia!
1: E adesso andate a fanculo!

Che poi non è vero. E finalmente lui.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Ci rifiutiamo già.
2: Raga, vabbè, è l'acton era perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una bomba solida. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la morte.

vostro tempo è giunto. Sta arrivando una tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero universo.

fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. E a me sembra di sentire l'odore

cemento è gelato. E a me sembra di sentire tutta la rabbia. Tutta la rabbia dei pensieri che bruciano. E il tempo soffia via la polvere.

sfocata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte e il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito senza più respiro in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna, ed i ricordi ripiegano sul tuo volto fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia, le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia quiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa.

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

0: Ciao ragazze!
1: Ciao!
2: Ciao! Dai, vabbè, iniziamo!
1: Onore!

Buonasera, buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati a una nuova puntata di Nervature. Questa è Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Io sono Addu e Nervature, appunto, la trasmissione che vi parla di piante, biologia, botanica, giardinaggio e quant'altro. Oggi puntata specialissima, in realtà avete già sentito, per così dire, una preview alla scorsa puntata, ovvero sto parlando dell'intervista a Nicole Rose, erborista anarchica inglese, che appunto vi ho già mandato nella scorsa puntata, però in versione originale, quindi tutta in inglese. Quest'oggi invece finalmente avrete il piacere di sentirla doppiata, tradotta. Quindi il doppiaggio è artigianale, come tutto quello che facciamo, per cui perdonate eventuali errori che potreste cogliere e sentire. Comunque la traduzione c'è tutta, quindi io non mi prolungo ulteriormente, vi lascio subito appunto all'intervista. Dico soltanto un attimo i contatti della radio, così che se volete scriverci lo potete fare, e ecco come lo fate: dal pad, il foglio di testo condiviso che usiamo per chiacchierare con voi, e lo raggiungete dal sito, dal link, scusate, direttawombat.vado.li. Comunque andate anche a curiosare il sito radiowombat.net, ascoltateci anche sulle frequenze AM, sulle 13.59 in area fiorentina. Ecco, ultima informazione che vi do: le musiche che sentirete quest'oggi, in questa puntata, sono tutte di Davy Sicard, quindi grandissima stima per questo cantautore. Molto bene, vi lascio all'intervista e buon ascolto. Ci risentiamo settimana prossima, sempre con Nervature. Rimanete connesse e fateci sapere cosa ne pensate. Ciao!

0: Hello Nicole, and I'm so happy to have you
1: Ciao
0: here.
1: Nicole, sono molto contenta, emozionata di averti qua, finalmente ti posso intervistare e abbiamo in realtà parlato di te, dei tuoi progetti, in particolare del erbario anticarcerario qui su Nervature, ma in realtà anche in altre trasmissioni di Radio Wombat. E, oggi quindi vorrei un po' sfruttare questo tempo insieme per chiederti un po' chi sei, i tuoi vari progetti e quindi ecco, per iniziare ti chiederei magari se ti vuoi semplicemente presentare, di quello che preferisci di te, magari ecco se ci racconti come sei entrata in contatto con le piante e quali sono i tuoi studi sull'erboristeria.
0: Like, if you want to introduce yourself, to say whatever you want, maybe how you got in touch with plants, what are your studies about herbalism, and yeah, I give you the microphone.
2: Okay, amazing. Thank you so much for contacting me and for sharing the work with
1: Ok,
2: me.
1: fantastico. Sì,
2: Yeah,
1: intanto
2: I'm
1: grazie
2: Nicole.
1: mille per avermi
2: I know
1: contattata
2: from
1: e per
2: the
1: aver già
2: podcast
1: condiviso
2: that
1: il
2: you
1: mio
2: worked,
1: lavoro. Allora, sì, sono
2: I am
1: Nicole, vivo
2: an
1: nel
2: anarchist
1: sud-ovest
2: organizer,
1: dell'Inghilterra e sono una militante
2: very, very
1: anarchica.
2: young, from like 10
1: Fin da
2: years old,
1: molto,
2: I
1: molto giovane,
2: started
1: quindi tipo a
2: anarchism,
1: 10 anni, ho
2: and
1: scoperto
2: then
1: l'anarchismo e
2: I
1: poi
2: was
1: sono stata attiva
2: active
1: in
2: in
1: molte
2: like
1: lotte,
2: many
1: soprattutto nella
2: struggles,
1: liberazione
2: most
1: animale.
2: particularly like
1: Poi
2: animal
1: sono finita in
2: rights, and then
1: prigione.
2: I
1: Ho
2: went to
1: ricevuto una
2: prison,
1: condanna a 3 anni e mezzo quando avevo 21
2: three and a
1: anni,
2: half
1: che
2: years,
1: ormai
2: and
1: è,
2: that's when I
1: beh, un
2: got
1: bel po' di
2: 21,
1: tempo fa,
2: which is
1: ora
2: a
1: ne
2: long
1: ho
2: time
1: quasi
2: ago now,
1: 40.
2: and like
1: Ma
2: maybe
1: stavo proprio in
2: 30
1: prigione,
2: now,
1: che
2: but
1: ho costruito questa
2: yeah, it was
1: relazione con le
2: 10 years ago
1: piante e ho
2: that
1: iniziato a entrare in
2: I
1: connessione con loro,
2: built a
1: nei giardini del
2: relationship with
1: carcere,
2: them, and
1: studiandole. E sono riuscita poi a
2: started
1: ottenere dei
2: connecting with
1: fondi per fare
2: plants
1: un corso di
2: because of
1: erboristeria
2: gardens,
1: e poi una volta uscita la mia passione è
2: studying
1: cresciuta
2: them,
1: sempre
2: and
1: di più. Ho
2: got some
1: iniziato a
2: funding
1: preparare
2: to do
1: rimedi,
2: like a
1: coltivare
2: course in
1: piante e partecipare a
2: herbalism,
1: diversi progetti
2: and
1: legati alla
2: then
1: terra.
2: yeah, when I got out, I just yeah became more and more passionate and doing a lot of medicine making and growing and getting involved in different like land projects, and then yeah. A long time went by. I was mostly active in like prisoner support stuff,
1: Poi è
2: and
1: passato molto tempo, durante il quale sono stata attiva
2: very,
1: soprattutto nel
2: very
1: supporto ai
2: passionate
1: prigionieri e
2: about
1: nelle lotte contro il sistema
2: prisoner
1: carcerario.
2: experience,
1: A un certo punto però
2: and
1: sono
2: then
1: andata
2: also doing
1: completamente in
2: the
1: burnout, una cosa che so
2: really
1: che molte
2: interesting
1: persone
2: topic of
1: sperimentano,
2: herbalism
1: e
2: and
1: questa
2: herbalism
1: esperienza mi ha avvicinato ancora di più
2: because I
1: all'erboristeria,
2: started
1: perché stavo
2: learning
1: davvero
2: more
1: molto
2: about
1: male.
2: herbalism
1: Così ho
2: and
1: iniziato a
2: like
1: studiarla anche in
2: the
1: relazione alla guarigione da
2: like
1: malattie
2: illness,
1: croniche, traumi e
2: trauma,
1: PTSD,
2: PTSD,
1: cioè disturbo
2: and
1: post-traumatico da
2: yeah, so
1: stress.
2: then I started
1: E quindi ho
2: working
1: deciso di
2: with
1: avviare un progetto
2: herbalism
1: chiamato Solidarity Apothecary, che tradotto è Erboristeria Solidale, e questa, diciamo, farmacia solidale supporta le persone che subiscono violenza da parte dello Stato. Certo, è una definizione abbastanza ampia, ma in pratica invio libri ai prigionieri, o meglio, un gruppo di noi lo fa, in tutto il mondo, incluso il libro Prisoners Herbal, di cui avete già parlato nel programma. Preparo anche rimedi e pacchi di cura per persone che subiscono repressione e per i familiari dei detenuti. Poi per 4 anni sono anche stata in Francia con un progetto chiamato Mobile Herbal Clinic, che esiste ancora oggi, dove offriamo primo soccorso erboristico e assistenza sanitaria a rifugiati e persone in movimento. Faccio anche parte di una clinica gratuita anarchica chiamata Black Flag Herbal Clinic e seguo persone individualmente nei loro percorsi di salute, spesso con un sistema di contributo flessibile. Inoltre organizzo corsi online per imparare sull'erboristeria e sul trauma, gratuiti per chi ne ha bisogno, e infatti ovviamente nessuno viene escluso per mancanza di soldi. Ho anche un podcast chiamato Frontline Herbalism Podcast. E quindi sì, in generale tutto il mio lavoro ruota attorno all'erboristeria e alla violenza dello Stato. A livello personale, sì, ho una bambina piccola che ha quasi 2 anni e vabbè, direi che questa è una breve introduzione a tutto quello che faccio.
2: And yeah, I think that's a brief introduction to
1: Ok,
2: me.
1: tutto molto bello e tutto collegato alle piante poi, ovviamente. Mi piacerebbe allora iniziare questa conversazione proprio dalle piante a questo punto.
3: Allora, dicevi che sei entrato in contatto con loro soprattutto quando eri in prigione, e quindi da quello che ho capito è stato il momento in cui hai iniziato a sentire di più proprio il bisogno anche delle piante. E quindi se ti va, magari ci racconti un po' di più com'è nata questa connessione e come.
1: Allora, sì, certo. Rispetto all'esperienza in prigione ero molto ingenua e pensavo che andarci avrebbe significato non avere più alcun contatto con la terra. Ero cresciuta molto attiva nella liberazione animale ed era proprio il periodo in cui le persone erano super attive anche per la liberazione della terra, tipo Earth First o Green Anarchism. Quindi credo di aver sempre avuto una relazione forte con la terra. Però è stato solo in prigione che ho avuto davvero il tempo di rallentare completamente e costruire relazioni dirette uno a uno con le piante. Ricordo quando sono entrata in carcere, dopo il processo e tutta quella merda, e ho visto tutti quei cazzo di denti di leone lungo il bordo del vialetto di cemento. E mi sono messa quasi a ridere da sola, pensando: ma che cazzo di idiota sono stata? Credevo di no che non avrei più visto una pianta per chissà quanti anni. E invece ero lì, e perfino in quella cazzo di prigione con 500 donne e tutto quel cemento c'erano piante incredibili che crescevano. Crescevano nel cemento, oppure c'erano piccoli pezzi di prato e anche un cortile più grande con dei fiori, con delle rose. E ho trovato lavoro nella prigione perché sì, più o meno devi lavorare, cioè non è che sei obbligata, ma se non lo fai finisci chiusa in cella 24 ore al giorno e diciamo non è propriamente il top. E ho lavorato nei giardini del carcere. Questo significava, tra virgolette, diserbare. Quindi strappare le piante, cosa in cui ovviamente ero pessima e che non volevo fare. Però mi piaceva stare fuori e proprio attraverso questo ho iniziato a costruire una relazione molto pratica con le piante. Così assaggiavo le foglie, portavo le radici in cella per dormirci, cioè tipo sotto il cuscino per sentirmi più al sicuro. Preparavo tisane. Beh, certo, non è che potevo fare tutte quelle cose fighe come tinture o simili, però potevo ogni giorno sedermi fuori con una pianta, per quanto possibile, magari ovviamente solo per quei 20 minuti d'aria nel cortile del carcere. E questo significava che vedevo quella stessa pianta attraversare tutte le stagioni, inverno, primavera, estate, e si creava un'intimità che era completamente diversa da qualsiasi cosa avessi vissuto prima. Era proprio conoscere davvero la pianta, il suo sapore, le sue proprietà medicinali, sperimentare in ogni modo possibile, ma con poche piante. Infatti, l'erbario anticarcerario contiene 10 schede di piante e sono proprio quelle 10 piante con cui ho costruito una connessione profonda nel corso di circa 2 anni.
2: That was like very different to me than anything I had experienced in terms
3: Ok,
2: of
3: quindi
2: like,
3: cioè, praticamente avevi delle compagne che erano le piante, cioè le piante che ti trovavi già lì, erano lì proprio come eri te.
1: Sì, esatto.
3: Però come facevi a sapere quali foglie assaggiare e quali no? Perché cioè, molte piante sono commestibili, ma mica tutte, quindi cioè, ne sapevi già qualcosa?
1: Beh, allora, sono stata davvero molto molto fortunata perché ero con altre persone che sapevano di erboristeria. C'era per esempio una donna scozzese, Helen, che aveva tipo più o meno 70 anni ed era stata giardiniera per tutta la vita, quindi mi parlava delle piante. E poi c'erano due donne con un background a viaggiatrici che avevano ancora una buona relazione con l'erboristeria e anche loro mi insegnavano delle cose. E poi ho ottenuto una specie di borsa di studio, quindi un supporto economico per fare un corso di erboristeria a distanza. E una volta iniziata a studiare, beh, vabbè, ero completamente ossessionata.
3: Ok, quindi cioè, praticamente passiamo già alla domanda appunto che ti volevo fare, ovvero com'è che hai imparato, come hai studiato erboristeria e dicevi appunto che hai iniziato già mentre eri in prigione.
1: Sì.
3: Ok, quindi hai iniziato lì, poi continuato e quindi cioè, com'è che sei arrivata a definirti erborista?
1: Allora, sì, beh, molto è passato attraverso corsi a distanza. In Inghilterra c'è un sistema abbastanza specifico per cui puoi fare una laurea in medicina erboristica, ma per accedervi devi avere un controllo della fedina penale perché è classificata una professione sanitaria. E l'organizzazione non voleva farmi studiare perché dicevano che avrei portato discredito all'erboristeria, cioè in pratica che l'avrei messa in imbarazzo, capisci? Cioè. E quindi per un sacco di tempo non ho seguito una formazione clinica formale perché ero troppo incazzata dal fatto che non mi permettessero di studiare a causa del mio passato. E poi comunque non volevo nemmeno far parte di quel tipo di sistema istituzionale perché sono un'anarchia e quindi non ho detto al giudice di provare rimorso perché avrei dovuto dirlo a un'organizzazione di medicina erboristica. Cioè loro era quello che volevano loro, che io scrivessi una dichiarazione dicendo che non avrei mai più minacciato la professione, cosa che tra l'altro ironicamente spero di fare ogni giorno con la Solidarity Apothecary. Così pensavo che sarei rimasta un'erborista autodidatta per sempre. Poi però ho iniziato a sentire sempre di più i limiti delle mie conoscenze, soprattutto dal punto di vista clinico. Non ricordo esattamente l'anno, però a un certo punto ho trovato una scuola in Irlanda, la Plant Medicine School, dove ho studiato. E era molto simile al programma del Regno Unito, 4 anni, migliaia di ore di formazione, davvero completa. E loro mi conoscevano già, conoscevano il mio lavoro e mi hanno detto subito: sì, certo, vai, vieni a studiare con noi. E quindi sono stata davvero grata di aver trovato una scuola che supportasse anche le mie posizioni politiche e che mi permettesse di fare la formazione clinica. Ed è stato proprio grazie a quella formazione che ho acquisito la fiducia per seguire le persone individualmente. Però, vabbè, con la medicina erboristica è così, impari per tutta la vita. Non è che fai un corso e diventi una brava erborista, cioè per niente. È solo uno strumento per sviluppare conoscenze e competenze, avere supporto. In realtà, anche dopo aver finito la formazione clinica, continuo a studiare continuamente, leggo, seguo corsi online, approfondisco sempre di più perché c'è davvero tantissimo da imparare. Ed è proprio questo che rende l'erboristeria così affascinante e che mi appassiona da così tanto tempo. È davvero una relazione che dura tutta la vita.
3: Ok, capisco. Capisco molto bene perché anche se non studio erboristeria, comunque diciamo che ho appena iniziato a studiare giardinaggio e già quello è un argomento vastissimo. Quindi sì, posso immaginare che non si smetta mai di imparare.
1: Sì, esatto.
3: Ok, quindi cosa è successo quando sei uscita di prigione? Cioè, per quanto riguarda l'erboristeria, tutti i tuoi progetti, hai iniziato subito con la Solidarity Apothecary oppure è passato del tempo prima? Dici un po'.
1: Allora, sì, sono passati diversi anni. Quindi sono uscita quando avevo tipo 22 o 23 anni, 20, e ho iniziato la po'. No, vi aspetta, non lo so, scusami, ho il cervello fuso. Penso di aver iniziato nel 2018. Oh Madonna, quindi non mi ero resa conto che fosse passato così tanto tempo. Beh, comunque, per i primi anni avevo ancora un altro lavoro e l'apothecary era solo uno dei tanti progetti. Col tempo però diventavo sempre più grande e solo nel 2023 ho iniziato a ricevere uno stipendio da questo progetto perché ho lanciato un corso online. Quindi diciamo è solo da allora che è diventato davvero un lavoro a tempo pieno per me. E dopo la prigione comunque avevo studiato anche orticoltura e produzione alimentare, quindi quando sono uscita ero molto attiva in un gruppo chiamato Reclaim the Fields e facevamo molte attività legate alla terra, all'autonomia alimentare, alle lotte per la sovranità alimentare e alla solidarietà con i contadini in tutto il mondo. Mi piaceva molto, ero davvero appassionata. Ho anche fondato una cooperativa di lavoratori in cui facevamo formazione comunitaria sul cibo e altre cose simili. Però, avendo comunque un background nella liberazione animale, essendo vegana, ho trovato tutto questo sempre più difficile, insomma, perché molte persone allevavano animali. Quindi a un certo punto è diventato troppo complicato per me sentire una vera affinità politica con queste persone. E nel frattempo diventavo sempre più appassionata di erboristeria e la mia vita era così segnata dal sistema carcerario e dal lavoro di solidarietà con i detenuti che alla fine è stato come dire: ok, dai, devo concentrarmi su queste cose. E quindi nulla, ho scelto di concentrarmi sulla medicina erboristica e sul supporto ai prigionieri.
2: Eventually, it just became like, right, I just have to focus on these things. And then I chose to focus on herbal medicine and on prisoner support, basically.

0: Okay. Wow. I can understand your point of view. About the animals or the farmers. Makes sense. I mean. Okay. So, if you I'd like to ask you if you can tell us how the Solidarity Apothecary just born, if there was a moment, an episode or a decision, a strong decision, and if you started this project on your own or if someone else was with you.
1: Yeah, so I remember that exact moment. I
0: Wow.
1: was
0: Okay, tell us.
1: in my car outside of my friend's prison, and I would drive 4.5 hours every Sunday to visit her and then drive 4.5 hours home. And she had cancer at the time and was really
0: Ok,
1: ill.
0: sì,
1: And my
0: capisco
1: other
0: il tuo
1: friend in
0: punto di vista
1: prison was
0: riguardo
1: like
0: agli animali, agli
1: completely
0: allevamenti.
1: suicidal,
0: Ha
1: like he
0: senso.
1: eventually died in prison.
0: Allora, vorrei chiederti se puoi raccontarci a questo punto
1: I
0: com'è
1: was so
0: nata la
1: scared.
0: Solidarity Apothecary, se c'è
1: So
0: stato magari un
1: scared,
0: momento preciso, un episodio, una forte decisione che ha
1: broken of
0: appunto
1: knowing
0: dato
1: all of
0: inizio a
1: these
0: questo
1: prisoners
0: progetto
1: and their
0: e
1: respective
0: se eri da
1: families
0: sola o con
1: that
0: qualcun
1: similar
0: altro.
1: lives to me.
0: Sì,
1: And seeing
0: ricordo
1: them like
0: esattamente quel
1: stress
0: momento.
1: on their
0: Ah,
1: bodies,
0: no, dai, racconta.
1: I was so lucky that
0: Allora,
1: I had
0: ero
1: access
0: in
1: to
0: macchina
1: medication
0: fuori dalla
1: for
0: prigione dove
1: myself,
0: stava una mia
1: and
0: amica
1: it's like
0: e ogni domenica
1: just me,
0: guidavo
1: like
0: 4 ore e
1: I guess
0: mezza per
1: not
0: andarla a
1: sure about any
0: trovare
1: other
0: e poi
1: people in
0: altre
1: that
0: 4 ore e
1: prison,
0: mezza per tornare a
1: privilege of
0: casa.
1: access to
0: Lei
1: medicine.
0: aveva un cancro in quel periodo ed era
1: But
0: molto malata
1: I just
0: e
1: remember
0: avevo anche un
1: being
0: altro amico
1: like,
0: in prigione che aveva forti
1: I'm gonna
0: tendenze
1: set this up.
0: suicide e che
1: The
0: infatti alla
1: project
0: fine è
1: had like
0: morto in
1: 50 people for
0: carcere.
1: prisoner family
0: E io ero
1: members.
0: semplicemente
1: And I had a little
0: esausta,
1: notebook and I
0: distrutta
1: wrote
0: dal vedere
1: down
0: ogni fine
1: like the
0: settimana tutti
1: things
0: questi
1: that I
0: familiari dei
1: wanted to know about
0: detenuti,
1: apothecary
0: persone a un vite simile
1: and
0: alla
1: what she
0: mia,
1: was
0: e
1: like
0: vedere
1: about anything.
0: l'impatto dello
1: I do
0: stress sui
1: everything
0: loro
1: in too
0: corpi.
1: fast.
0: E
1: So like
0: mi
1: within
0: rendevo conto di quanto
1: building
0: fossi
1: a week
0: fortunata ad
1: in
0: avere
1: the
0: accesso alla
1: past,
0: medicina erboristica, a
1: you know, my
0: poter
1: friend had
0: prendermi
1: been
0: cura di
1: diagnosed
0: me
1: with cancer.
0: stessa, a sentirmi. Cioè,
1: Yeah,
0: credo di
1: and
0: essere
1: I had
0: stata
1: maybe
0: molto più
1: like
0: forte di tante
1: four
0: altre
1: people
0: persone proprio grazie a
1: around me,
0: questo
1: like
0: privilegio
1: literally,
0: e all'accesso alla
1: and
0: medicina. E poi mi ricordo di aver
1: yes, like
0: pensato, voglio
1: finally
0: creare
1: I
0: un
1: had like
0: progetto che
1: access
0: sia
1: to like family
0: specificamente
1: members like Chris,
0: per i
1: like my
0: familiari
1: dad,
0: dei
1: like a
0: prigionieri.
1: world of people supporting
0: Avevo
1: us.
0: un
1: But it
0: piccolo
1: feels
0: quaderno e ho
1: really
0: iniziato a scrivere
1: different
0: dei nomi, ho
1: pressure
0: scritto
1: and
0: Solidarity
1: like
0: Apothecary
1: sending different people in
0: e lì è
1: prison
0: stato
1: and like
0: tutto
1: finding
0: chiaro.
1: medicine.
0: Poi sai, io faccio
1: And
0: sempre
1: it
0: tutto
1: just,
0: in
1: yeah,
0: fretta,
1: it
0: quindi
1: just
0: nel giro di
1: like
0: un mese
1: ended
0: stavo
1: up
0: già costruendo il
1: happening in
0: sito,
1: that
0: chiedendo a
1: way.
0: un'amica di fare il logo e così via.
1: But yeah,
0: E
1: this time
0: comunque avevo
1: it
0: già
1: was
0: passato diversi anni a sostenere le
1: like
0: persone in modo
1: intentionally
0: informale con rimedi
1: applying
0: erboristici.
1: like
0: C'è per esempio una sezione
1: ways that
0: locale
1: you can
0: dell'Anarchist
1: pray
0: Black
1: and
0: Cross,
1: like
0: una rete internazionale che
1: put it
0: supporta
1: in prison
0: anarchici e
1: camps
0: persone che
1: for maybe
0: subiscono
1: 20 years.
0: repressione, e io inviavo rimedi erboristici a persone dentro quella
1: Usually 20
0: rete.
1: years of like
0: E a un certo
1: collective
0: punto ho
1: work
0: deciso che volevo
1: with
0: trasformare tutto
1: humans,
0: questo
1: even
0: in un
1: though it
0: progetto vero e
1: sounds like
0: proprio. Ma allo
1: the
0: stesso
1: ship
0: tempo
1: dynamics, like
0: stavo anche
1: trust
0: attraversando un
1: work,
0: momento
1: like friendship
0: difficile nei gruppi, cioè dopo 20 anni di
1: friendships, like
0: collettivi, vabbè dai,
1: what do
0: insomma,
1: humans
0: sapete anche
1: really
0: un po'
1: want?
0: com'è,
1: What
0: dinamiche
1: makes us
0: tossiche,
1: human?
0: classismo,
1: Like
0: sessismo,
1: shit
0: persone che
1: like
0: ti danno
1: that
0: per
1: is like
0: scontata, lavoro
1: why
0: non
1: we exist
0: pagato,
1: and
0: cioè ero
1: it's
0: completamente
1: like
0: esausta di questi
1: burnout
0: collettivi
1: machines and like
0: disfunzionali e di
1: burning
0: essere
1: out
0: trattata
1: and
0: male,
1: like
0: di questo
1: I just
0: meccanismo che
1: decided like
0: porta
1: I
0: tutti al
1: wanted to do this on my
0: burnout.
1: own.
0: Così ho deciso, voglio
1: And
0: fare
1: this
0: questa cosa da
1: like
0: sola,
1: source
0: come una
1: like
0: fonte di
1: sent
0: nutrimento e
1: that
0: di
1: letter
0: piacere.
1: and
0: E beh, penso sia
1: said
0: stata
1: like
0: una delle
1: okay,
0: decisioni migliori
1: chill
0: della mia
1: please.
0: vita. Ha fatto sì che l'apothecary diventasse qualcosa pieno di gioia, creatività
1: Something
0: e
1: that was like
0: forza,
1: full of
0: anche nel mio rapporto con
1: joy
0: la
1: for
0: terra.
1: me and
0: E in
1: creativity
0: qualche modo
1: and
0: potevo semplicemente
1: power
0: essere me
1: and like
0: stessa, anche
1: connection to
0: perché ho
1: humans.
0: vissuto molti traumi
1: I
0: crescendo,
1: could
0: problemi di
1: just be
0: fiducia, problemi
1: like
0: di
1: myself
0: abbandono, quindi
1: somehow
0: sì.
1: and
0: Continuo comunque a
1: you know,
0: lavorare in
1: like my dad had a
0: collettivi
1: lot
0: e
1: of like
0: quasi tutto il
1: trauma growing
0: lavoro
1: up,
0: della
1: like
0: Solidarity Apothecary
1: issues,
0: è
1: like
0: fatto insieme ad
1: family
0: altre
1: issues,
0: persone,
1: like
0: però
1: so like
0: è
1: I
0: stato
1: still
0: davvero
1: have
0: bello avere
1: connections
0: questo
1: with like
0: spazio come
1: family
0: progetto
1: members
0: individuale. E sì,
1: emotionally,
0: cioè anche se
1: but
0: sono
1: like
0: ancora io a fare la
1: I
0: maggior
1: don't
0: parte del
1: have people
0: lavoro,
1: like all the
0: collaboro con le
1: time.
0: persone in tutto il
1: But
0: mondo, il
1: yeah,
0: che è
1: somehow it's still
0: fantastico.
1: fucking nice to do something
0: Credo nella
1: that's
0: collettività
1: like
0: e nel fatto che dobbiamo
1: solo
0: fare le
1: a
0: cose
1: project.
0: insieme, ma penso anche che sia
1: Yeah,
0: totalmente giusto che le
1: unexpectedly,
0: persone
1: it's
0: possano
1: like
0: lavorare da
1: like
0: sole,
1: for
0: che
1: once
0: sia
1: in my life
0: scrittura,
1: I don't
0: musica,
1: have like a
0: giardinaggio
1: role
0: o
1: that's just
0: altro.
1: fucking
0: Credo
1: awesome.
0: che gli esseri umani
1: And
0: abbiano
1: you know,
0: bisogno
1: like
0: di
1: I
0: esplorarsi
1: believe
0: anche come
1: in
0: individui. E per
1: collectivity
0: me è
1: and
0: proprio questo che offre
1: community
0: l'anarchismo, un equilibrio
1: together,
0: tra la
1: but I
0: collettività
1: also
0: e i
1: know
0: bisogni
1: that it's
0: collettivi,
1: totally okay
0: senza
1: for
0: però
1: me to
0: reprimere l'individualità.
1: work on
0: E
1: that.
0: sento che
1: And I hope
0: l'apothecary
1: that
0: è la mia
1: my
0: espressione di
1: story
0: questo
1: specific
0: equilibrio.
2: Sì, per te ha senso.
1: Or, like, whatever. Like, I think humans need to be able to explore themselves.
0: Sì, sì, sì, molto. No, molto interessante. E dà molto da riflettere, diciamo, questa... Bisogno anche di autenticità, di come ognuno, ognuna è. Ok, quindi parliamo di roba commerciale adesso, no, scherzo. Appunto no, mi piacerebbe chiederti a questo punto com'è che le persone possono usare il tuo sito, il Solidarity Apothecary, quindi che cosa offri, che tipo di supporto erbolistico e come magari anche strutturato il progetto e che tipo appunto di supporto clinico proponi.
2: Certo, ci sono molte cose diverse, ma una delle principali sono i pacchetti erboristici di cura. Sono gratuiti, chiunque può richiederli e li preparo per persone che subiscono repressione, per i familiari dei detenuti, per gruppi di persone che fanno sabotaggi alla caccia alla volpe nel Regno Unito, anche per chi è coinvolto invece in gruppi di base che organizzano la liberazione in modi diversi, così come in luoghi di resistenza, come occupazioni della terra, campi di protesta. C'è un modulo online che le persone compilano con il loro indirizzo e controllo se stanno assumendo farmaci, se c'è il rischio di gravidanza o altre cose, e poi mando il pacchetto. Contiene erbe per sostenere il sistema nervoso e il sistema immunitario, quindi spesso servono ad aiutare le persone a gestire situazioni difficili senza

0: delle cacce, insomma, richieste di ogni tipo. E questa diciamo è la grossa parte del lavoro. Poi però, per esempio, un altro progetto sono i Prisoner Serval Books, come abbiamo detto prima, e chiunque nel mondo può richiederli e li inviamo gratuitamente. C'è un gruppo straordinario che si chiama Midwest Books to Prisoners che li spedisce negli Stati Uniti e ci sono anche diverse edizioni tradotte, c'è in rumeno, in italiano, a breve arriverà in francese e è anche disponibile in spagnolo e dove è distribuito in Messico, in Cile e in vari paesi della Spagna da altri compagni. E per quanto riguarda la mia clinica, offro diverse opzioni. C'è la Black Flag Herbal Clinic, una clinica anarchica gratuita in cui vediamo le persone online. Al momento ci sono soprattutto io, ma molte persone stanno imparando erboristeria, si sono alle consultazioni, ovviamente se la persona è interessata è d'accordo, insieme stiliamo una lista di rimedi, poi li preparo e li spedisco. È disponibile gratuitamente a chiunque nel mondo si identifichi come anarchico. E poi, beh, dato che sono una madre single e comunque viviamo nel maledetto capitalismo, insomma, ho bisogno anch'io di soldi, perciò offro anche una clinica a pagamento, però sempre a tariffa variabile. E, è un approccio molto olistico che considera diversi aspetti della salute interconnessi. E amo molto questo lavoro, vedere persone che soffrono meno, hanno meno infiammazioni, si riprendono dall'ansia cronica e altre difficoltà, è veramente straordinario. E infine, ciò che rende tutto questo possibile sono i miei corsi online, perché insegno un corso su medicina erboristica, trauma e disturbo post-traumatico da stress. È molto completo, aperto a iscrizioni in tutto il mondo. Le persone possono pagare tutto in una volta, a rate, o partecipare gratuitamente se non possono permetterselo. E sono molto grata perché questo corso finanzia praticamente il 90% del mio lavoro. Purtroppo per ora è solo in inglese, ma un giorno sarà tradotto in altre lingue. E è un corso molto strutturato, copre trauma e corpo, preparazione dei rimedi e costruzione di relazione con le piante. Include 32 profili dettagliati di erbe specifiche con forte relazione con il sistema nervoso. E dunque niente, queste sono le principali offerte, diciamo.
1: Ok, quindi ecco, riguardo a questo corso, scusa, quanto dura e se è in gruppo o se invece sono lezioni individuali?
0: Allora, no, è tutto completamente preregistrato, così le persone possono seguirlo al proprio ritmo o semplicemente guardarlo. Sono come dei video online e poi si possono scaricare delle slide. Non volevo creare qualcosa che richiedesse molto lavoro extra per persone che stanno affrontando appunto un disturbo post-traumatico da stress, ma volevo creare qualcosa che fosse tranquillo, facile da seguire e anche al proprio ritmo. E diciamo che il feedback che ho ricevuto è davvero pazzesco, cioè alle persone piace tantissimo il fatto di poterlo fare quando vogliono. Ah già, ma ho dimenticato di dire che facilito anche dei programmi di gruppo che sono un po' più strutturati e sono pensati per persone che stanno vivendo repressione oppure recentemente ne ho fatto uno per persone che stanno sperimentando burnout dovuti al coinvolgimento in diverse lotte. E con questi programmi ci incontriamo ogni 2 settimane, ne facciamo una chiamata di gruppo. Abbiamo una chat di gruppo e poi le persone ricevono anche un supporto erboristico individuale. L'idea è un po' quella di spostarsi da un approccio individuale uno a uno verso una cura collettiva di gruppo. Quindi sì, porto avanti questi programmi durante l'anno, vabbè, come se non avessi già abbastanza da fare, ma insomma, mi piace davvero molto.
1: Ok, quindi tutte queste attività sono sempre online o magari ecco questo gruppo di cui ci dicevi invece lo fai in presenza.
0: Allora, no, quei programmi di gruppo sono online, però mi sono dimenticata un'altra cosa. Insegno anche corsi di preparazione di rimedi dal vivo, cioè insomma in presenza, 2 volte l'anno. E un terzo delle persone che partecipano ottiene un posto gratuito. Quindi se hanno problematiche economiche o di povertà possono partecipare gratis, mentre le altre pagano. E sì, sono 3 giorni con tutta la parte pratica della preparazione dei rimedi, come raccolta delle piante, preparazione di tinture, oli infusi, unguenti e sì, è davvero super divertente, è un'esperienza molto bella. Il gruppo è sempre fantastico, molte persone splendide e tra l'altro la mia assistente, che ora pago per lavorare con me, è in

0: realtà una compagna italiana che aveva partecipato a uno di questi corsi, quindi dai, è buffo.
1: Ah, pensa te. Bene, bello, bello.
0: Tinctures, glycerides, infused oils, ointments. And yeah, it's tons of fucking fun. Like, it's really nice.
1: Ok, senti, a questo punto mi piacerebbe chiederti del disturbo post-traumatico da stress, perché anche dal tuo sito del Solidarity Apothecary ne parli molto spesso, ci dedichi molto tempo. Quindi vorrei chiederti innanzitutto che cos'è, perché qui da noi in Italia non, mi sembra che non se ne parli molto, un po' l'impressione che forse, ecco, abbiamo due percezioni diverse di questo problema, tra Italia e Inghilterra, intendo. E quindi ecco, se puoi magari spiegarci che cos'è e anche come lo affronti.
0: Certo, allora uso l'espressione disturbo da stress post-traumatico solo perché è culturalmente riconosciuta. In realtà non credo sia, tra virgolette, un disturbo, non credo in questo tipo di strumento oppressivo che consiste nell'etichettare le persone con diverse diagnosi. La uso semplicemente perché è un termine familiare e ne parlo anche nel corso, infatti analizziamo la definizione e così via. Però quello di cui cerco di parlare a un livello più ampio è come i nostri corpi siano ovviamente plasmati da tutte le esperienze della nostra vita, quindi esperienze positive, negative, tutto quanto, il modo in cui cresciamo, l'alimentazione, i livelli di stress, il fatto che fumiamo, beviamo alcol. Ci sono tantissimi fattori che modellano il nostro corpo e influenzano costantemente come ci sentiamo, contribuendo anche allo sviluppo di malattie. Ci sono anche fattori genetici o intergenerazionali, per esempio, se qualcuno nella tua storia familiare ha vissuto una carestia o la fame, questo può influenzare il sistema metabolico anche diverse generazioni dopo. E, tra tutti questi fattori, il trauma, che definisco come un'esperienza molto stressante o che provoca una ferita, ha un impatto molto forte sul corpo, soprattutto sulla risposta allo stress e sui sistemi ormonali. E quando entriamo nello stato di lotta o fuga, che in passato serviva per scappare da un pericolo reale, tipo una tigre o un orso, il corpo produce adrenalina e ormoni dello stress necessari per la sopravvivenza. Ma oggi nelle nostre società magari non c'è un orso, cioè vabbè, in alcuni posti c'è, però diciamo l'orso qui può essere la polizia, oppure il sistema carcerario, un padre abusante, uno stupratore. Ci sono molte forme di oppressione che hanno effetti molto reali sui nostri corpi e purtroppo questo ha conseguenze concrete. Il corpo può esprimere lo stress in tanti modi diversi. Può trattarsi di disturbi del sonno, per esempio, a causa di livelli elevati di cortisolo, quindi ci si sveglia durante la notte, possono essere incubi, flashback, trigger, oppure tensione estrema nel corpo, o problemi digestivi come la diarrea nervosa, la stitichezza. Tutti sperimentano lo stress e questo si manifesta nel corpo. La cosa positiva della medicina erboristica è che può offrire supporto a queste risposte allo stress, aiutandoci a sentirci più al sicuro e a riparare i danni causati dal trauma, che non sono solo eventi specifici, ma anche modi di vivere nel mondo. E per quanto riguarda appunto il disturbo post-traumatico da stress, nello specifico lo vedo come una risposta traumatica che in qualche modo rimane bloccata nel corpo. Per esempio, le mie esperienze in prigione sono state terribili, come per qualsiasi detenuto, però quando esco non sono più in prigione, eppure continuo a vedere immagini di persone che cercano di impiccarsi, continuo a sentirmi insicura nel mondo, ancora incubi in cui sono chiusa in una cella senza poter uscire. E è qui che qualcosa diventa effettivamente patologico, se ha senso dirlo in questi termini, perché quelle reazioni non sono più necessarie, dato che sei, tra virgolette, assicuro, anche se la sicurezza è un concetto un po' complesso, perché potresti comunque finire di nuovo in prigione, quindi non sei, diciamo, completamente libero, ma comunque quello che cerco di fare è supportare le persone attraverso la medicina erboristica ad attraversare, diciamo, questo disagio e a costruire una sensazione di sicurezza nel mondo. Penso che quando il trauma distrugge il rapporto con gli altri, quindi quando non ci si fida più di nessuno, non ci si sente al sicuro, le piante possono essere incredibili perché permettono una relazione che ti può far sentire più sicura. Si può costruire un rapporto con una pianta, entrare in uno stato di rilassamento del sistema nervoso. E anche per questo molte persone amano il giardinaggio, le fa sentire calme, connesse, radicate nel mondo e per un po' dimenticano le cose terribili. E è questo che secondo me offre l'erboristeria, non solo i rimedi, ma è tutto il processo, raccogliere le piante, preparare i rimedi, coltivare. Tutte queste attività aiutano il corpo a sentirsi più al sicuro, più vivo, più connesso, più gioioso. E per chi ha vissuto traumi molto intensi, non c'è niente di più trasformativo che avere accesso a qualcosa che permetta di sperimentare una realtà diversa. E vabbè, scusa, è stata una risposta molto lunga, ma spero di avervi dato un senso.
1: Sì, no, decisamente. Ti ringrazio, era un'ottima risposta, anzi. È un tema, sì, molto toccante, ecco, per tutte noi, credo. Quindi ecco, forse ora una domanda un po' ovvia, ma mi chiedevo, in tutte le attività che fai, tipo la clinica, i programmi di gruppo, anche i corsi online, cioè spieghi e parli di medicina erboristica, però immagino che offri anche una sorta di supporto psicologico in qualche modo, cioè tutto ruota attorno allo stress e alla repressione, quindi se il problema deriva da questo, ovviamente le piante dell'erboristeria possono aiutare. Ma parli anche di come gestire queste cose a livello psicologico?
0: In realtà è proprio per questo che ho creato il corso su erboristeria e disturbo da stress post-traumatico, perché mi è diventato chiarissimo che le persone traggono più beneficio dall'avere una comprensione del proprio corpo e un linguaggio per descriverlo più di qualsiasi cosa io possa fare per loro. Essere in grado di studiare e capire il sistema nervoso, riconoscere ok, questo sono io quando sono in modalità lotta o fuga. E sapere che in quello stato magari non voglio il contatto fisico, non voglio mangiare, non voglio dormire. Quindi chiedersi come posso aiutarmi a sentirmi più riposata, più al sicuro, più in relazione con gli altri. E nessuna erba o consulenza che io possa offrire potrà mai sostituire l'autonomia e la comprensione che una persona ha del proprio corpo. Ed è per questo che sono così appassionata di educazione, perché io ho la sensazione di aver passato l'infanzia e i miei 20 anni un po' allo sbando, facendo danni agli altri e a me stessa, proprio perché non avevo un linguaggio per quello che stavo vivendo. Cioè, non sapevo come sentirmi in un certo senso al sicuro. E per questo per me è così potente offrire tutto questo nei corsi e anche proporlo in modo interconnesso. Per esempio, c'è un modulo sulle risposte collettive allo stress traumatico, perché sì, posso fare tanto lavoro individuale, studiare il sistema nervoso, lavorare con le piante, cioè tutte cose incredibili, ma se una mia amica viene torturata in isolamento in prigione, cioè allora ho bisogno di un supporto collettivo, serve una cazzo di campagna, dobbiamo lottare per lei, ha bisogno di sostegno. Quindi dobbiamo anche affrontare le cause profonde del trauma. Perché i bambini sono oppressi? Perché esiste questa diffusione dell'abuso infantile? Dobbiamo affrontare il cazzo di patriarcato, l'eteronormatività e tutte queste strutture. Non si tratta solo di trattare il trauma, non lo vedo così, ma è anche prevenirlo, fermarlo. Ecco perché l'educazione è così importante. Non è una cosa o l'altra, non è solo voglio aiutare le persone che escono dal carcere con il disturbo da stress post-traumatico attraverso l'erboristeria, ma è anche voglio impedire che costruiscano altre cazzo di prigioni. Per quanto riguarda le persone con cui lavoro, non faccio quindi una consulenza, diciamo, psicologica vera e propria o terapia, però ovviamente ascolto sempre le loro esperienze e quello che hanno vissuto per capire comunque quali rimedi erboristici possano essere utili. E incoraggio sempre le persone ad accedere a quante più forme di cura possibile, terapia verbale, erboristeria, gruppi di supporto tra amici, insomma, serve davvero tutto.
1: Ok, ecco perché prima parlavi di approccio olistico, immagino. Sì, cioè il vero approccio olistico, e quindi oltre ai differenti tipi di medicina c'è anche appunto tutta l'analisi politica e sociale, immagino intendessi anche questo.
2: It's not one or the other, you know. It's not like, oh, I just want to support all these people leaving prison with their PTSD through herbalism. It's like, I want to stop them building fucking more prisons, you know? And I
1: Yeah,
2: want
1: of
2: to,
1: course.
2: like, yeah.
1: Yeah.
2: So anyway, I feel like most people listening will understand that, but yeah. So like, for example, with my clients, like I'm not like, you know, doing any sort of like counseling or anything like this, but like I am always obviously like listening to them and their experiences and what's happened so I can understand like what herbal medicine might be supportive. But I always encourage people to like access as much fucking care as possible, you know, like whether that's like a talking therapy or herbalism or like, you know, like a signal group of their friends offering like collective support, like Yeah, we need, you know, we fucking need it all, really.

Buongiorno Palestina, 171esima edizione su Radio Wombat. Dopo 13 anni, dal lontano 27 ottobre del 2013, riparte di nuovo la campagna per la liberazione di Marwan e di tutti i prigionieri politici in Palestina. In previsione della grande iniziativa di sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum, con la presenza del figlio di Marwan, Harab, lunedì 25 si è tenuta la conferenza stampa proprio davanti alla cella di Nelson Mandela, ricostruita nel piazzale del Forum del Mandela. Informiamo che è ancora possibile prenotarsi per il pranzo al numero 392-06-89-259. Troverete questo numero sulla pagina della trasmissione di oggi. A seguire, di grande attualità, ignorato dalla stampa mainstream e non solo, tutte le informazioni e alcuni interventi dei relatori partecipanti al convegno che si è tenuto a Roma il 9 maggio dal titolo «Capire l'Iran. Radici, ragioni e conseguenze di una grande resistenza di popolo», organizzato dall'asse antiimperialista. Relatori quali Franco Cardini, Angelo Dorzi, Patrizia Cecconi, Angela Lano, Anik Tarkian e molti altri storici, giornalisti, ricercatori e studiosi del Medio Oriente e personalità del mondo universitario e islamico. Sulla pagina della trasmissione di oggi troverete il link alla registrazione completa. A ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Claudio e un breve stacco musicale.

Buongiorno, sono Claudio, parlo di alcuni articoli citandoli per titoli e brevi commenti. Chi li volesse leggere per intero non ha che cercarli su Google mediante il loro titolo che riportiamo nel blog di questa trasmissione. Allora, titolo: Non più silenziati, svelato il terrore sessuale. Le atrocità del 7 ottobre e nei confronti degli ostaggi sequestrati di cui non si parla. E il sottotitolo è: Un nuovo rapporto da parte della Commissione civile per la documentazione e l'indagine sui crimini di Hamas. Allora, tre falsità. Uno è che non è vero che del 7 ottobre non si parli, se ne parla frequentemente, c'è il rapporto di Amnesty, c'è il rapporto anche della Albanese e inoltre ogni 6 mesi Israele sente l'esigenza di rispolverare la memoria sul 7 ottobre con una ulteriore pubblicazione, come questa, che questo report viene chiamato nuovo. Quando di nuovo c'è solamente la stampa, gli argomenti sono gli stessi ribaditi periodicamente, l'ultimo nel rapporto DINA dell'agosto scorso. Terzo aspetto, questa commissione civile per la documentazione e l'indagine sui crimini di Hamas, che dal nome sembrerebbe qualcosa di istituzionale, viene presentata come indipendente, ma in realtà è una società privata dell'avvocatessa Kochav Elkayan Levi, la cui autorevolezza viene affermata per aver ricevuto il premio Israele per i suoi lavori sulle efferatezze di Hamas. Però questa persona è quella che mostrò a Harvard foto di donne come violentate e poi uccise da Hamas, donne ebree. Risultate poi foto di donne curde uccise invece dall'ISIS e il cui rapporto, il rapporto di questa signora, le fruttò 8 milioni di dollari e fu smentito clamorosamente. Questo già nel 1900, nel 2023. La raccomandazione dell'UCEI su questo rapporto è leggere e diffondere la verità sui crimini di Hamas. Le atrocità di cui pare invece vietato parlare sono quelle della tortura sistematica nelle carceri israeliane nei confronti dei palestinesi, su cui invece si stanno accumulando una serie di rapporti, questi sì purtroppo sempre nuovi, in quanto la pratica della tortura è continuativa nelle carceri di Israele. E titolo a questo proposito: L'orrore delle violenze sessuali nelle carceri israeliane. L'articolo è di Nicholas Kristof, due volte premio Pulitzer, questo sì, riconoscimento vero e indipendente, ed è stato pubblicato sul New York Times, che ricordiamocelo, è il giornale del liberalismo ebraico. E questo ha scatenato indignate proteste da parte del governo israeliano e il fatto invece è passato da noi pressoché inosservato sulla stampa nostrana. Ancora sul tema, titolo: Rischio di morte. Alcuni detenuti raccontano gli orribili abusi subiti dal dottor Hassam Abu Safiya durante la detenzione in Israele. Il direttore di pediatria dell'ospedale Kamal Adwan nel nord di Gaza fu sequestrato dagli israeliani il 27 dicembre del 2024, ha ormai trascorso quasi 500 giorni in prigionia israeliana senza alcuna accusa. Tre ex detenuti che sono stati rinchiusi nelle segrete israeliane dove si praticano stupri e torture hanno raccontato gli abusi inflitti al dottor Safiya da parte delle guardie carcerarie israeliane, compreso morsi di cani dai quali lo hanno fatto assalire e tali da ridurlo al punto di non reagire neanche più alle torture. Articolo riportato da Assopace. Titolo: Per salvare Israele va accettata la realtà. L'articolo è di Gad Lerner sul manifesto del 22 maggio.
Il sottotitolo è La fascistizzazione dello Stato ebraico, la trasfigurazione fascista di Israele è un processo avvertibile prima dal basso che dal vertice delle istituzioni. Per i tiepidi governi occidentali, prima il cattivo era Netanyahu, ora con le violenze che sono state fatte agli equipaggi della flottiglia, il cattivo diventa Ben-Gvir. Ma il problema è quello dell'intera società, come sottolinea Gad Lerner. Dice Gad Lerner, la società israeliana è malata nel profondo. Non era un destino segnato, ma sta accadendo. Voglio ora tornare su questa frase. Non era un destino segnato. Per confrontarla invece con un'altra frase di Anna Foa e di un suo articolo, il cui titolo è Anna Foa, dalle parole si passi ai fatti, il boicottaggio di Israele. Non solo chiede il boicottaggio di Israele economico Anna Foa, ma sul manifesto del 24 maggio afferma: fatico a dire che il sionismo è tutto coloniale, però difficilmente poteva andare in un'altra direzione. Le due frasi di Foa e di Lerner sollevano una questione, e cioè: è stato un cammino inevitabile quello che ha portato uno Stato che voleva essere ebraico ad essere invece quello che è ora? Si tratta di una questione che meriterebbe una seria, utile riflessione e confronto. Decisamente ottimista invece è Giorgio Gomel, che su Mosaico di Pace, che è una rivista di cui è direttore Alex Zanotelli, titola It's Time, un grande appassionante summit per la pace a Tel Aviv. Si tratta dell'evento di cui parlammo già nella scorsa settimana, nella scorsa trasmissione. Gomel, esponente della sinistra per Israele e esponente di J. Cole, che è la branca europea dell'americana J. Street, cioè sionismo liberale cosiddetto, vede giustamente nell'evento di Tel Aviv, che ha accumulato una cinquantina di associazioni diverse di base, e ha visto in questo evento una volontà di pace, ma non ne segnala quel che altri hanno invece rilevato, e cioè l'assenza di passi concreti. La stessa J Street, pur nel suo moderatismo e dichiarato sionismo, viene a sua volta così considerata, titolo, l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti definisce J Street un cancro all'interno della comunità ebraica. L'articolo è su Haaretz, il 19 maggio. L'ambasciatore israeliano ha accusato il gruppo liberale filo israeliano e americano di doppiezza per aver osato chiedere che i futuri aiuti militari statunitensi siano subordinati a determinate condizioni. Sarà gradito invece in Israele Henry De Luca, al quale il giornale, nostro quotidiano, dedica un articolo dal titolo Israele, Henry De Luca, due punti, genocidio a Gaza, una distorsione storica e verbale. L'articolo descrive un Henry De Luca innamorato dell'ebraismo in tutte le sue forme linguistiche e politiche, e che come tale verrà apprezzato nel Festival di Scrittori a Gerusalemme a cui si appresta a partecipare. Ancora sul mondo ebraico, su un articolo su Domani, titolo Non siamo ebrei che tremano, i riflessi londinesi della guerra. L'articolo descrive aspetti del clima politico che si respira nel quartiere più ebraico di Londra.
Un aspetto è quello di adottare con disinvoltura il termine genocidio, che in questo quartiere viene attribuito questa volta alle vittime della repressione del movimento anti-Ayatollah antecedente alla guerra in Iran. I dati in effetti su quante in effetti siano state le vittime di questo movimento vanno presi con le molle, considerate le falsità dei precedenti in Libia, Iraq e Siria. Un secondo aspetto del quartiere ebraico londinese è l'espressione di simpatie verso gli iraniani favorevoli al ritorno dello Shah. Un terzo aspetto è la protesta per il fatto di venire associati come ebrei al comportamento di Israele a Gaza, cosa peraltro inevitabile dal fatto che le comunità ebraiche sono lontane dal dissociarsi da Israele e da riconoscerne gli orrori. Titolo Stati Uniti. Mamdani condanna l'esposizione commerciale che a New York promuove la vendita di proprietà nelle colonie della Cisgiordania. Il sindaco di New York, dichiaratamente socialista e antisionista, si oppone che in una sinagoga si metta in vendita la refurtiva israeliana nei territori palestinesi occupati. Titolo: la polizia basca picchia i sopravvissuti alle torture della Global Summit Flotilla in Spagna. La polizia basca, che ha un nome che non riesco a pronunciare, e che in virtù dell'autonomia regionale del paese basco aveva avuto un addestramento da parte della polizia israeliana, ha fatto irruzione all'aeroporto di Bilbao con i manganelli in pugno e si è data al pestaggio dei rientrati dalla flottiglia, i quali avevano manifestato la loro provenienza dalla flottiglia. Titolo Slovenia. Janez Janša, ammiratore di Trump e amico di Israele, è stato eletto primo ministro. È una cattiva notizia perché viene archiviata l'esperienza del liberale Robert Golob, che aveva riconosciuto lo Stato palestinese e criticato duramente Israele. Con questo concludo e vi do appuntamento alla prossima edizione.

0: Era il 27 ottobre del 2013 quando dalla cella di Nelson Mandela in South Africa una delegazione di 12 palestinesi rappresentativi di istituzioni, associazioni per la difesa dei diritti umani, attivisti e personalità sudafricane e internazionali, tra cui Luisa Morgantini, che era stata vicepresidente del Parlamento europeo, insieme a Fadwa Barghouti, la moglie di Marwan, lanciavano la campagna internazionale per la liberazione di Marwan e di tutti i prigionieri palestinesi. In quell'occasione fu sottoscritta la dichiarazione di Robben Island. La nostra libertà non sarà completa finché non lo sarà quella dei palestinesi. Così Nelson Mandela aveva espresso il suo sostegno alla causa palestinese e al principio di autodeterminazione dei popoli. Lo ricorda Luisa Morgantini, ex vicepresidente appunto del Parlamento europeo e coordinatrice della campagna nazionale Free Marwan Barghouti, richiamando appunto il suo viaggio del 2013 in Sudafrica e rinnovando l'appello per la liberazione di Marwan Barghouti in questa nuova campagna che si apre appunto con questo intervento che ci sarà il 30 maggio alle ore 10 al Mandela Forum di Firenze. Un incontro pubblico, un pranzo di raccolta fondi a sostegno della liberazione di Marwan e degli altri prigionieri palestinesi. Nel corso della mattinata è prevista anche la cerimonia con cui alcuni comuni, Calenzano, Campi Bisenzio, Impruneta, Vicchio, Calcinaia, Pontedera, conferiranno la cittadinanza onoraria a Barghouti. La Toscana ha una lunga tradizione di cooperazione internazionale e solidarietà, testimoniata da diversi patti di gemellaggio e accordi di amicizia, stretti nel corso degli anni tra i suoi comuni e molte municipalità palestinesi. Ne ricordiamo alcune: San Casciano Val di Pesa, un patto di gemellaggio attivo dal 2016 con la municipalità di Battir, rinnovato nel novembre del 2025 con ulteriori progetti di sostegno. Sesto Fiorentino ha formalizzato un patto di gemellaggio nel dicembre del 2025 con la città di Tulkarem in Cisgiordania. Tale legame si basa su anni di progetti di cooperazione sanitaria attivati in collaborazione con la ASL Toscana Centro. Montevarchi è gemellata con il Betlemme dal 1998, legame culturale e religioso legato storicamente anche alle reliquie del Sacro Latte. Calenzano, il Consiglio Comunale, ha approvato l'iter per un patto di amicizia firmato e controfirmato con Jenin. Dei numerosi interventi durante la conferenza stampa, vi vogliamo menzionare quello del giovane sindaco di Vicchio, di cui riportiamo appunto la testimonianza. Francesco Tagliaferri è stato eletto alle elezioni amministrative l'8-9 giugno del 2024 alla guida di una coalizione progressista composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Officina Vicchio 19. Ascoltiamo Francesco Tagliaferri, sindaco di Vicchio.
1: Sindaco di Vicchio, il mio comune fa parte della rete per gli enti locali dei diritti del popolo palestinese. Perché un ente locale deve preoccuparsi e occuparsi di Palestina? Gli enti locali, soprattutto i piccoli comuni, come il mio, ma come tanti di cui ne fanno parte, hanno tantissimi problemi di gestione, tantissimi problemi di risposte quotidiane ai nostri cittadini. Però qualche mese fa, oltre un anno fa, ci interrogavamo perché il quotidiano non può assorbire poi quello che succede fuori, perché è tutto collegato. Cioè, i problemi internazionali prima o poi, e purtroppo sempre prima, arrivano sul locale, arrivano sui nostri cittadini, arrivano sulla nostra comunità, arrivano sull'incapacità che noi amministratori abbiamo di dare risposte alle comunità locali. E poi c'è anche la parte politica, quella di sentimento che ci spinge a ricoprire questi ruoli, che non ci può lasciare indifferenti davanti alle atrocità di questo periodo storico. Però perché più di un anno fa ci siamo resi conto che era necessario fare qualcosa a livello istituzionale, quindi costituire una rete che racchiudesse quanti più comuni possibili, li abbiamo trovati nel territorio fiorentino, ma apriamo a chiunque voglia, perché noi stiamo vivendo un periodo storico in cui tutte le istituzioni hanno dimostrato di non essere assolutamente all'altezza del contesto storico che viviamo. Sulla questione palestinese, purtroppo, l'unica categoria che riesce a salvarsi la faccia in tutta questa storia che viviamo da anni, ma in realtà che sappiamo benissimo provenga da secoli e secoli di disastri, l'unica categoria che si salva è la società civile. Ce l'ho dimostrato con le proteste in piazza di ottobre e di novembre, ce lo sta dimostrando ancora con le operazioni di mare che cerca in qualche modo di riportare all'attenzione mediatica una questione che è già sparita dai radar. L'unica è la società civile. E noi amministrazioni siamo il primo punto di riferimento della società civile. Siamo ancora, non tutti, però ancora, questa è almeno la mia percezione, l'unica istituzione proprio per la prossimità che ha col cittadino che può risultare credibile almeno in Italia. Purtroppo il governo nostro, i governi europei, internazionali dimostrano assoluta inadeguatezza e oppure assoluto disinteresse nell'affrontare una questione di questo tipo, che è una questione che riguarda la vita umana, la vita dei palestinesi, che in questo momento viene considerata inutile, inesistente, ininfluente. Perché ci siamo detti facciamo qualcosa? Proprio per questo motivo, perché dovevamo fare qualcosa, perché la società civile che rischia la propria vita, la propria incolumità per imbarcarsi, per cercare di rompere un blocco navale, per cercare di far tornare a parlare di Palestina, per fare qualcosa. Questo è stato il nostro intento, cercare di smuovere queste acque che sono ferme, davanti all'incapacità di chi dovrebbe occuparsi di queste tematiche. Abbiamo deciso di fare qualcosa, pur consapevoli, ci è stato rinfacciato tantissime volte, quando abbiamo organizzato il viaggio di visita istituzionale in Cisgiordania, nei territori palestinesi, tanti dittatori ci hanno rinfacciato che la politica estera non è pertinenza comunale, lo sappiamo benissimo, ma la vita umana è pertinenza di tutti. Quindi noi abbiamo deciso, facciamo qualcosa, l'iniziativa di sabato va proprio in questa direzione, l'iniziativa istituzionale di conferimento delle cittadinanze onorarie a Barghuti, 7 saranno i comuni che conferiranno la cittadinanza, va proprio in questa direzione, cercare di fare qualcosa, che poi possa essere insufficiente, può darsi, però noi decidiamo, pur nella consapevolezza che probabilmente non servirà a niente, ma decidiamo di non rimanere in silenzio, di non rimanere fermi, provando, sperando che questo stimolo che parte dal basso, che è l'unico modo di fatto per provare a parlare Palestina in questo momento, che questo stimolo possa accendere, riaccendere una miccia che a fine 2025 sarà accesa in tutta l'Italia. Questo, noi crediamo per spirito istituzionale che sia fondamentale ragionare di vite umane, che sia fondamentale stare dalla parte di tutti quei popoli che sono oppressi dalla storia. Il motivo per cui stiamo con la popolazione palestinese è presto detto, non importa che io vi stia a raccontare niente della storia della popolazione palestinese, che inizia decenni fa e che purtroppo negli ultimi tempi credo che stia vedendo un aggravarsi che è veramente tanto preoccupante. E qui io credo si sia tutti responsabili e vorrei che passasse anche questo messaggio di presa di responsabilità da parte di ognuno di noi. La società civile ce lo ricorda, le istituzioni lo devono ricordare, ma tutti gli altri, il mondo del lavoro, il mondo della stampa, cioè abbiamo tutti la responsabilità di far presente il momento storico. Quello sta subendo il popolo palestinese, probabilmente potrebbe arrivare al capolinea, e se arriva al capolinea probabilmente, almeno per quella che è stata la mia esperienza, per quello che ho potuto vedere e toccare con mano, se arriva al capolinea questa storia è perché viene sterminata tutta la popolazione palestinese, non per altri motivi, perché progressivamente negli ultimi anni si è sempre alzato l'asticella e progressivamente tutti noi, le comunità internazionali, progressivamente hanno sempre sopportato di più, sempre sopportato di più. E dove arriveremo, mi chiedo, dove arriveremo? E quando la questione palestinese passerà ad altri, continueremo a farci andare bene tutto? Questo è un problema che riguarda la Palestina, ma riguarda tutti e tutte noi. E credo, come comuni, anche se siamo sempre sommersi dalla gestione quotidiana dei problemi dei cittadini, dallo sfalcio dell'erba, gli alberi, le buche, credo che anche dai piccoli comuni, anche dalle piccole reti, e chiudo, si debba forzatamente occuparsi anche delle questioni internazionali e umanitarie. Grazie.

Capire l'Iran, radici, ragioni e conseguenze di una grande resistenza di un popolo. Questo è il titolo del convegno che si è tenuto il 9 maggio a Roma ed è passato quasi sotto silenzio dalla stampa mainstream, considerando anche le solite critiche da parte di alcune testate giornalistiche. L'incontro nell'auditorium di Via Ariete a Roma ha tuttavia visto una discreta partecipazione di pubblico in presenza. Relatori di livello hanno veramente offerto una panoramica esaustiva della situazione internazionale, dalle guerre messe in atto da Stati Uniti e Israele, dalla nascita del colonialismo alla resistenza antiimperialista che affonda le sue radici anche nell'Islam, affrontando poi un'analisi approfondita delle realtà iraniana, della realtà iraniana da diversi punti di vista, quello storico, sociale, religioso e militare, che formano un quadro molto interessante e sicuramente da approfondire in ogni suo aspetto. Il convegno Capire l'Iran è stato organizzato dal Comitato Asse Antiimperialista. In questa seconda parte della trasmissione vi proponiamo una sintesi degli interventi del convegno del 9 maggio, che non ha assolutamente la pretesa di essere esaustiva, a cui aggiungiamo solo alcune registrazioni complete. Per cui vi invitiamo comunque per una completezza di informazione ad ascoltare la registrazione integrale del convegno al link che trovate sulla pagina della trasmissione di oggi.

Daniela Di Marco, con una relazione dal titolo Dalla Palestina all'Iran, ha aperto il convegno, ricordando che con la scusa di togliere il velo alle donne, l'attacco americano e israeliano all'Iran nasconde il vero motivo di una brutale aggressione. Ha ricordato la risoluzione ONU 3743 e ha concluso con una citazione di Sinwar. Di Yahya Sinwar, non vi aspettate che qualcuno faccia giustizia per voi, siate giustizia. Angelo Dorsi ha fatto un lungo intervento dal titolo Guerra regionale o guerra globale, cause e possibili conseguenze. Alberto Bradanini, che è stato anche ambasciatore in Iran, con il titolo L'Iran, l'aggressione imperialista, i BRICS e il ruolo della Cina. Si interroga sul ruolo dei BRICS, si chiede come si comporteranno gli Emirati Arabi, l'India. Israele vuole la distruzione totale della Repubblica Islamica. L'Iran chiede garanzie dalla comunità internazionale e che Russia e Cina facciano parte degli accordi. La situazione nucleare è un pretesto perché Teheran è iscritta alla non proliferazione. E vuole continuare la produzione per motivi scientifici e medici, mentre Israele possiede sei testate nucleari e potrebbe anche buttare la bomba atomica. Alberto Bradanini consiglia all'Italia di uscire dalla NATO e dalla Unione Europea e riprendere il suo posto come regina del Mediterraneo. Patrizia Cecconi ha presentato un excursus storico dell'Iran dalla monarchia costituzionale del 1906 fino alla rivoluzione del 1979. Il professor Cardini, con la sua relazione dal titolo L'Islam e le origini dell'Occidente moderno, esordisce dicendo di non sentirsi occidentale, soprattutto non solidale a nessun occidente. Ci ricorda che sono i greci che hanno creato la nascita dell'Oriente e divisa dall'Occidente, ma i greci non sono al centro del mondo, dove invece semmai c'era il gran re di Persia. Ci ricorda che non abbiamo conquistato il mondo con la forza dello spirito, noi occidentali, ma semmai con invenzioni quali i velieri mobili che consentivano di veleggiare anche senza il vento in poppa, rispetto ad altri popoli orientali come ad esempio i cinesi, e naturalmente con i cannoni sempre molto convincenti a far cambiare idea ai nostri interlocutori. Venendo all'oggi, Cardini vede un Occidente che si sente aggredito e ristretto quando assale. L'Occidente politico-culturale per Cardini sono Stati Uniti, l'Australia e tutta l'anglosfera. Negli ultimi 5 minuti ci racconta poi qual è la sua Persia.

Filippo Delle Piane con il titolo L'Islam, la giustizia sociale e l'imperialismo affronta il tema dell'Islam come aspetto della giustizia sociale e quale sia il ruolo della Repubblica Islamica Iraniana. Per capire l'Islam storico ci cita e racconta la storia di tre personaggi che hanno teorizzato l'Islam. Sayyad Qutb, egiziano molto studiato ancora. Il secondo personaggio che cita Filippo Delle Piane è l'Ayatollah Khomeini. E per ultimo Ali Shariati, sociologo, saggista e filosofo iraniano, che studiò in Francia, dove conobbe anche Frantz Fanon e Jean-Paul Sartre, ed elaborò una terza via tra il socialismo sovietico e l'occidentalismo. La resistenza iraniana e la umma musulmana è il titolo della relazione di Hamza Piccardo, che affronta la storia della resistenza islamica che nasce in funzione anticoloniale in Algeria con Abdelkader, che guidò una ribellione di varie tribù durante il colonialismo francese e cercò poi di realizzare uno stato teocratico con il Corano come legge suprema. In Libia, Omar al-Mukhtar, leader religioso e guerrigliero, noto come il leone del deserto, fu il principale comandante della resistenza anticoloniale contro l'occupazione italiana in Cirenaica, guidando la lotta per quasi 20 anni fino alla sua cattura e all'impiccagione nel 1931. Come nota di redazione posso aggiungere che esiste un film sulla vita di Omar al-Mukhtar che tuttora non ha una circolazione ufficiale in Italia e è ancora oggetto di censura. Del colonialismo francese, Hamza Piccardo ricorda che molti intellettuali francesi, tra cui Victor Hugo, sostennero di fatto l'aggressione e l'aggressore. Hugo annotava gli orrori, ma non scrisse mai un J'accuse sul colonialismo. Tocqueville e altri videro nei colonizzati non soggetti di diritto, ma oggetti di una missione civilizzatrice. Sul tema il futuro dell'asse della resistenza, della professoressa Anie Tarkian, vi facciamo ascoltare direttamente l'intervento. A seguire un breve intervallo.

io vi ringrazio per aver organizzato questo incontro. Mi spiace che il nostro amico e sostenitore dei Pahlavi se ne sia andato proprio 10 minuti prima che iniziasse a parlare io. In ogni caso, in un mondo in cui l'informazione è ormai monopolio di poche elite e gruppi, è di vitale importanza poter offrire una voce alternativa e smentire la narrazione dei media mainstream, che si sono sempre dimostrati inaffidabili e complici delle politiche di guerra occidentali. Ci incontriamo oggi in questo convegno, nel 2026, all'indomani di una nuova e brutale guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica dell'Iran, mentre continua il conflitto a Gaza e contro il Libano e in tanti altri luoghi del mondo. I media occidentali si affannano a descrivere questi conflitti come guerre contro il terrorismo per l'esportazione della democrazia e altri pretesti nel tentativo di mascherare i loro crimini e giustificare l'ennesima ingerenza imperialista. Eppure, nonostante i bombardamenti e la violenza, l'asse della resistenza è ancora qui. È di questo che vi voglio parlare oggi, dell'asse del futuro, dell'asse della resistenza. È vivo, è saldo e sta dimostrando una capacità di tenuta eccezionale. Per capire il futuro di questa alleanza e il motivo della sua inscalfibile forza, dobbiamo prima comprendere la natura del nemico e la natura della resistenza dei popoli in Medio Oriente, o più corretto dire Asia occidentale. L'ostilità degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran e contro gli altri popoli dell'Asia occidentale non è nata nel 2026. Soprattutto per quanto riguarda l'Iran, si tratta di una costante che si protrae ormai da decenni, dalla vittoria della rivoluzione del 79, dal momento in cui l'Iran e il popolo iraniano ha scelto di spezzare le catene della sudditanza, di non piegarsi agli interessi americani e di diventare un paese pienamente sovrano, indipendente e soprattutto portatore di valori umani, morali, religiosi. L'obiettivo di Washington e di Tel Aviv è sempre stato lo stesso: mantenere un perenne stato di destabilizzazione in questa regione per depredarne le risorse, ma soprattutto annientare la resistenza e l'identità dei popoli di quella regione e schiacciare chiunque offra un modello alternativo al loro sistema di dominio. Gli Stati Uniti sono un regime governato da logiche mafiose che si nutre e vive delle crisi che genera in tutto il mondo. Nella recente guerra del 2026 abbiamo assistito all'applicazione della loro solita tattica: distruzione di infrastrutture civili, uccisioni indiscriminate e terrorismo psicologico. Ma la storia recente ci insegna una regola fondamentale della guerra asimmetrica: radere al suolo interi quartieri o compiere massacri di civili non equivale mai a una vittoria strategica. L'esercito israeliano e quello americano possono possedere gli armamenti e le tecnologie più sofisticate al mondo, ma mancano totalmente di quella motivazione umana, nazionale e spirituale necessaria per affrontare un conflitto prolungato. L'asse della resistenza che riunisce la Repubblica Islamica dell'Iran, un tempo i gruppi di resistenza in Siria, Hezbollah in Libano, Ansarullah nello Yemen, le milizie popolari irachene e i gruppi di resistenza palestinesi, non è una, e non solo questi, chiunque si senta appartenere alla resistenza contro il dominio statunitense. Quest'asse della resistenza non è una semplice alleanza tattica o un insieme di proxy manovrati da Teheran, come vorrebbe far credere la vuota propaganda occidentale. Si tratta di un'unione strutturale profonda, fondata su una visione comune, peculiare, che rifiuta l'oppressione e difende la dignità umana.

sicuramente, ma anche i valori, ricordiamo, valori umani, morali, religiosi, l'indipendenza e la spiritualità contro le ingerenze imperialiste. Se l'essere esiste si rafforza anche sotto le bombe del 2026 è perché la nostra forza risiede nel sacrificio. I popoli e i leader della resistenza sono educati a un'ideologia che vede nel sacrificio per i propri ideali il valore più alto. In questa visione la morte sulla via della difesa del sacro, dei valori, dei popoli oppressi, della giustizia non rappresenta mai una fine o una sconfitta, ma anzi un rafforzamento del movimento stesso. Questa è la grande eredità lasciataci dal martire generale Qasem Soleimani. Ci ha insegnato. Ci ha insegnato che il sangue vince sempre sulla spada, che la vera forza appartiene all'intelletto, al coraggio, alla fede, non alla mera superiorità quantitativa o militare. Dobbiamo inquadrare la resistenza attuale dell'Iran e degli altri paesi nell'Asia occidentale all'interno di un momento storico cruciale, la fine dell'unipolarismo americano. Se ne parlava anche stamattina del declino dell'impero americano. L'ordine egemonico a guida statunitense è in un declino ormai irreversibile. Gli Stati Uniti, che fino a ieri si presentavano come i gendarmi del mondo, non riescono più a imporre la loro volontà. I conflitti disperati che scatenano oggi non sono altro che gli ultimi colpi di coda di un impero morente, terrorizzato dall'affermazione di un nuovo ordine globale, multipolare, giusto ed equilibrato. L'Iran aveva già in realtà impartito una lezione storica a Israele in varie occasioni, già con le operazioni che erano state portate avanti negli anni precedenti, in rappresaglia alle continue provocazioni israeliane. Quindi era già riuscita, anche durante il conflitto dell'anno scorso, a distruggere il falso mito dell'invincibilità israeliana e dimostrare che il regime sionista, senza la protezione degli Stati Uniti, dei governi occidentali, è estremamente vulnerabile e incapace di garantire la propria sicurezza. Già allora l'Iran aveva imposto una nuova equazione di deterrenza, ossia qualsiasi aggressione contro i nostri interessi avrebbe trovato, e non solo attenzione agli interessi dell'Iran, ma agli interessi dell'asse della resistenza, avrebbe trovato una risposta diretta e devastante. La recente guerra ha solo confermato questa realtà. Il fronte atlantista e sionista non è in grado di annientare la Repubblica Islamica, né i nostri alleati in Libano, in Palestina, in Yemen, in Iraq, perché il nostro potere di deterrenza e la nostra capacità di assorbire l'urto per poi rovesciare le dinamiche del campo sono ormai consolidati. In questo nuovo e nascente scenario multipolare, le minacce, le sanzioni illegali e le aggressioni militari non piegano più i popoli liberi, i popoli veramente liberi. Al contrario, queste azioni non fanno che spingere le nazioni indipendenti a rafforzare la loro cooperazione strategica. Lo vediamo nei legami sempre più stretti tra l'Iran, gli alleati regionali che citavo prima dell'asse della resistenza, ma anche la Russia, la Cina e qualsiasi paese che voglia slegarsi dall'egemonia unipolare americana. Alleanze che devono essere fondate sul rispetto reciproco, sulla non ingerenza e sulla difesa della propria identità e sovranità. Il Medio Oriente o Asia occidentale non ha più alcun bisogno della presenza distruttiva delle forze coloniali. L'Iran e l'asse della resistenza hanno dimostrato di poter essere il vero fulcro per i meccanismi di sicurezza e di stabilità della regione, proteggendo le nazioni musulmane, le comunità musulmane, cristiane
anche ebraiche, dalla perfidia dei nemici. Per concludere, vorrei rivolgere un messaggio all'Europa e a tutti voi che partecipate a questa conferenza. I governi europei, completamente asserviti ai diktat della NATO e di Washington, stanno trascinando i loro stessi cittadini verso un abisso non solo economico, ma anche valoriale. E questo per compiacere le agende delle elite di potere, poi è indifferente come vogliamo chiamare questi gruppi. Eppure i popoli europei e quelli dell'Asia occidentale condividono un nemico comune. Qual è questo nemico comune? Un'egemonia unipolare a guida statunitense che mira a sradicare le nostre culture, le nostre identità.

Nell'intervento, l'aggressione israelo-americana e la strategia militare dei Pasdaran, Alessandro De Giuli analizza la struttura dell'esercito iraniano, che è di fatto formato da due eserciti, i Pasdaran e gli Artesh, ciascuno di essi con una propria organizzazione di fanteria, marina, aviazione, coordinata da un comando dal nome che nella traduzione si esprime come Sigillo dei Profeti. Nel 1980 Khomeini raggruppa dei militanti e costituisce i Guardiani della Rivoluzione, di cui era a capo il comandante Soleimani. Punto di forza è la base Agadir, che è il centro di comando missilistico. Dall'esperienza della guerra del Golfo, l'esercito iraniano ha escogitato strategie di decentralizzazione del comando, strategie che sono poi state applicate anche all'esercito di Artesh, che è stato suddiviso in zone in forma, diciamo, con una forma tipo puzzle, così che se gli americani volessero entrare nel terreno iraniano, la loro strategia entrerà in azione. Molto interessante è stata l'esposizione relativa alla guerra cibernetica, che dal 2009-2010, a seguito di attacchi virali da parte americana contro una raffineria iraniana, ha stimolato la realizzazione da parte dell'Iran di una serie di competenze che in breve hanno consentito loro di attaccare il sistema informativo americano in una raffineria del Kuwait. Inoltre, le competenze informatiche acquisite consentono di violare facilmente i sistemi di sicurezza di molte università, dimostrando così la fragilità dei sistemi di sicurezza occidentali e rendendo disponibili agli studenti iraniani ricerche di studio a prezzi molto inferiori. Enrico Mascelloni affronta la coalizione Epstein. In sostanza si evince chiaramente che Epstein era una pedina importante del Mossad israeliano, che esaltava la superiorità del popolo ebraico, ha intrattenuto nella sua esistenza molti contatti con Barak, con cui faceva affari di tipo economico. Per esempio viene citato il Media Group e il JFN, gruppi economici di investimento in Cisgiordania, nei territori occupati. Epstein era amico intimo di Brechowitz, che è l'avvocato che difende Netanyahu all'Aia. Mino Mir Shawalad affronta il problema delle donne con un titolo «Una guerra per la liberazione delle donne iraniane». Sociologa e ricercatrice iraniana, è stata in passato militante del movimento Donne, Vita e Libertà, per poi uscirne dopo aver capito che l'intervento americano avrebbe, come è purtroppo successo, massacrato migliaia di civili. Denuncia anche la diffusione da parte americana di cinema spazzatura, propaganda contro l'Iran. Le proteste in Iran contro rivoluzione e colonialismo di insediamento sono affrontate da Angela Lano, giornalista, direttrice di Infopal, che è stata inquisita nell'operazione che ha portato all'arresto di Mohamed Announ, accusata anche lei di essere parte di una cellula di Hamas. Parla delle proteste in Iran, dei bazarin e delle manifestazioni del 7 e 9 gennaio. Le proteste non tendevano a delegittimare il regime iraniano. Gli Stati Uniti hanno cavalcato la protesta e hanno aumentato le sanzioni contro l'Iran. I media hanno amplificato e cercato di orientare l'opinione pubblica. Questo è successo in un momento in cui il ruolo delle sanzioni statunitensi hanno minato l'economia dell'Iran, provocando quindi una crisi della classe media. Queste proteste sono state manipolate per arrivare poi, con l'appoggio del Mossad, a un preludio della caduta del regime, cosa che poi non è avvenuta, come sappiamo.

L'Occidente alla prova. Narrazioni cristiano-sioniste e la sfida all'islamofobia. È il titolo dell'intervento di Maddalena Celano. Maddalena Celano apre uno scenario apocalittico sui movimenti cattolici, le correnti evangeliste e il progetto teologico-politico di Israele. C'è anche un sionismo nel cattolicesimo. Secondo l'Armageddon ebraica, tre sono gli elementi fondamentali da portare a compimento. Il primo, ritorno di tutti gli ebrei in Terra Santa, tutti. Secondo, la presa di Gerusalemme, la costruzione del Terzo Tempio e la distruzione della Moschea di Al-Aqsa. Israele mira a diventare anche la nazione più competitiva sulla sicurezza, sul controllo globale dei movimenti delle persone e anche delle loro opinioni. Chi non si converte deve essere eliminato. Parlando del sionismo nel cattolicesimo, dichiara che insomma, il Vaticano è equilibrato come Stato, ma all'interno ci sono delle correnti che utilizzano un sionismo tattico identitario che naturalmente difende Israele. Vengono fatti dei nomi di cardinali dell'Opus Dei e naturalmente si è stata creata una frattura con Papa Francesco e anche con questo Papa. Questi gruppi sono feroci tradizionalisti, antifemministi e islamofobi.

0: facciamo ascoltare l'intervento di Said Hamseh Safafi dal titolo Che cos'è e che cosa vuole la Repubblica Islamica dell'Iran, tradotto in diretta dalla professoressa Anie.
1: Buongiorno a tutti, oggi vorrei parlare di quelle che sono le richieste della Repubblica Islamica dell'Iran affinché possa questo conflitto, questo scontro possa aver fine. Alcune delle questioni da prendere in considerazione riguardano la questione nucleare. E dice le dichiarazioni del ministro degli esteri dell'Oman, che sono state rilasciate pochi giorni prima dell'attacco statunitense all'Iran, quindi mentre l'Iran si trovava al tavolo dei negoziati, indicavano chiaramente che se la richiesta degli Stati Uniti riguardava il programma nucleare, esisteva una soluzione precisa che l'Iran aveva già accettato. Quindi se per esempio la preoccupazione della comunità internazionale è la costruzione di una bomba atomica, la soluzione in realtà già esisteva, infatti fino a quando gli Stati Uniti si sono ritirati dall'accordo sul nucleare del 2015, l'Iran aveva rispettato ogni singolo impegno, come confermato anche dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Inoltre esiste una fatwa, ossia un decreto religioso in Iran, che proibisce la creazione di armi atomiche. Tuttavia le richieste americane sono state spesso incoerenti, arrivando a pretendere la resa totale dell'Iran. Questo dimostra che il problema non è in realtà la questione nucleare. Inoltre l'Iran possiede solidi elementi di forza, sostegno popolare, forze armate potenti, tecnologia militare autoctona e una geografia vasta e diversificata che danno all'Iran un forte potere nazionale, e in queste condizioni gli Stati Uniti non possono veramente aspettarsi una resa incondizionata. Gli iraniani hanno imparato nei secoli come sopravvivere agli invasori regionali e internazionali. Una nazione come quella degli Stati Uniti, la cui intera storia dura meno di una singola dinastia iraniana, non può pensare di distruggere questa civiltà. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato esplicitamente di voler distruggere la civiltà iraniana. Ma l'Iran è molto più della sola Repubblica Islamica, è una civiltà millenaria, capace di salvaguardarsi, di preservarsi. Quindi, se la questione è il nucleare, l'Iran è pronto a fornire ogni garanzia sul non utilizzo di armi nucleari, ma in cambio esige il rispetto dei propri diritti, secondo la Carta delle Nazioni Unite. In altre parole, le sanzioni ingiuste prima di tutto devono essere rimosse. Gli Stati Uniti non hanno alcun diritto legale di sanzionare altri popoli, causando per esempio carenze di medicinali, come sta succedendo adesso in Iran a causa delle sanzioni. Negli attacchi recenti hanno ucciso centinaia di bambini. Quello che è successo nell'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, descrive, è più criminale dell'11 settembre. In quell'occasione morirono circa 2.900 persone per mano dei terroristi, ma ora, a causa dei terroristi americani e israeliani, sono morti più di 4.000 iraniani, inclusi centinaia di bambini, funzionari governativi e di alto rango di un sistema politico che è comunque legittimo e riconosciuto dalle Nazioni Unite. La mia domanda è: se l'Iran avesse assassinato il presidente degli Stati Uniti, quale sarebbe stata la reazione della comunità mondiale, senza prendere in considerazione tutto il resto che gli Stati Uniti ha fatto? Se avesse semplicemente assassinato il presidente degli Stati Uniti, come avrebbe reagito la comunità internazionale? È chiaro che il mondo sta usando un doppio standard che ricorda il romanzo La fattoria degli animali, dove si dice che tutti sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. In fondo, cosa vuole di strano l'Iran dal sistema internazionale? Le richieste sono chiare: revoca delle sanzioni illegali contro il popolo iraniano, riconoscimento degli stessi diritti che hanno gli altri paesi riguardo all'energia nucleare per scopi pacifici, fine degli atti terroristici come l'assassinio degli scienziati iraniani. Perché gli israeliani dovrebbero avere un tale diritto? Perché Israele non deve rispettare il diritto della nazione iraniana, i diritti del popolo palestinese? Perché non rispetta la sovranità territoriale degli altri paesi? L'Iran chiede che Israele rispetti il diritto internazionale e le risoluzioni delle Nazioni Unite, incluso il riconoscimento di uno Stato palestinese indipendente e il rispetto dei confini internazionali. È diritto dell'Iran difendersi dalle minacce straniere. Peraltro l'Iran ha dimostrato grande moderazione. Durante il periodo del patto sul nucleare aveva rispettato tutti gli impegni. Ora ci sono due strade per Stati Uniti e Israele. La prima è quella di ripetere gli errori del passato, intensificare la crisi e attaccare di nuovo le infrastrutture iraniane, portare distruzione, eccetera. In questo caso è chiaro che la risposta dell'Iran sarà dura, sarà specifica e porterà una logica di terra bruciata causata dagli errori strategici di USA e Israele, che porterà a distruzione nella regione a causa di questa aggressione, di questa ennesima aggressione americana israeliana. Sarà un conflitto lungo a cui l'Iran risponderà con forza. E finché questa situazione continuerà non ci sarà pace né sicurezza nella regione. E tutti i paesi della regione sono sulla stessa barca da questo punto di vista. È impossibile dividere il destino di un paese della regione da un altro, anche se l'Iran ha comunque dimostrato di essere in grado di difendersi da solo. In un altro scenario invece è possibile una pace giusta, un sistema di sicurezza comune basato sul riconoscimento dei diritti nazionali, e in questo caso l'Iran garantirà di non costruire armi nucleari, le sanzioni verranno revocate, verrà vietato ai paesi di usare il proprio suolo e il proprio spazio aereo per minacciare gli altri. Solo così la regione potrà conoscere prosperità e crescita, con un sistema di sicurezza basato sul rispetto e la cooperazione, dove non ci siano ingerenze e presenza di forze straniere esterne alla regione. Solo questo può portare giustizia e pace e prosperità nel Medio Oriente. Tuttavia l'Iran questa decisione non dipende solo dall'Iran, decidere di attuare questo scenario non dipende solo dall'Iran, dipende anche prima di tutto dagli altri paesi della regione e dipende anche in parte dagli Stati Uniti. Devono avere la seria intenzione di arrivare a una negoziazione, a una soluzione giusta. Il problema è che le richieste americane sono eccessive e irragionevoli, che l'Iran non accetterà mai. Per la pace nella regione è necessario che il Medio Oriente sia considerato un luogo neutrale. Quindi conclude dicendo che, per esempio, il viaggio del Presidente degli Stati Uniti in Cina potrebbe essere un momento in cui potrebbero arrivare a questo accordo le superpotenze, affinché questa zona non sia più un teatro di competizione, di conflitto fra potenze e superpotenze, ma un luogo di collaborazione e di competizione, sì, ma competizione positiva e costruttiva tra potenze e superpotenze, quindi una situazione di equilibrio e soprattutto senza la presenza di forze straniere.
0: E fuori dagli interventi programmati ascolteremo anche l'intervento di Ghassan Salamé.
2: Professore, mantenga la parola, perché dobbiamo chiudere, che abbiamo un professore per sempre.
3: Buonasera, grazie per avermi concesso questa possibilità e sono onorato di essere qui e mi auguro che possiamo sempre incrementare questo tipo di incontro perché solo con il dialogo, con il reciproco conoscersi, possiamo dissipare ogni incomprensione e ogni pregiudizio. Dobbiamo sempre partire da un presupposto: non esiste un popolo eletto né terra promessa, perché ogni essere umano è stato eletto dal momento che esiste. Noi tutti apparteniamo a una sola famiglia, quella umana, che cerca di discriminare questo e di dire questo meglio dell'altro e perché ha il complesso di inferiorità. Il migliore di noi, come dice anche il Corano, il migliore, o gente, vi ho creato da un uomo e da una donna, vi ho fatto istituire in popoli e comunità affinché voi vi conosciate fra di voi. Non ha detto per fare guerre fra di voi. Il migliore di voi è quello che ha più amore nel proprio cuore, che lo porta a comportarsi nella maniera più bella nel contesto nel quale vive, e quello che ha il timore di Dio quando cerca di fare del male a chi che sia dell'esistenza umana e della creazione, sia animale che natura che altro. Questo è il senso della vita. L'amica diceva prima che la civiltà occidentale volevano essere l'avampost in Medio Oriente per la civiltà occidentale. Io dico, quando nella Unione Europea volevano costituire, volevano sottostilare la Costituzione Europea, la Commissione era presieduta da Giscard d'Estaing, che voleva, che diceva, dicevano, noi, la cultura occidentale affonda le sue radici nella cultura giudaico-cristiana. Io ho risposto a loro, siete falsi, perché la vera cultura giudaico-cristiana, quella che segue i veri insegnamenti di Gesù e di Mosè, che erano improntati a creare giustizia, rispetto della dignità umana, divulgare verità. E Gesù Cristo sapeva di essere condannato a morte, ma non ha cercato compromessi. Gesù Cristo, il palestinese, come noi palestinesi oggi, non cederemo mai. Anche se ci possono mettere tutti in croce, Gesù Cristo sapeva di essere, che poteva essere condannato a morte, e l'hanno condannato a morte, ma è rimasto attaccato alla verità, alla dignità umana, alla fraternità umana e ai valori della giustizia. Io dico, in questo contesto psicologico giudaico-cristiana è nata la prima guerra mondiale, il colonialismo, le crociate, la seconda guerra mondiale, l'uso della bomba atomica quando il Giappone già voleva la pace. Per questo educate i vostri figli, care sorelle, cari fratelli, al rispetto dell'altro, al rispetto della dignità umana, a non essere soggiogati da propaganda falsa. Quando dicono terrorismo islamico e non sanno che nel paese musulmani vivono cristiani, musulmani, ebrei, anche in Iran ci sono 8 milioni di sunniti, ci sono più di quasi 30.000 di ebrei che con le loro scuole sono stati lì e con i loro ristoranti, centri commerciali, centri sportivi. Tutto questo esiste in Iran. Perché si vuole gettare sporcizia sull'Iran? Perché l'Iran è rimasto l'unico baluardo che protegge la questione palestinese.
4: Grazie, professore.
3: Mi scuso e vi ringrazio. Speriamo che nel mondo occidentale non possa ripetersi i massacri che hanno fatto prima, con la seconda guerra mondiale, la prima guerra mondiale, il colonialismo, eccetera. E ci sono 8 milioni di cristiani in Egitto e in molte altre parti. E gli ebrei oggi dicono, ci sono più di 3.000 ebrei che vivono in Israele dice: noi non vogliamo il passaporto israeliano perché abbiamo vissuto sempre in pace con i nostri fratelli cristiani e musulmani. Noi con quel tipo di persona vogliamo convivere. Grazie. E vogliamo creare la pace insieme. Grazie. Che la pace possa regnare nei cuori di tutti. Grazie.
5: Grazie, professore.

0: Questa trasmissione finisce qui. Vi informiamo che nel mese di giugno non andremo in onda e che quindi ci rivedremo a luglio, precisamente l'8 luglio, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Ma prima di lasciarci, vi voglio ricordare ancora per una volta che il 30 maggio al Nelson Mandela Forum ci sarà l'incontro di Harab, figlio di Marwan, e delle istituzioni, con le istituzioni, quindi siete invitati. Vi potete ancora prenotare per il pranzo al numero che trovate sulla pagina della trasmissione di oggi. E prima di lasciarvi, vogliamo fare questo, vi lasciamo con l'appello di Marwan.
1: Quando vi verrà chiesto da che parte state, scegliete sempre la parte della libertà e della dignità contro l'oppressione, dei diritti umani contro la negazione dei diritti, della pace e della convivenza contro l'occupazione e l'apartheid. Solo così si può servire la causa della pace e agire per il progresso dell'umanità. Marwan Barghouti.

Buonasera, buonasera, eccovi qua, ben ritrovati su una nuova puntata di Nervature, Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze, dove ci trovate come sempre dal sito radiowombat.net che vi invito calorosamente a spulciare per vedere tutte le varie informazioni e i podcast di tutte le nostre puntate. Ci trovate però anche, oltre che su streaming, anche sulle frequenze AM 1359 nell'area fiorentina. Vi do un ultimo recapito che è il pad, ovvero il foglio di testo condiviso che usiamo per chiacchierare con voi in diretta e non. Oggi, tra l'altro, non sono in diretta. Quindi il pad si raggiunge dal link direttawombat.vado.li. Che dire, oggi nuova puntata appunto di Nervature, la trasmissione che vi parla di piante e tanto altro. E oggi continuiamo con l'audiolibro che già avete sentito. Audiolibro di che cosa? Di Tistù e i pollici verdi. Un libro delizioso, dicono essere per bambini, ma come avete sentito non solo. Quindi, libro di Maurice Druon del 1957. E che dire, vi lascio quindi a questa puntata, non prima di ricordarvi che l'accompagnamento sonoro è fornito dal mercante musicale e quindi un grande grazie al mercante musicale. E con Nervature ci risentiamo lunedì prossimo, come sempre, alle 19. Ciao ciao!

Ci sono silenzi che ti fanno svegliare. Quella mattina Tistu saltò giù dal letto perché la grande sirena non suonò. Si avvicinò alla finestra. La fabbrica di Miralà era chiusa. Le ciminiere non fumavano più. Tistu corse subito in giardino. Seduto sulla cariola, Mustacchio leggeva il giornale, cosa che capitava di rado. Ah, eccoti qua, gridò. Quando un lavoro è fatto bene, bisogna dire che è fatto proprio bene. Non avrei mai creduto che potessi ottenere un risultato così bello. Mustacchio era raggiante, esultava, abbracciò Tistù, il che significa che gli avvolse la testa coi suoi baffi. Poi, con quella lieve malinconia di chi ha portato a termine un compito, aggiunse: Non ho più niente da insegnarti. Adesso ne sai quanto me. E vai molto più spedito. Detto da un maestro come Mustacchio, quel complimento scaldò il cuore di Tistù. Poi, nei pressi della scuderia, Tistù incontrò il suo pony. È fantastico, gli sussurrò Tistù nel suo morbido orecchio bigio. Ho fermato una guerra con i fiori. Ginnasta non parve molto sorpreso. A proposito, rispose, gradirei molto una manciata di trifoglio bianco. A colazione è il mio preferito e nel prato ne trovo sempre meno. Prova a ricordartelo ogni tanto. Quelle parole lasciarono Tistù stupefatto. Non certo perché il pony parlava, di quello si era già accorto da tempo, ma perché sapeva dei suoi pollici verdi. Fortuna che ginnasta non parla mai con nessuno tranne che con me. E allora ritornò pensoso verso casa. Quel pony la sapeva proprio lunga.

Nella casa che brilla le cose non andavano più come al solito, tanto per cominciare le finestre brillavano di meno. Amélie aveva smesso di cantare davanti ai fornelli. Nina, Nina, che hai fatto della vita? Che era la sua canzone preferita. E quindi niente, non la cantava più, ma Carolus il domestico pure non tirava più all'uscio dalla ringhiera. La signora madre era uscita dalla sua camera alle 8, come quando partiva per un viaggio. Stava prendendo il caffè latte nella sala da pranzo, o meglio, aveva il caffè latte davanti senza averlo neppure toccato. A malapena si accorse di Tistù che attraversava la stanza. Il signor padre non era andato in ufficio, era nel salone grande insieme al signor Bombardino e tutti e due si muovevano a grandi passi, in modo scomposto, talvolta scontrandosi, talvolta dandosi le spalle. Nella loro conversazione c'era aria di tempesta. Rovina, disonore, chiusura, licenziamento! Gridava il signor padre. Il signor Bombardino rispondeva come l'eco di un tuono che rimbomba tra le nuvole. Cospirazione, sabotaggio, attentato pacifista! Ah, i miei cannoni, i miei bei cannoni! Riprendeva il signor padre. Tistù, sulla soglia della porta socchiusa, non osava interromperli. Ecco come sono fatti grandi, disse. Il signor Bombardino diceva l'altro giorno che tutti sono contro la guerra, ma che è un male inevitabile e non c'è niente da fare. Poi, a un tratto, io riesco a impedire una guerra e loro dovrebbero essere contenti, invece no, si arrabbiano. Al che il signor padre, urtando involontariamente la spalla del signor Bombardino, esclamò fuori di sé: Ah, se avessi tra le mani quel miserabile che ha seminato i fiori nei miei cannoni! Ah, magari ce l'avessi io, rispose il signor Bombardino. Ma potrebbe anche darsi che non ci sia un responsabile, potrebbe essere l'opera di potenze superiori. Bisogna aprire un'inchiesta per alto tradimento. Tistù, lo sapete, era un bambino coraggioso. E fu così che aprì la porta, si diresse sotto il grande lampadario di cristallo, al centro del bel tappeto con le ghirlande, e si fermò di fronte al ritratto del signor nonno. Prese fiato e disse: Sono stato io a seminare i fiori nei cannoni. Poi chiuse gli occhi aspettando il ceffone, ma il ceffone non arrivò e lui socchiuse un po' le palpebre. Il signor padre stava impalato in un angolo nel soggiorno, il signor Bombardino al capo opposto. Entrambi guardavano Tristù, ma come se non lo vedessero. C'era da chiedersi se avessero udito e compreso. Ecco, non mi credono, pensò Tristù. E per confermare la sua confessione si mise a enumerare le sue prodezze, come fossero la soluzione di una sciarada. Allora, i convolvoli nella baraccopoli sono stato io. La prigione, ecco, ero ancora io. La trapunta di Pervinca, quella per la bambina malata, ero di nuovo io. E poi i baobab nella gabbia dei leoni, sempre io. Il signor padre e il signor Bombardino continuavano a fare le belle statuine. Le parole di Tistù evidentemente non riuscivano a penetrare le loro teste. Avevano entrambi l'aria di chi sta per dirti: Adesso basta con tutte queste sciocchezze, lascia in pace i grandi. Credono che io voglia darmi delle arie, devo dimostrargli che è la verità. Allora si avvicinò al ritratto del signor nonno. Posò i pollici sul cannone che faceva da bracciolo al venerando fondatore della fabbrica di Miralà e li tenne fermi per qualche secondo. La tela ebbe un leggero fremito e dalla bocca del cannone fece capolino un ramo di mughetto su cui spuntarono prima una foglia, poi un'altra e poi i fiorellini bianchi. Ecco fatto, disse Tistù. Vedete, ho i pollici verdi. Si aspettava che il signor Bombardino diventasse paonazzo e che il signor padre sbiancasse, ma avvenne il contrario.
Il signor padre si accasciò su una poltrona col viso completamente rosso, mentre il signor Bombardino finì lungo il tappeto, pallido come una patata. Tistu dedusse da quel duplice segno che far spuntare i fiori dai cannoni era una cosa che sconvolgeva gravemente la vita dei grandi. E così uscì dal salone, con la guancia intatta, a dimostrazione che il coraggio viene sempre premiato.

Capitolo 18. Dove qualcuno dei grandi finisce col rinunciare alle sue idee belle fatte. Il signor padre, come avete avuto modo di constatare nel corso di questa storia, era un uomo dalle decisioni rapide. Eppure, stavolta gli ci volle un'intera settimana per riflettere e affrontare la situazione. Circondato dai suoi più validi ingegneri, teneva diverse riunioni direttive alle quali prendeva parte il signor Bombardino. Poi si chiudeva nel suo ufficio da solo e ci restava lunghe ore con la testa tra le mani. Prendeva appunti e poi li strappava, poi li riprendeva e li ristrappava. La situazione si poteva così riassumere. Tistù aveva i pollici verdi, si serviva dei suoi pollici verdi e, servendosi dei suoi pollici verdi, aveva bloccato la fabbrica di Miralà. I ministri della guerra e i generali in capo che si rifornivano abitualmente da Miralà avevano infatti prontamente annullato gli ordini e cessato ogni rapporto commerciale. Tanto vale rivolgersi al fioraio, dicevano. Una soluzione in realtà c'era e passò per qualche mente priva di immaginazione. Chiudere Tistù in un carcere per disturbo dell'ordine pubblico, informare la stampa che il responsabile non era più in condizioni di nuocere, ritirare dai clienti i cannoni fioriti per sostituirli con armi di ultimo modello e inviare una circolare a tutti i generali per informarli che la fabbrica era in grado di ripartire con la consueta produzione. Ma il signor Bombardino, sì, proprio il signor Bombardino, si oppose a questa decisione. Non si riparte facilmente da un colpo così, disse senza gridare. La diffidenza peserà a lungo sulle nostre merci e inoltre mettere Tistù in carcere non servirebbe a niente. Il bambino sarebbe in grado di far crescere delle querce con radici capaci di abbattere i muri e consentirgli di scappare. Non ci si può opporre alle forze della natura. Il signor Bombardino era proprio cambiato. Dal giorno della caduta in salotto le sue orecchie si erano schiarite, la voce si era placata. E poi, beh, perché non dirlo? Il signor Bombardino soffriva al pensiero di Tistù vestito a righe che girava in tondo nel cortile di un carcere, fosse anche fiorito. Il carcere è una di quelle cose a cui si pensa facilmente quando si tratta di sconosciuti, ma quando ci va di mezzo un bambino a cui per giunta si vuole bene, la cosa è tutta diversa. Malgrado i rimproveri, gli zeri, il ceffone, non appena il signor Bombardino aveva sentito parlare di carcere, aveva scoperto di voler del bene a Tistù, di essersi affezionato e di non riuscire a sopportare l'idea di non vederlo più. È così che sono fatti talvolta quelli che gridano tanto.

In ogni caso, il signor padre si sarebbe fermamente opposto all'incarcerazione di Tistù. Il signor padre era buono, ve l'ho detto, era buono ed era un mercante di cannoni. A prima vista sembravano due cose un po' incompatibili. Il signor padre però adorava suo figlio e fabbricava armi che rendevano orfani i figli degli altri. È una cosa che accade più spesso di quanto non si creda. Avevamo raggiunto due traguardi, disse un giorno alla signora madre. Fabbricare i cannoni migliori del mondo e fare di Tistù un bambino felice. Ma a quanto pare le due cose non possono più andare di pari passo. La signora madre era dolce, bella e gentile, una persona squisita. Ascoltava sempre con molto interesse e spesso con ammirazione le parole del marito. E dopo la malaugurata faccenda della guerra dei più qui si era sentita un po' in colpa, vagamente, senza capire il perché. Una mamma si sente sempre un po' in colpa quando il figlio crea complicazioni alla vita dei grandi e rischia di preoccuparsi delle noie. Che fare, caro, che fare? Disse lei. A preoccuparmi è tanto la sorte di Tistù quanto quella della fabbrica, riprese il signor padre. Noi ci eravamo fatti un'idea sul futuro del nostro bambino. Pensavamo che sarebbe succeduto a me, così come ho fatto io con mio padre. Aveva la strada tracciata, fortuna, reputazione. Era un'idea bella e fatta, disse la signora madre. Eh sì, un'idea bella e fatta è molto comoda. Ma adesso dobbiamo farcene un'altra. Questo bambino non è portato per le armi, è evidente. La sua vocazione sembrerebbe più il giardinaggio. E allora il signor padre si ricordò le parole del signor Bombardino. Non ci si può opporre alle forze della natura. Certo, non ci si può opporre alle forze della natura, pensò il signor padre, ma si può sempre servirsene. Drizzò la schiena, fece tre passi per la stanza, si voltò e si sistemò le punte del panciotto. Mia cara moglie, annunciò, ecco la mia decisione. Sono sicura che sarà perfetta, disse la signora madre, con gli occhi rosati dalla commozione, scorgendo nel signor padre un che di eroico, di emozionante, e i suoi capelli più brillanti che mai. Trasformeremo la fabbrica di cannoni in una fabbrica di fiori. I veri uomini d'affari conoscono il segreto di questi improvvisi capovolgimenti di fronte, di queste brusche deviazioni dinanzi all'avversità. Si misero subito tutti all'opera. Il successo fu immediato. La battaglia, a colpi di violette e di ranuncoli, aveva fatto scorrere fiumi di inchiostro in giro per il mondo. L'opinione pubblica era preparata. Tutti gli avvenimenti pregressi, le fioriture misteriose, finanche il nome della città, Mirala dei Fiori, contribuirono allo sviluppo della nuova fabbrica. Il signor Bombardino, cui era stata affidata la pubblicità, fece appendere per le strade degli enormi striscioni con su scritto «Piantati fiori che crescono in una notte». Oppure anche «I fiori di Mirala crescono persino sull'acciaio». Ma il suo slogan migliore fu senza dubbio: dite no alla guerra, ma ditelo con i fiori. E così i clienti accorsero numerosi e la casa che brilla ritrovò la prosperità.

0: senz'altro vi sembrerà di conoscere bene, Tistù. Sappiate allora che non si conosce mai nessuno per davvero. I migliori amici riservano sempre qualche sorpresa. Certo, Tistù non faceva più mistero dei suoi pollici verdi. Anzi, se ne parlava tanto e lui era ormai un bambino famoso, non soltanto a Miralam, ma in tutto il mondo. La fabbrica andava a meraviglia, le 9 ciminiere erano tutte ricoperte di verde e di fiori brillanti. Nei reparti si distillavano i profumi più vari. Si fabbricavano tappeti di fiori per arredare gli appartamenti e tinture di fiori per sostituire le tappezzerie e la carta da parati. Ogni giorno venivano spediti vagoni interi di giardini. Il signor padre aveva persino ricevuto un ordine per un grattacielo. A quanto pare, gli abitanti di quegli appartamenti spesso venivano colti da una specie di febbre che li spingeva a buttarsi dalle finestre del 130° piano. A furia di vivere così staccati da terra, per forza sentivano a disagio e perciò si pensò che i fiori potessero servire a guarire quelle vertigini. Mustacchio era diventato il consigliere capo delle colture. Tistù non faceva che perfezionare la sua arte. Adesso inventava nuovi fiori. Era arrivato a creare la rosa azzurra, in cui ogni petalo sembrava un pezzo di cielo. Aveva messo a punto 2 nuove tinte di sole, il sol levante color aurora e il sol calante color rosso porpora ramato. Quando finiva andava a giocare in giardino con la bambina guarita, mentre il suo pony mangiava solo trifoglio bianco. «Allora, sei contento adesso?» gli chiese Ginnasta un giorno a Tistù. «Oh sì, sono contentissimo!» «Non ti annoi?» «Per niente!» Non ti viene voglia di lasciarci? Resti qui con noi? Ma certo, perché mi fai certe domande?
1: Oh, è solo un'idea.
0: Che vuoi dire? Forse che la mia storia non è ancora finita? Gli chiese Tistù.
1: Si vedrà, disse il pony riprendendo a brucare il suo trifoglio.
0: Qualche mattina dopo, nella casa che brilla, ecco, qualche mattina dopo circolò una notizia e tutti sembravano molto rattristati. Mustacchio, il giardiniere, non si era svegliato. Mustacchio ha deciso di riposarsi per sempre, spiegò la signora madre a Tistù. Posso andare a vederlo dormire? No, non si può vedere. Sai, è partito per un viaggio lungo da cui non tornerà più. Ma Tistù non riusciva a capire molto bene. Ma non si viaggia con gli occhi chiusi, pensò. Se sta dormendo, avrebbe potuto almeno dirmi buonanotte. Se è partito, avrebbe potuto dirmi arrivederci. Tutto ciò non mi è chiaro. Mi nascondono qualcosa. Tistù andò a interrogare Amélie la cuoca. E lei gli disse, il povero Mustacchio è in cielo. Adesso è più felice di noi, disse lei. Se è felice, che senso ha dire che è povero? E se è povero, come si fa a dire che è felice? Si chiese allora Tistù. Carolus era di un'altra opinione ancora, invece secondo lui Mustacchio era sottoterra, al cimitero. Tutto questo era pieno di contraddizioni. Sottoterra o in cielo? Bisognava mettersi d'accordo. Il giardiniere non poteva essere contemporaneamente dappertutto. Tistù andò allora a trovare Ginnasta.
1: Io lo so, disse il pony. Mustacchio è morto.
0: Ginnasta diceva sempre la verità. Era uno dei suoi principi.
1: Morto? Ma non c'è stata mica la guerra!
0: Ma non c'è bisogno della guerra per morire, rispose il pony. La guerra si aggiunge alla morte. Mustacchio è morto perché era molto vecchio. Tutte le vite finiscono così. Tistù sentì che il sole perdeva la sua luce, che il prato si faceva tutto nero e che l'aria era cattiva da respirare. Erano i segni di un malessere che i grandi credono di essere gli unici a provare, ma che conoscono anche i piccoli e anche dell'età di Tistù. Si chiama sofferenza,
1: Tistù strinse le braccia al collo del pony e pianse, pianse forte nella sua criniera. «Piangi, Tistù, piangi», disse Ginnasta, «è necessario. I grandi trattengono il pianto e fanno male, perché le lacrime che restano dentro si fanno ghiaccio ed è per questo che hanno il cuore così duro». Tistù era uno strano bambino che non voleva cedere alla sventura senza prima mettere alla prova i suoi pollici. E allora si asciugò le lacrime e fece un po' d'ordine tra i pensieri. «In cielo o sottoterra?» si ripeteva. Decise di verificare da vicino. L'indomani, finita la colazione, uscì dal giardino e corse al cimitero, sul fianco della collina. Un bel cimitero, pieno di alberi e per niente triste. «Sembrano fiamme fatte di buio che bruciano in pieno giorno», pensò guardando i beci pressi neri. Vide un giardiniere di spalle che rastrellava un vialetto. Per un momento ebbe una folle speranza, ma poi il giardiniere si voltò. Era un giardiniere qualunque del cimitero, senza nessuna somiglianza con quello che cercava Tistù. «Mi scusi, signore, sa dov'è il signor Mustacchio?» «Terzo viale a destra», rispose il giardiniere senza smettere di rastrellare. «Allora è qui», pensò Tistù. Seguì la direzione indicata, avanzò tra le tombe e si fermò davanti all'ultima, che era tutta nuova. Sulla lapide di marmo si leggeva questa iscrizione, composta dal suo precettore. «Qui giace Mustacchio, il maestro, giardiniere e uomo onesto. Fu amico di fiori e piante. Donagli una lacrima, gentile passante».

Tistù allora si mise subito all'opera. Pensò, Mustacchio non saprà resistere a una bella peonia, gli verrà voglia di parlare, meditava. Tistù ficcò nella terra il pollice destro e aspettò qualche istante. La peonia sbucò, si allungò, fiorì e chinò la sua testa, pesante come un cavolo, verso l'iscrizione. La lapide però non si mosse. Forse ci vuole un po' di profumo, pensò Tistù. Aveva un naso fine sotto quei baffoni. Fece allora spuntare giacinti, garofani, lillà, mimose e tuberose. In pochi minuti la tomba fu attorniata come da un boschetto, ma era pur sempre una tomba. Magari ci vorrebbe qualche fiore che Mustacchio non conosceva, si disse Tistù. Anche se uno è molto stanco, la curiosità lo risveglia. Ma la morte si fa beffe dei nostri enigmi, gli enigmi ce li pone lei. Per un'ora buona Tistù impiegò la più vivida immaginazione per creare una vegetazione mai vista. Inventò il fiore farfalla con due pestille al posto delle antenne e due petali che fremevano al minimo alito di vento, ma non servì a niente. Quando Tistù se ne andò a testa bassa, le mani nere, si lasciò alle spalle la tomba più strabiliante che si fosse mai vista in un cimitero. Ma da Mustacchio nessun cenno. Tistù attraversò il prato e si avvicinò a Ginnasta. «Lo sai, Ginnasta?» «Sì, lo so», rispose il pony. «Hai scoperto che la morte è l'unico male che i fiori non riescono a tenere alla larga». E traendo la morale, il pony aggiunse: ecco perché gli uomini sono proprio imbecilli a farsi del male a vicenda, come hanno sempre fatto. Tistù, col naso per aria, guardava le nuvole e rifletteva.

cosa? Beh, pensava a una scala. Tistù sta costruendo una scala, forse ha qualcos'altro per la testa, si diceva Mirala. Non si sapeva niente di più, una scala da mettere dove, per farci cosa, ma perché una scala, invece di una torre o di un gazebo fiorito? Tistù restava evasivo. Mi va di fare una scala, tutto qui. Aveva anche scelto un posto proprio in mezzo al prato. Una scala, in genere, è un lavoro da falegname, ma a Tistù non serviva il legname. Per prima cosa aveva ficcato i pollici nella terra, sotto, sotto, sotto, allargando le braccia in modo da tenerli più distanti che poteva. Le radici di questa scala devono essere belle solide, spiegò al pony che seguiva i lavori con grande interesse. Vennero fuori due alberi, due bei alberi slanciati e dai rami fitti. In meno di una settimana misuravano già 30 metri. Tutte le mattine, fedele agli insegnamenti di Mustacchio, Tistù faceva loro un discorsetto. Il metodo produsse ottimi risultati. I due alberi erano di un'essenza rara e il tronco somigliava per eleganza al pioppo italico, ma aveva la robustezza del tasso o del bosso. Le foglie erano frastagliate come quelle di una quercia e i frutti crescevano verso l'alto come le piccole pigne di un abete. Ma quando i tronchi superarono i 60 metri, le foglie frastagliate cedettero il posto a degli aghi azzurrini e comparvero delle gemme pelose che, secondo Carolus, appartenevano a una specie molto conosciuta dalle sue parti, chiamata sorbo degli uccellatori. «Ma altro che sorbi!» gridò la cuoca Amelie. «Non vi siete accorti che stanno spuntando dei grappoli bianchi e profumati? Sono due acace! Date retta a me, con quei fiori ci si possono fare le frittelle!» Ma Amelie, proprio come Carolus, non aveva ragione e neanche torto. Ognuno scorgeva in quegli alberi la sua specie preferita. Erano alberi senza nome. Ben presto superarono i 100 metri e nelle giornate di nebbia non si vedeva più la cima. Ma si dirà, due alberi, per quanto alti, non bastano certo a fare una scala. Fu allora che comparve il glicine, una varietà molto speciale, per giunta innestata con il luppolo. Aveva anche la particolarità di crescere in senso perfettamente orizzontale da un albero all'altro. Si appoggiava saldamente a uno dei due tronchi e dopo un po' si slanciava verso l'altro, che girava intorno tre volte, si annodava da sola e poi saliva più su per ripartire in senso inverso. In questo modo la scala ebbe i suoi pioli. La meraviglia avvenne quando tutto a un tratto il glicine fiorì. Una cascata violacea pareva scorrere giù dal cielo. «Se Mustacchio è davvero lassù, come tutti si ostinano a dirmi, confidò Tistù al pony, di certo approfitterà di questa scala per scendere. Fosse anche per poco tempo.» Ginnasta non rispose. «Sai, io sono troppo infelice di non vederlo e di non sapere più niente.» La scala intanto cresceva. La stampa mandò i fotografi e scrisse: «La scala di fiori di Mirala è l'ottava meraviglia del mondo.» Se ai lettori avessero chiesto di elencare le altre sette, beh, li avrebbero messi in grande imbarazzo. Provate a chiederlo ai vostri genitori, se non ci credete. In tutto ciò, comunque, Mustacchio non tornò giù. «Aspetto ancora tre mattine», decise Tistù. «Poi io so che cosa fare.» Fu così che la terza mattina arrivò. La luna stava tramontando, il sole non si era

ancora levato e le stelle cominciavano a crollare dal sonno. Tistù allora si alzò dal letto. Non era più notte e non era ancora giorno. Tistù aveva addosso la sua camiciona bianca. Ma dove sono finite le pantofole? Si chiese. Una la trovò sotto il letto, l'altra sul comodino. Scivolò giù la ringhiera, uscì di soppiatto e raggiunse la scala in mezzo al prato. Ginnasta era lì. Aveva il pelo spento, le orecchie mosce, la criniera molto arruffata. Già sveglio? Si chiese Tistù. Non sono rientrato alla scuderia ieri sera, rispose il pony. Anzi, ho pure tentato per tutta la notte di rosicchiare i piedi dei tuoi alberi, ma il legno è troppo duro. I miei denti non ce l'hanno fatta. Tu volevi abbattere la mia bella scala? Gridò Tistù. Ma perché? Per impedirmi di salirci? Sì, disse il pony. Le gocce di rugiada cominciarono a imperlare il prato. Nella fioca luce dell'alba, Tistù vide scendere due lacrime dagli occhi di Ginnasta. Su, andiamo, non c'è bisogno di singhiozzare così, sveglierai tutti. Che cos'hai da preoccuparti? Sai bene che non soffro di vertigini, salgo e riscendo in un attimo. Devo essere a casa prima che Carolus sia in piedi, sai. Ginnasta però continuava a piangere. Ecco, io lo sapevo che sarebbe accaduto. Proverò a portarti una stella, gli disse Tistù per consolarlo. Bene, arrivederci, ginnasta. Addio, disse il pony. Guardò Tistù che saltava sui pioli di glicine e seguì la sua scalata con lo sguardo. Tistù saliva spedito, saliva leggero, agile. Ben presto la sua camicia parve piccola come un fazzoletto. Ginnasta allungò il collo, Tistù si fece sempre, sempre, sempre più piccolo, prima che una biglia, poi un pisello, una testa di spillo, un granello di polvere. Quando divenne addirittura invisibile. Ginnasta allora tornò tutto triste a brucare l'erba nel prato, senza alcuna fame. Tistù però, dall'assù, lui riusciva ancora a vedere la terra. Da qui i prati sono azzurri, si disse. Si fermò un attimo. A quell'altezza, beh, era tutto diverso. La casa che brilla brillava ancora, ma come una minuscola scheggia di diamante. Il vento si infilava nella camicia di Tistù, gonfiandola. Ma teniamoci stretti qui, disse riprendendo la scalata. Ma anziché complicarsi, la salita di Tistù si fece sempre più facile. Il vento era calato. Tutto ciò che prima era rumore o rombo divenne silenzio. Il sole scintillava come un fuoco gigante, ma senza bruciare. La terra non era più che un'ombra, non era più niente. Tistù non si accorse subito che la scala era finita. Beh, lo capì solo quando vide che aveva perso le sue amate pantofole ed era rimasto a piedi nudi. La scala non c'era più, ma lui continuava a salire, e senza affanno, senza fatica. Una grande ala bianca lo sfiorò. Ma che strano, pensò. Un'ala senza un uccello. E a un tratto entrò in una nuvola enorme, biancastra, spumeggiante, setosa, dove non si vedeva più niente. Quella nuvola, beh, gli ricordava qualcosa. Ma certo, qualcosa di altrettanto bianco, di altrettanto morbido, quella nuvola gli ricordava i baffi di Mustacchio, ma mille, un milione di volte più grandi. Tistù continuava ad avanzare dentro quei baffi grandi come una foresta,
E allora udì una voce che somigliava a quella di Mustacchio, ma molto più forte, più grave, più profonda, una voce che gli disse: «Ah, eccoti qua!»

E Tistù scomparve per sempre in quel mondo invisibile di cui neppure quelli che scrivono storie sanno un bel niente. Il signor padre, la signora madre, il signor Bombardino, Carolus, Amelie e tutti quelli che volevano bene a Tistù si sarebbero di certo preoccupati, agitati e disperati. Ginnasta si incaricò allora di rassicurarli, fornendo la spiegazione di tante meraviglie. Beh, quel pony, ve l'ho detto, la sapeva lunga. Appena Tistù scomparve dalla vista, Ginnasta si mise a brucare l'erba. Anche se non aveva fame, brucava, brucava, brucava più in fretta che poteva e brucava in modo, beh, curioso, come se stesse facendo una specie di disegno o seguisse una traccia. Man mano che andava avanti, il posto dell'erba strappata dai suoi denti spuntavano dei ranuncoli, fitti, fitti, fitti. Quando ebbe finito, si andò a riposare. Appena fu giorno, gli abitanti della casa che brilla uscirono fuori a chiamare Tistù, cercandolo dappertutto. Trovarono in mezzo al prato due piccole pantofole e queste parole scritte coi bei ranuncoli gialli. Tistù era un angelo.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

nothing left here for me. I watch it lift up to the sky.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: cenereresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.